Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: E da qui, e ancora qui, ti aspetto.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata, e me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio sapere.

parola è no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando ero avanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: fanno così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, lunedì.
1: Buona settimana, vi ricordo che oggi è lunedì, ma è soprattutto San Pietro e San Paolo. Quindi vi raccomando, ve l'ho già detto da ieri, sicura, auguri a tutti voi che vi chiamate Pietro, Paolo, Paoletto, Paoluccio, Paolino, Piero, sì. Pierini, vale, tutte le E naturalmente fate gli auguri alle persone, che amici, parenti, conoscenti che avete, che hanno costruito, fate una bella figura. Ha detto la Gio G che tanti auguri, non ti ricordo, no? Con tutte le cose che te la fa con questo caldo opprimente, parte pure che si dimentichi.
2: Oggi a Roma
1: comunque,
2: è festa.
1: Buona giornata.
2: A Roma è festa di
1: San Pietro e Paolo, giustamente a Roma, con Pietro, scelto da Cristo. Però sono famosi qua, come sono morti?
2: Pietro
1: crocifisso a testa in giù, e Paolo venne martirizzato insieme a Pietro. Quei martiri. Allora, il caldo, abbiamo parlato del caldo e ne parla il Centro come titolo principale.
2: L'Abruzzo, la novità, ovunque. L'Abruzzo tropicale si difende, scattano i piani di emergenza di ASL e Comuni. Ricordiamo quello di Termo, ancora non viene emesso, però Stefania ci ha dato.
1: Stefania, Cervasini, che salutiamo, ci ha detto che ci stanno lavorando.
2: I numeri di telefono.
1: Ci piace quando sta un tavolo, magari.
2: Il meteorologo, estate tra afa e forti temporali. Vabbè, pure qua mi sa che è scaduto un po' nella banalità. Veri. L'assistenza territoriale funziona, dice lei. A Pescara stoppa i lavoratori nelle ore torride.
1: Io avevo detto nel pezzo dell'altro giorno sul morto giù a Caporno, che una volta negli anni 60 tu non eri nato, vero?
2: No, l'andravo, no. 76 sono nato.
1: C'era sempre un'ambulanza ferma, c'era il guardia medico con l'ambulanza ferma davanti al Capristo, per qualsiasi evidenza c'era un'ambulanza qua, invece...
2: Ma veramente pure negli anni 2090 c'era.
1: Comunque, poi non c'è più.
2: No.
1: Allora, volevo per dire da quando c'era, per dire che l'altro giorno, morto purtroppo giù a Chioggia Sud, l'ambulanza è arrivata da Mociano, che commenti con l'ambulanza? Con un presidio ospedaliero qua dell'ospedale, che oppure pronto carabinieri, abbiamo una pattuglia, è vero che c'è una pattuglia sola?
2: Sì, che gira da Silvia.
1: Bisenti, da fine a Bisenti arriva che la pattuglia, ma ragazzi.
2: Che non ci saprei arrivare a Bisenti con la macchina.
1: Salvini, è come dice sempre che bisogna aumentare gli organici, è vero, deve aumentare gli organici, ma che hanno detto.
2: Salvini fa i ponti.
1: Sì, che mi ha detto qualcuno che non c'è spazio in questa caserma, quindi stanno attendendo con molta ansia.
2: Ah, per quello.
1: Che possono ampliare l'organico dei militari.
2: Oggi, che recinzione, oggi è 29, domani è 30, quindi domani abbiamo recinzione. Sottopassaggio ferroviario. E poi
1: ci sta qualche altra cosa che poi vedo.
2: Gli asfalti.
1: In realtà è soprattutto più che asfalto è piano.
2: È piano, piano.
1: Molto piano.
2: E il ponte da fondi abbastanza, il 7 l'8.
1: Non era solo quello, ho visto un po' di criticità.
2: Speriamo
1: ci stanno,
2: gli facciano una manutenzione. Da febbraio. Il bivio?
1: Il bivio tale quale, non è cambiato nulla, non so che è successo ieri alle 10. Andrea Serafini, tu però mi devi sorreggere in questa battaglia, poi parleremo di vigili, ma non per colpa nostra, perché ieri un signore ha avuto in mente di scrivere che stava tornando al mare, ha avuto le disavventure di passare il sottopasso, è successo di tutto, è stravolto in bicicletta da destra e da sinistra, e io voglio capire se questi lo fanno apposta per dispiegare, perché se no non si spiega. Come mai? No? Ma dimmi se tu negli anni, dopo tutte le polemiche, hai visto un vigile davanti al sottopasso di via Natalio Sauro?
2: No.
1: A memoria d'uomo?
2: No.
1: No. Andiamo avanti, ci torniamo.
2: Il prof Cavallari disperso, polemica sull'odio social, si parla del marito della Roccella, poi...
1: È stato uno shock termico, è vero che era risalito.
2: Mi sento male.
1: Ma la barca si era allontanata, ma come si era allontanata?
2: Beh, quella sul lago, la corrente, non lo so.
1: Ma dice che il lago è peggio di tutti.
2: Il lago è pericolosissimo, acque ferme poi.
1: Quindi andate al mare.
2: Beh sì, giusto il mare, poi che è arrivata al collo con l'acqua dovete fare 400 metri.
1: Posso avvisare che ci saranno anche quest'anno i fuochi d'artificio nella testa della Madonna e Porto Saulo, saranno visibili da tutta la spiaggia.
2: No, come sempre.
1: È una bella notizia, andiamo. Perché.
2: Sorelline fuggite, il legale vuole farle interrogare, l'inchiesta di Summona. Poi proteste a Silvi Paesi, frane, la rabbia del borgo rimasto senza turismo. E andate a Prato, come si chiama?
1: Prata d'Anzidonia.
2: Che là
1: ha portato i soldi per la frana a Pineto. Non è che dice che ci siamo inventati noi. Quelle frana.
2: Però nel 2027 riparte la sfida di Arrostiland, le nuove regole per votare.
1: Meno male, fu un'idea dell'assessore dal turismo che venne subito bocciata. Ci azzecchiamo noi, con tutto il rispetto per quella manifestazione molto bella, molto partecipata, ma qua pesce.
2: Quelle da borghi. Teramo, ricostruzione post sisma.
1: Vedi l'elenco dei comuni.
2: Sono tutti borghi. Sì. Prefettura, al via il cantiere, i lavori dureranno 3 anni. Preoccupati i commercianti.
1: Giustamente, Di Biagio l'ha scritto, quella è l'unica cosa.
2: Non lo so, poi vediamo.
1: No, perché se sono 3 anni saranno di più.
2: Corropoli, distributore chiuso, il TAR condanna il comune. Poi Giulianova, Lanciotti, ero al Pride per i diritti di mio nipote.
1: Il bravo Lanciotti che ha detto tutto, ci sta qualche omofobo pezzo di merda Giulianova che esiste, ma non puro, si gira per tutti i mostri.
2: Soppalco, Teramo, entro domani il responso sulla Serie C.
1: Sono molto attesi, voglio andare. Secondo te è meglio che ci vanno o no? Cioè ce li liberiamo oppure le vogliamo tenere con noi?
2: Il Giulianova su Fossati, ma canta.
1: Giovane ragazzi, no, non è quello che canta. No.
2: Pensavo andrà un'altra cosa da aggiungere alle manifestazioni estive.
1: Intanto facciamo gli auguri, perché poi dice che non li facciamo mai, li facciamo sempre per la verità. A questa brava ragazza, Irene Camela di Giulianova, la quale si è laureata in medicina e chirurgia con 110 in lode, e c'è la foto di questa ragazza qua.
2: Ed è iscritta all'ordine professionale, ufficialmente.
1: È iscritta all'ordine professionale velocemente, col numero 3733.
2: Non il numero, mo le cose. Allora, calcio.
1: Saranno tornati i vacanzieri con la Z?
2: Beh, mo sì, ma non ci stanno a manifestare le cose da inaugurare.
1: Non ci sono inaugurazioni.
2: Calcio Serie C, Pineto, stretta per Vitali, e c'è Vigliotti da confermare. Serie B, basket, Roseto sogna il ritorno del lituano Aukštikalnis. Formula 1, Russell vince il GP d'Austria, Antonelli terzo, flop. Ferrari dice che voleva vincere Leclerc ieri, ma non sa che. Allora, giornate bollenti in Abruzzo, scattano i piani di emergenza, l'assessore Verì, l'assistenza territoriale sta funzionando, allarme anche per i lavoratori. La parola dell'esperto, che è il meteorologo a cui si rivolge il centro, che si chiama De Palma: prepariamoci a un'estate tra afa e temporali intensi.
1: È stato sempre, come dice tu, come le 4:30 di notte a gennaio.
2: È certamente peggiorato il clima, è certamente colpa nostra, però fa sempre caldo. Quindi. E per gli addetti al verde cambiano gli orari. Il comune di Pescara firma una determina per tutelare gli operai. Stoppa le attività dalle 11 alle 16.
1: In evoluzione sostenibile insiste sul fatto che bisogna fare la rottamazione.
2: E siamo d'accordo con evoluzione sostenibile.
1: Perché tu non l'hai citato stamattina.
2: Io personalmente sono d'accordo. Il dramma della ministra Roccella. Sub e droni scandagliano il lago, ma il prof Cavallari non si trova. E poi ascoltate le sorelle fuggite dall'Abruzzo, lo chiede il loro avvocato.
1: Tutto è cambiato anche nei titoli. Ci hanno detto mai che poteva mettere tutti questi numeri, e soprattutto che il prof non si doveva abbreviare.
2: Ti fa tu giornalista quando ci stavano i canonici, appunto. Provinciale chiusa da 441 giorni, esplode la protesta a Silvi Paese.
1: Quindi?
2: Aspettiamo decisioni dal giudice, dice Scordella. Fatto ciò che è il nostro potere, non va strumentalizzato. Quindi, insomma.
1: Ti un frasone, ti un so che pure della frana, ti ricordi quell'argomento si occupava Silvi? Sì che te lo ricordi.
2: La fusione?
1: Lungomare.
2: Ah, è vero, lungomare, sì, è bello. Chissà.
1: Non è Silvi, è Adri Pineto.
2: Nel parco pubblico si gioca a fare la guerra, a Vasto, il comune affida la grande area verde a Picco sul Mare, un'associazione di soft air, disciplina che simula combattimenti. E quando mi arrestarono, sto a fare soft air là dentro al liceo, per tornare in caserma in 40-50 persone.
1: Come parlo una novità,
2: Che mi arrestate una volta sola.
1: L'ho scritto.
2: Che cosa?
1: Beh, la stessa cosa è stata fatta con il. Come si chiama? Quello che sta a casa di Trento, che era abbandonato, che ci stava.
2: Tiravolo
1: è stato affidato ad un gruppo di questi ragazzi qua.
2: meno il 95, non mi ricordo, ci arrestarono
1: in Italia ci sono 20 milioni di appassionati.
2: Esiste anche una federazione con 350 squadre affiliate, oltre 8.000 tesserati, e ci sono pure le regole, vi spiegano, non vi dovete fare male, vi sparano, morite, appunto.
1: Eccolo qua.
2: L'evento all'undicesima edizione a Rostiland 2027 si comincia con le novità nelle votazioni, sarà una contesa tra 15 comuni.
1: E li leggiamo.
2: Sondaggione online dal 3 luglio. Allora, i comuni sono Capistrello, niente da dire.
1: Una zero, ricordi quelle, la fatale Capistrello dopo la vittoria.
2: Questo non manco sapevo che esistesse.
1: Castel di Eri. La fanno oggi però.
2: Ah. Castelvecchio Subequo.
1: Questo lo conosci, sì.
2: Sì, Subequo, sì. Cellino Attanasio, sì. Vabbè, Cupello.
1: Sì, tanta squadra che andavamo noi a giocare.
2: Fresa Grandinaria, Brubino, Luco dei Marsi, sì, Montazzoli. Ortucchio, sì. Palena, Pizzoli, San Salvo, Santa Maria in Baro. Torino di Sangoro e Trasacco.
1: Che c'entrava Giulianolli?
2: Niente. Forse vasto, ma manca vasto c'entra niente, però vabbè. Poi c'è il voto via posta e quello nel seggio a fallo dalla provincia dell'Aquila il maggior numero di candidature. L'ho letto, no, scusa, San Salvo che c'è Andrea.
1: No, appunto.
2: Prezzi alti e danni da fauna, criticità nei campi. Termina il primo ciclo di incontri promossi da CIA Chieti Pescara. Daremo risposte efficaci alle aziende.
1: La CIA non è quella della Federazione Italiana Agricoltura.
2: Sì, lo so.
1: Grande festa a Giulianova per qua. Giulianova celebra l'Independence Day degli Stati Uniti con Dom Serafini. L'unico appuntamento abruzzese dedicato alla ricorrente, un modo per alimentare il dibattito al tempo di Trump. Però, come sapete, non ce la pensa nessuno con Trump, però si fa.
2: L'ho incontrato col figlio ieri al Veneto, anche lui era lì a pranzo col figlio.
1: Che bello al posto accaldato.
2: Stavamo tutti e due sotto la tota condannata alla forbe.
1: Andiamo.
2: Il racconto è un libro da scoprire, Pomilio, famiglia folle, da serie Netflix o da film di Quentin Tarantino, generazione di matti, serie che attraversano il Novecento e il 2000, come percorrendo un cammino ipertecnologico e predestinato.
1: Allora, ieri sera la foto di Telesi che sera ha in onda sulla Sette, c'era ospite Renzi, che quello è padellare, come dire, quello non lo possono vedere, quello del Fatto Quotidiano, perché è attaccato con. Alla fine se tu dici, vabbè, ma io almeno fatemi tutte le critiche che volete, ma io almeno il governo con Salvini non l'ho fatto,
2: questo, fine
1: il dibattito. Beh. Perché questa è la cosa, non ce lo vogliamo, non è affidabile, ma come fate il governo con Salvini,
2: Raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua in bilico, non ho cominciato, minacce reciproche tra Washington e Teheran, Trump, spazzeremo via il regime, Araghchi chiude lo stretto, ecco. Riconosciuto il genocidio armeno, la reazione di Erdogan arriva veloce, chiederemo conto di Gaza. Lo spirito di Anchorage è morto, Kiev respinge la proposta russa, Putin, noi siamo invincibili, dice.
1: Chi lo dice?
2: Criminale di guerra quello russo. Terremoto in Venezuela, La Guaira, città fantasma, ora invasa dagli sciacalli. Avete sentito Trump che ha detto il terremoto?
1: Sì, quale Venezuela?
2: Sì, che ballano.
1: Ragazzi,
2: l'internata, no? Riparte la metro, ma è caos negli ospedali a Caracas. Famiglia italiana dispersa, si cerca ancora, ma stavano all'ultimo piano di un palazzo di 12 piani. Insomma. Lo scontro politico, non si dice da solo. Sono bravo.
1: Vai.
2: Salvini, attacco a Vannacci. Scontro i cervelli. Ora non mi freghi più. Dice.
1: Certo, sta con lui.
2: Vice Premier blinda la sua segreteria e chiama a raccolte federissime. Avanti con questa alleanza, convinto di festeggiare il trionfo del centrodestra.
1: Sì, ma con Vannacci. E infatti questa, tu pensi che poi Vannacci si fa secondo te 5 anni d'opposizione, fermo là, con i suoi voti che non servono a niente?
2: Ma no.
1: Chiederà di tutto di più, glielo daranno, questo è lo scopo. Era.
2: Ma certo. Milano, ingorgo di candidati, la Lega vuole le primarie, poi legge elettorale, i primi emendamenti in aula, opposizione sul piede di guerra, riunione in maggioranza a giorni. Uccisa anche una bimba di 8 anni, strage di Roma e caccia al killer, posti di blocco, controlli alle frontiere per rintracciare il bengalese in fuga, fuori pericolo il ferito.
1: Andiamo avanti?
2: Caldo, città bollenti anche oggi, vabbò, e poi sciagura aerea in Francia, 11 i morti.
1: Poi?
2: Un attimo, chi fa? Teramo. Mannaggia la mia, già con John? Turismo, beh, la stagione parte a singhiozzo.
1: La scrivania si è intervistato ovviamente.
2: Sì, sì, il nostro amico Corradetti.
1: Ciao,
2: presidente della,
1: stabilimenti pieni
2: dei donatori di sangue.
1: Però, stabilimenti pieni il
2: sabato domenica, durante le settimane le presenze sono so poche. Anche sì, questo l'ha sempre fatto. Previsioni positive per luglio. Che è?
1: Quella poi fuori. Che dice?
2: Le famiglie trattano. No, le famiglie limitano le spese, ma non mancano gli stranieri. Apprensione per l'iter della Bolkestein. Vabbè.
1: Però c'è la legge
2: dei regionali, sì, subito. Litiga con la fidanzata e gli scoprono la droga. Vedi tante volte. I carabinieri intervenuti per le forti grida in casa trovano cocaina e hashish arrestato.
1: Ecco. Come dicevano, non va.
2: Non va bene. Al via il cantiere della prefettura, 3 anni di lavori in pieno centro, ricostruzione delimitata l'area in corso San Giorgio e via Cerulirelli con spazi ridotti per il passeggio, preoccupazione per le ricadute su commercio e vivibilità, l'intervento da 11 milioni finanziato dall'USR.
1: Questo. Che? Sa, venerdì 3 luglio alle 11.30, Brindisi per i 40 anni del centro, siete tutti invitati, tutti! Ci vediamo in redazione sulla via Tiburtina 91. Vai,
2: sì, presente tutti.
1: No, come fa? Come tutti, non ti sa che va la gente? Si mangia, ci sta. Al via il cantiere della prefettura, abbiamo letto. Poi Cozzi, che non la pace, consiglio comunale a metà per dissidi che bloccano la città. È uscita una rima involontaria.
2: Una rima.
1: Vedete che chiudeva, che andava male il centro, l'antropoide. Uno omofobo e l'altro antropoide.
2: Corropoli, distributore chiuso dal sindaco.
1: 117.
2: La società vince il ricorso al TAR. 100 pittori in città con extemporanea. Il festival ha visto artisti di tutto il mondo. Giulianova, il Pride abruzzese, ho sfilato per mio nipote, costretto a fuggire da qui. L'imprenditore.
1: Ricordo, Gabriele, tu non eri nato. Un ragazzo che si suicidò perché accusato di essere omosessuale, faceva pattinaggio artistico. Un altro morì in condizioni, suicidandosi, appendendosi a un cancello, in condizioni che non sono state mai chiarite. E qui è successo a Giulianova. Poi continuare.
2: L'imprenditore ed ex candidato sindaco Lanciotti racconta la lotta ai pregiudizi. Un ragazzo meraviglioso, ma per essere se stesso è dovuto andare all'estero. A controguerra, intossicati dopo il pranzo al ristorante, 3 in ospedale. Poi camper finisce contro una vetrina. A Giulianova, a bordo una famiglia partita dalla Svizzera, soccorsi anche 3 cani.
1: Tre cani a bordo c'erano, quelli però si è cominciato a baia, il proprietario deve finire contro la vetrina di Home.
2: Dubito sia andata
1: SRL, no, RSR, 4 lettere, non può essere? Vabbè, la moglie di Ozzo, che gestisce questo negozio. A Sant'Egidio l'addio alle suore dopo 78 anni, 78 anni? Come no, perché, come mai lo...
2: Le concezioniste, voi dite ci stanno le concezioniste,
1: no,
2: lasciano la gestione della scuola materna, mancano consorelle in età idonee.
1: Un chiede? Po' come il santuario,
2: è uguale.
1: Sì. L'età è quella.
2: La crisi delle vocazioni. Centri rifiuti, area ripulita, i lavori possono partire a Roseto. Poi c'è Lino, rogo spento dopo la nottata con 14 lanci d'acqua. Non serve che fai l'onomatopea dall'acqua. Sottopasso più sicuro con il nuovo asfalto a Colonia Spiaggia. Allestito il manto contro le infiltrazioni d'acqua dal terreno in via della stazione. I Lions dona cane guida a un cieco. E poi a Roseto, sempre poi Pescara. Tour nazionale, il maxi concerto sul mare, svelato il cast, 20 cantanti. E c'è la notte bianca dei Salvi.
1: Cosa che a Giulianova non si fa più e che veniva fatta molto bene durante l'amministrazione Massomaro. Questa l'hanno cancellata e andava un sacco di gente in notte lo shopping, notte bianca. E che lo fa? Pescara, cioè la bella amministrazione centrodestra guidata da Masci.
2: E i conti?
1: No, vuoi che tu mi leggi i nomi.
2: Perché per quello sto facendo. Gli artisti sono.
1: Vai.
2: Angie. Sì. Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera,
1: sì. Fred, ti fermi solo se non li conosci. Vai.
2: Fred De Palma, Gemelle Diversi, Lorenzo Lupo, non lo so chi.
1: Lo manco io.
2: Mara Sattene, anche Marco Masini,
1: sì, vabbè.
2: Maria Antonietta. Ta e Colombe,
1: sì.
2: Michele Bra, Michele Mr. Bra, Mr. Rain, sì. Nerissima Serpe, nonno,
1: no, poi Pinguini Tattico Nucleare,
2: sì, beh, sì. Rocco Hunt, sì. Sal Da Vinci, sì. Sara Toscano, Senza Crie e 13 Pietre.
1: Oh, ricordiamo che Sara Toscano sarà a Giulianova in occasione della festa della Madonna del Porto Salvo.
2: Però i conduttori sono più importanti, perché c'è la punta è Pippo Pelo.
1: Ma chi è Pippo
2: Pelo? È la punta centrale. Oh. Poi c'è Adriana Petro, Alfio Battaglia, Ciro Limatola o Limatola, Marco e Raffa.
1: Ma si dice Catelo.
2: Ma che dici che si dice Limatola?
1: Non lo conosco, posso andare io là.
2: Pippo Pelo conosci te.
1: Per condurre con Pippo Pelo.
2: Beh, sicuro, sì, perché no?
1: E l'attesa per Tommaso Paradino. Com'è l'attesa per Tommaso Paradino con Seta?
2: Paradiso.
1: È Paradiso, ma non sta nell'elenco.
2: È un altro appuntamento, l'altro appuntamento.
1: Arriva il villaggio Kiss Kiss, il 10 e l'11 luglio.
2: Assessore Cremonese, vedete qui in destra un'idea meravigliosa, così valorizziamo e facciamo conoscere una città fuori. Addio al giornalista e consulente di Cola. Aveva 56 anni, la mattina alle 9 l'addio a Montesilvano, era ricoverato all'ospedale di Giulianova, Mauro Di Cola. Andiamo avanti, fallimento modus, salta l'udienza, il GUP si dichiara incompatibile. Giunta Masci, poca credibilità dopo la condanna di Croce, interviene, sicuro, può essere sola. Interviene sola dei 5 Stelle, c'è un serio problema politico. Movida violenta, botte del sabato sera, caccia alla Branco in centro storico all'Aquila, furti a raffica a Monticchio, allerta social, giudice morta, PM aquilana in trasferta. Poi abbiamo Chieti, sulla linea Chieti-Pescara, cagnolino a bordo, no grazie, sul bus tua arriva la polizia. Un conducente lascia a terra un uomo con il suo animale, guinzaglio e museruola non bastano, denuncia al Codacons. Castelfrentano, a fuoco gli oliveti vicino alle case, una domenica di paura in paese.
1: E poi andiamo. Engondi laboratori che si fanno a Palazzo d'Avalo, Sabasto, famoso, eh? Questo è della Rai, questo è dell'altra cosa.
2: Riotta, sì. Questo è stato corrispondente negli Stati Uniti,
1: sì,
2: da quanto tempo?
1: Tanto tempo.
2: Per il Corriere, credo.
1: Esatto. Poi.
2: Lo sport, Russell, re d'Austria, delusione Ferrari, l'inglese della Mercedes vince davanti a Verstappen e il compagno di squadra Antonelli, Hamilton quinto e Leclerc solo ottavo. Tris, Aprilia in Olanda, brutta caduta per Bezzecchi col MotoGP. Mondiali, Canada, acuto vincente, il Sudafrica è eliminato, decisivo il gol di Ostacchio nel recupero, ora si attende Olanda, Marocco. Ok, poi abbiamo Silva, Milan, accordo vicino, che si è, vuole la solo la Juve. Sinner va a difesa dello scettro di Wimbledon, l'azzurro farà oggi il suo esordio con Kecmanovic. Alcaraz torna ad allenarsi, il video è già virale. E un po' di calcio di qui da noi, Pescara, asta per Di Nardo, il Frosinone studia l'offerta. Qui si parla solo di mercato in uscita a Pescara. Stella confermato al timore della primavera, beh, nella primavera ha trovato l'allenatore. Il Pineto stringe per Vitali e vuole riavere Vigliotti. Da valutare le posizioni di Menna, Mastro Pietro e Pistilli, il nostro Menna.
1: Nel 58-59 tu non eri nato,
2: no, 76, sempre il
1: tetto. Faceva la quarta serie nel girone G, e facevamo trasferte come Andria, Bisceglie, Campobasso,
2: con da botte,
1: ma vabbè, poi del Melfi, Molfetta, poi Orstona, Porto Civitanovese si chiamava, Provasto ancora c'era, San Giorgese, Teramo, Torre Maggiore, Trani, dai.
2: Dicevo, da Pineto devono valutare le posizioni di Menna, Mastro Pietro e Pistilli.
1: E Menna lo vogliamo noi, eh?
2: Teramo, col fiato sospeso, domani la risposta sulla C, Bruni verso il rinnovo, mercato bloccato in attesa dell'esito sulla categoria.
1: Se qualcuno si diranno che non è all'altezza, altri sì, e le manderanno.
2: La Sant'Egidiese in pressing sull'esterno Foglia, nelle prossime ore sarà annunciato il tecnico Censori. È una settimana che hanno un censore.
1: Sì, beh, quindi, beh, no,
2: il dirigente Di Antonio dice è giovane e farà bene.
1: Bene, allora ricordiamo che due giocatori, tre, non mi ricordo il terzo, di Egidio, un altro, più Scognamiglio, sono stati ceduti al Mosciano.
2: L'Aquila, colpo in arrivo, si tratta dell'esperto Gori, e poi Giulia Novasu, Fossati, non il cantante, ripetiamo, e Nana Pere, Rebus Martiniello, Vitale Rescinde, c'è il programma della preparazione estiva.
1: Faremo un'amichevole con l'Atletico Ascoli, anche sì, stiamo vedendo con la Salernitana, e poi di farne una, il ritorno alla squadra dopo il ritiro al Fadini di notte, in notturna, bello, con la squadra di Serie C, sta lavorando su questo.
2: Lanciano, si allarga la cerchia dei soci, il direttore sportivo Leone punta a un paio di innesti, fissate le prime amichevoli. Il rischio fallimento, ombre sul Chieti, la rabbia dei tifosi, non è il Circo Orfei, sezione della curva Volpi all'Angeline, trattative bloccate, piazza nel caos, Marchionno, rispetto per noi, liberateci.
1: Eccolo qua, di Mociano, ecco Ferraioli.
2: Idea Ferraioli e Degidio, ecco, per sognare. La Castrum Silvi tenta il doppio colpo, Dos Santos e Pendenza. Ferreira è il nuovo tecnico dell'Ortigia.
1: Sai che squadra è l'Ortigia, quale paese? È facile. Ortigia,
2: Ortona?
1: Ortucchio.
2: Facile.
1: Vabbè.
2: Non c'era Ortigia, Ortucchio.
1: Ortucchio.
2: Vabbè, comunque, la testa in panchina ha scelto Farina. No. Roseto, Serie B, basket.
1: Ecco, quello di ieri.
2: I tifosi sognano il ritorno di Auksticalnis. Una calmata. Poi, Panthers, Serie A, sondano la guardia. Fontleroy per chiudere il roster. Allora, andiamo avanti. Calma, rilassati, stai tranquillo. Possiamo passare al messaggero. Direttore, prego, fammi riposare.
1: Il professor mi levate Cavallari.
2: Ecco, aspetta.
1: Il professor Cavallari ha fatto la storia della facoltà. C'è qualcuno che parla, parlano gli ex colleghi, ricordano il marito della ministra che è stato disperso, appunto. Invece camper di turisti sbande si schianda contro il negozio. Tragedia sfiorata a Giannova, 5 giorni, 6 giorni e 7 giorni. Te. Sorelle sequestrate, i legali degli indagati, il giudice le ascolti, in arrivo la richiesta formale del GIP di Sulmona, mamma, compagno e nonno valutano il riesame. Emergenza Montesilvano, allarme per 4 roghi, tangenziale chiusa, caos, traffico e disagi. Anche a Chieti, caldo record, tanti malori, super lavoro in ospedale. Invece un po' di calcio qua, siamo sul classico, il Pescara attende il sì di Insigne per ripartire, là viene completamente ignorato. La Spalla, perde l'anello in spiaggia, ritrovato col metal detector. Che fa, si è svenuto? No, saliamo all'evento. Folla al mondo dell'Aquila per i capolavori, boom di stranieri. Poi extemporanei, abbiamo visto, 100 pittori sfidano l'AFA per la pace, questa a Teramo. Serie D, Teramo, il 1° luglio, il responso sulle iscrizioni.
2: Quindi non domani, sogno, guarda, dopo domani.
1: Qua dice 1° luglio, quello dice 30. E abbiamo fatto la prima pagina, adesso andiamo a Pescara, credo.
2: Come sempre il messaggero ci rallenta sulla seconda pagina.
1: Dice che...
2: ecco, dai.
1: Pescara, allarme per 4 roghi, tangenziale chiusa, caos, traffico e disagi. Poi Abruzzi, l'apprensione per Cavallari, i colleghi intervistati hanno detto ha fatto la storia della nostra facoltà. Cagnetto, il sottotitolo, quante volte ve l'ho detto?
2: Non ripeto il titolo tale quale.
1: Non si faceva, è cambiato tutto. Maxi rissa tra giovani aquilani e marsicani, vecchio derby, paura in centro, un ferito. Poi tenta di strangolare una moglie di 82 anni, nei guai un 85enne per 240.000 euro. Ma va bene. L'Abruzzo rilancia la montagna nel Festival dei Paesi Narranti, quindi siamo tutto Borghi, si chiama tutto Borghi l'iniziativa. Vabbè, siamo passati dalla
2: famiglia del Bosco, ce la siamo scordata, ma siamo passati alle sorelline.
1: I legali degli indagati devono essere sentite. Poi due liti violente in strada nella notte, spuntano coltello e pistola scacciacani. Cioè, che tira pistola scacciacani?
2: No, non ce l'ho io.
1: Caldo record a Chieti, malori e super lavoro solo per il pronto soccorso.
2: Solo a Chieti.
1: Vasto incendio tra camice, direi io, e
2: Rizzacorno,
1: 20 ettari in fiamme, azione dell'elicottero. Poi eccolo qua, primo consiglio comunale, se legge il presidente in poll ci sta Rispoli.
2: Stefano Rispoli
1: non è il vecchio presidente,
2: no, è morto. Teramo, camper di turisti sbanda e si schianta sulla vetrina. Giulianova, tragedia sfiorata sull'Adriatica, il marciapiede era vuoto, e il negozio chiuso.
1: L'indurio pomeriggio.
2: Feriti lievi, 3 vacanzieri svizzeri, le ipotesi, il colpo di sonno e il malore.
1: Scusa, ma se è rischiato la tragedia dei 3 feriti lievi.
2: Però se è rischiato, è rischio.
1: Centro storico nel degrado, dove? A Teramo.
2: Esposto al prefetto.
1: Ma c'è 3 anni di lavoro?
2: Non ci sta il prefetto, no? Sta il candiere. Provinciale chiusa per la frana, i cittadini protestano in strada. La stessa, quella chiusa?
1: Sì, quella.
2: Allora, andiamo avanti. Pescara aspetta la risposta di Insigne, intanto è pronto lo staff tecnico di Boucher a Campo di Giove per il ritiro. Serie C Pineto, zoom su Tosi, Menegazzo si allontana. Teramo, 1 luglio il risponso sulle iscrizioni, mercoledì ci sarà il verdetto rispetto alla presentazione delle domande. L'Aquila, vicino Gori, il faro sulla Mediana. Lanciano, Santi Rocco, bello continuare qui. Intanto prende forma anche il programma delle amichevoli estive. Giulianova ha preso Cangemi, Martiniello resta.
1: Non si sa.
2: Serie D, Notaresco, una triplice conferma e un nuovo portiere, Mercorelli.
1: Che prenderà il posto di Boccanera.
2: Certo.
1: Prima nazionale, vai.
2: Andiamo alla prima nazionale. No, ancora no, c'è il Roseto. Preso pure Pellizzari.
1: Ma quello là con lo Mestrano?
2: Chi è?
1: Ma quello là,
2: come Rafael Chiti viene da Latina, dove la scorsa stagione ha giocato agli ordini del coach Setano. Dovrebbe unirsi alla squadra anche Durante e Auk Stikalnis.
1: E ora che te rimbari, perché questo verrà gettonato più volte.
2: Secondo me ne ho una parte della fine. Andiamo su una prima nazionale, forse.
1: Ecco la parte, forse.
2: Si è puntato, bene. Si è puntato, il messaggero noi riprendiamo invece. Allora, sfidando il banale, l'Europa tropicale, la strage del caldo, raggiunto il picco in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso. Tutti lo pensano tranne la seconda carica dello Stato che dice che ci abitueremo ai tropici. Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio, raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald dice pronti a rispondere.
1: Bahrain.
2: La visita del senatore PD Moretti in cella, Verini, sentenza discutibile. Il marito disperso, Roccella, odio social, Meloni dice limite superato. Intanto caccia al killer dei bengalesi. Andiamo sul soppalco, via ai 16esimi, subito il Brasile di Ancelotti e poi inizia Wimbledon, Sinner debutta e cerca il bis. Bene, momento
1: salutiamo.
2: Salutare tutti i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: Mentre salutiamo in anteprima gli amici che ci salutano per radio, sono tanti, buona giornata, tanti auguri, tutto per ricordare da Pietro e Paola, mi raccomando.
2: Buongiorno ad Antonello Leonio, buongiorno ad Andrea Serafini che dice che muove il generale, nessuna paura, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Sandro Magnani, buongiorno. Valentina Campetti, buon lunedì. Andò, fa caldo, sì, fa caldo, andò. Betty Almo, buongiorno a tutti voi. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Chiodi, Luigi ed Anna. A questo punto a Giulianova dobbiamo pensare, non sono partiti. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana a tutti con le faccine che ansimano per il caldo. Ma mo arrivate a rimoto domani, dopodomani scende la temperatura, non preoccupate. Buongiorno a Tiro Torquato, Tiro Torquato ci fa sapere che Cangemi ha firmato.
1: Ma ci segui o no?
2: A te, ma metti a te. Ma non può più lunghi, ma noi ieri. Allora, è il momento di fare qualche stacco, direttore.
1: Sì,
2: io mi fumo la mia sigaretta.
1: Ma fumi anche col caldo, sì, non
2: fumo, fumo pure. Sì, vai.
1: Vabbè, andiamo.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, angoli outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: ascoltatori, buongiorno di nuovo. Adesso noi mettiamo la pubblicità del Luna Park. Intanto vi diciamo qual è la domanda per vincere 6 corse gratis. Ah. Come si chiama il direttore del centro?
2: 085 870 10.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo 1 euro o 2 euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Pronto? E per il quiz? Il terzo, Gabriele, il terzo. Pronto, buongiorno, chi è?
3: Sono Nicola Marà, buongiorno.
1: Nicolino Marà, buongiorno. Telefoni, tutto, ti manca il telefono?
3: Sì, mi manca.
1: E perché? Allora perché telefoni se ti manca? Come fai? Scusa.
3: Invenzione.
1: Vabbè. Che volevi tu?
3: Luca Telese.
1: Luca Telese, allora passa a prendere in mattinata i biglietti per il Luna Park. Sono 12 corse gratis, non è che sono biglietti ridotti, ricordatelo, Luna Park. Grazie a Nicolino Marà, buona giornata.
3: Ciao, buona giornata.
1: È andata. Quindi Vasanella, salutiamo la dottoressa Vasanella, possiamo?
4: Certo, sì? Perché no?
1: Quando rimpiando per Paolo Vasanella,
4: sì.
1: Mannaggia, quello amore. No, vabbè, no, ci dispiace tanto. Andiamo a sentire.
4: Mi sa che c'è qualcun altro che sta in vacanza, perché non vedo più foto, tagli, cose. È tanto che non si vede.
1: Vuoi scrivere un nome che non lo vuoi dire? Io la mamma l'avevi detto.
4: Allora.
1: No.
4: Sì.
1: Sta qua, Non illuderti.
4: Casalera,
1: mai,
4: non può che una volta.
1: Mai. Allora, abbiamo bisogno di sapere qualcosa di più preciso da Casalera.
4: Quando e come piove?
1: Perché tutti stanno a fare le previsioni e noi ci fidiamo soltanto di lui. Forse.
4: Buongiorno. Buongiorno, allora. Dacci preciso un po' il cronoprogramma di questa
1: perché
4: settimana.
1: Perché tutti i giornali, tutti a dire quello che succede, tutti quanti, noi invece ci fidiamo solo di te.
5: Il cronoprogramma è un aspetto tipico del coordinatore della sicurezza in fase di
4: Ecco appunto, quindi mo.
5: Quindi,
4: sì, preciso.
5: Col tempo ci entra poco, però vabbè, diciamo che quello che possiamo dire è che fino a mercoledì farà molto caldo, con temperature che si manterranno nell'ordine dei gradi che abbiamo avuto in questi giorni, quindi non succederà assolutamente niente. Caldo, fa caldo anche di notte, molto intenso, quindi insomma c'è poco da dire, la brezza è minima, la nuvolaglia sparsa sull'Appennino non costituisce pericolo neanche di temporale. Giovedì invece c'è un passaggio veramente molto rapido, ecco, di una perturbazione che però avrà il merito di rompere la bolla calda che ormai c'è in testa da 3 settimane. Ci saranno dei temporali soprattutto sulle aree interne, localmente nelle aree, nelle conche dove si è intrappolato più l'aria calda in questi giorni, ci potrebbe essere qualche rischio di fenomeno grandinigeno. Sulla costa arriverà un po' di vento da settentrione e un po' di pioggia e qualche breve temporale. Un refrigerio veramente molto, molto blando, nel senso che torneremo nella media del periodo. tra giovedì e sabato, ma già domenica riavremo una ripartenza del caldo, quindi io direi che è una cosa veramente di poco conto. Sì, passaggio di giovedì, poi venerdì un po' di ventilazione da nord, perché comunque la depressione, la perturbazione sarà appena passata, quindi lascerà degli stacci, che già sabato il tempo si ristabilisce totalmente e tornerà, insomma, a aumentare un pochino le temperature. Non torneremo al caldo di adesso, però comunque sia, farà caldo, quindi io direi di non dargli troppa importanza. Sì, localmente ci saranno dei...
1: Sì, ma giovedì piove?
4: Sì, piove.
1: Quando? Quando? Perché è importante che ci sarà la prima puntata di Calistelle. A che ora?
5: Io, già dalla mattina dovremmo avere delle...
1: già dalla mattina fino a...
5: Sì.
1: Fino alle 2?
5: Fino all'inizio del pomeriggio.
1: Ah, posto, quindi si fa Calistelle. E invece però, venerdì no? Tutto bello?
5: No, venerdì è ventilato, ma non avremo...
1: Ah, pure ventilato, è l'ideale. Per poco fare la bella puntata di Giardino d'Estate sei invitato.
4: No, dove?
1: Normalmente lo diremo. Mm. Perché sarà itinerante da quest'anno.
4: Ah. Beh.
5: Quest'anno sarà itinerante?
1: Sì. No? Ah, tu sei stato sempre invitato. Ma vieni, preparati, eh? Però dice le cose, non ti mettere i sante che le brutte, che ti, quelle intrecciate che non ci piacciono. E ah sì, a te invito subito. Ci devi dire tutta l'estate, preparati, eh? Che è molto, sì, seguita, lo sai tu che è molto seguita a livello provinciale.
5: Ma quando inizi, la prossima settimana?
1: No, questa settimana, venerdì, preparati per venerdì, non prendere impegni, eh?
5: No, venerdì non ci sono,
4: ecco.
5: Venerdì questo non ci sto, quell'altro ancora posso venire, venerdì adesso non ci sono.
4: Allora facciamo venerdì di là, venerdì.
1: Vabbè, perché forse è meglio venerdì, perché di questa settimana tutto sappiamo
4: già tutto. Che succede.
1: La venerdì invece di là, là ci devi dire luglio agosto, lo so che non si fa, però qualcosa ti diremo. La schedina, ancora lo saresti,
4: ma no,
1: Ascoli Teramo, Castelfidardo Sole.
4: Piacere.
5: Cos'è?
1: No,
4: ma no, le stanno andando a ripartire perché
1: c'erano.
4: È nostalgico del calcio, già è nostalgico del calcio.
5: Comunque il Canada la prima squadra che si è agli ottavi. Mo stasera vediamo Brasile e Giappone, Olanda Marocco.
1: A che ora giocano? Fammi vedere la partita che
5: Brasile e Giappone alle 9, mi sembra.
4: Brasile e Giappone la danno in Rai, ma secondo me non è una brutta partita, è una bella partitella.
5: No, se il Giappone è una bella partita.
1: Beh, quella sì, perché c'è quello da Zon che in chiari scuri che non si fa vedere da Zon alcune partite.
5: Sì, stasera ci sta la sfida di...
1: Non credo che ha ingassate tanto.
4: La sfida?
5: Olli e Benji.
4: Ah, sì, sì.
5: Roberto Sedigno,
4: brasiliano. Vero. Cartonimati della nostra infanzia, ti ne posso...
1: No, il gol, c'è stato un gol che è stato annullato per mezzo piede, fuori gioco di mezzo piede.
4: All'Iran.
1: Yeah, dovevano su, dai su.
5: L'hanno fatto apposta.
1: Sono dei delinquenti. Vabbè,
5: esatto.
1: Tutto previsto. Ieri sta sparando a Washington.
4: Va bene.
1: Grazie.
4: Prima che ci arresti, ti auguriamo una buona giornata.
1: Allora ricordati, per il prossimo venerdì sei cooptato, eh?
5: Va bene, grazie.
4: Ciao. Tu non porti la gente a ripetere?
1: Non mi piace. Perché tu si guarda la testa e i piedi.
4: Ho capito, ma.
1: Qualche stacco.
4: Ancora?
1: Allora facciamo gli auguri, poi
4: vado a rifumare.
1: Abbiamo questa regola. Marcafè, è sempre in agguardo.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
7: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
2: Mmm, che buono è!
7: È Marcafè!
1: Di nuovo buongiorno, santo del giorno di santi del giorno, e che santi ragazzi, che santi. Allora, San Pietro e San Paolo. Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, infatti dice, tu sarai,
4: vabbè, sì,
1: lo sappiamo, tenutario delle chiavi del regno dei cieli, tenete conto, pastore del gregge santo, e nella sua persona e nei suoi successori il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e nella carità. Ma in realtà fu quello, diciamo, importante. Pietro primo fu crocifisso a testa in giù nel 67, che lui lo chiese
4: lui per non essere paragonato
1: a Gesù, che era morto in quel modo. Lui fate fare ancora, e quelli lo accontentarono.
4: Buongiorno anche a Iole del Re.
1: Buondì, ingegnere Metto.
4: Buondì.
1: All'acqua si fa così, si stringe. Buondì. Paolo, cooptato nel collegio apostolico da Cristo stesso sulle vie di Damasco, famoso.
4: Famosissimo.
1: Tutta gente famosa per queste cose.
4: Fulminato.
1: Folgorato sulla via di Damasco, quando uno cambia completamente parere. È il più grande missionario di tutti i tempi. L'avvocato dei pagani, l'apostolo delle genti, colui che insieme a Pietro fa risuonare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo.
4: Vedo.
1: Fu martirizzato insieme a Pietro, questo è il finale. Oh, noi rinnoviamo, l'abbiamo fatto da stamattina, perché quanta gente si chiama ancora così, Pietro, Paolo, Paolo, poi morire tanti, tanti. Vabbè, infatti poi appena finisco faccio gli auguri a un Pietro. Intanto, buongiorno Gianluigi Dedei, appassionato di automotive.
4: Sì.
1: Poi a Pietro Schiavoni. E chi è? Lo sai tu chi è?
4: No.
1: Come non si chiama Pietro Schiavoni?
4: No,
1: ma che vergogna! Come si chiama il titolare del Bora Bora?
4: Pietro Schiavoni.
1: Pietro Schiavoni. Auguri a Manuel Martinelli.
4: Auguri.
1: A Roberta Pomanti.
4: Auguri.
1: A Paolo De Carlo.
4: Auguri.
1: A Sasha Prosperi.
4: Auguri.
1: Poi Roberto Pomanti. Che avete combinato qua? Vittorio, mi fa lasciare un momento. Vittorio Rossetti.
4: Auguri.
1: Isabella Innangi.
4: Auguri.
1: Paola Melozzi.
4: Auguri.
1: Simone Rapagnani.
4: Auguri.
1: Roberto Russo.
4: Auguri.
1: Buongiorno.
4: Auguri a tutti voi.
1: Beh, dando uno sguardo, le date pare che siano giuste.
4: Per ricevere gli auguri della G basta telefonare ai numeri 085-870-10 e 085-833-66.
1: È un augurio, eh?
4: Non lo so, vediamo. Pronti?
1: Pronti. Sì. Tonino? Beh, Tonino, buongiorno, dimmi. Senti un po', quella domanda è quella. Non sono state rifatte o sono state rifatte e già non si vedono? Com'è? Delle due? A che altezza? A che altezza per far capire che... Ah, quell'auto è così, va bene, ma lo diciamo. Molto pericoloso, vabbè. Grazie, ciao, buona giornata. Il vigile di una volta, quello che andava a piedi. Andava a piedi, ciao, buona giornata. Allora...
4: Ce l'avevano già segnalato la settimana scorsa, se ho capito la segnalazione.
1: Sì.
4: L'abbiamo già detto la settimana
1: beh,
4: scorsa.
1: Beh, ma che non porta niente.
4: Non allora, niente.
1: Via Gram, ora lo scriviamo, via Gram, c'è pericoloso all'altezza dell'autoverox finto.
4: Sì, sì, sì.
1: C'è il fatto che c'erano le strisce pedonali, ma lì non sono state rifatte.
4: E non si vede
1: niente. E sai chi abita lì vicino?
4: Chi
1: è? Cucciolante.
4: Sì?
1: Sì. Come si chiamava? Felicio, Feliciano, no,
4: Federico,
1: non
4: io non ero nato.
1: Ma no, che c'è? Stava a qualcosa, a Cupello, come no? Vabbè. Stava a Cupello tu?
4: No.
1: No. Allora abbiamo fatto gli auguri, qua
4: sì.
1: Tutti, ma ecco, adesso ci fa
4: qualche
1: un stacco e poi tu vai a fumare la seconda sigaretta,
4: sì.
1: Che non ti fa bene.
4: Non mi fa, non vi fa bene,
1: però va,
4: non
1: sei uno che...
8: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
9: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
10: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a

0: Oggi Shiso si fa in tre per te con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka: takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
2: Allora, è il momento È il momento dell'almanacco, credo.

0: Tu, non no. Vediamo se è arrivato qualche altro saluto.
1: Non è arrivato.
0: Armando Pomande, uno buon dei dì. Fan più attivi, piace la tua foto, va bene, d'accordo. Verrà ospite con il fisarmonicista Tassoni per le famose serate che si terranno lì. Frangioni, vedi? Cos'è?
1: La Presentosa. Sì, Frangioni con la G.
0: Frangioni con la G che c'ha la Presentosa in più. E lavori pubblici mi pare, sì. A proposito, il ponte è roba sua allora. Cioè abbiamo due frangioni col ponte, troppe allora, ecco perché non uno.
1: Prova di carico.
0: Vabbè, no, il defunto no, dai. Beh, là ti fermi. Oh, qua finalmente hanno spento anche se l'incendio del fotovoltaico. Beh. Poi ci segnalano, qua è successa la fine del mondo. Ci segnalano, sono appena tornato dal mare e purtroppo per l'ennesima volta segnalo che il sottopasto di Via Saura è un velodromo. Le persone dovevano spostarsi per far partire le bici. Commenti, 19 commenti della gente, con nome e cognome, nessuno si tira indietro qua, anzi non vi rileggiamo quelli con i nomi che ti ha. Riccardo Di Pietro, buongiorno a Riccardo che conosciamo, per ma i chips chi sono?
1: Il vecchio sì. Telefilm dei video della polizia in motocicletta,
0: tutti quelli che le riconquistavano le ragazze,
1: le tute attillate
0: di pelle,
1: ma no, che bello, di pelle di tessuto, ma erano attillate attillate, ma non era di pelle,
0: chi i chips che sarebbero la municipale sono tutti a conversare, no, quello le leggo, le biciclette elettriche che vanno a 50 all'ora, i chips sono i fenomeni, i ragazzini con le bici li prendono in giro, cioè li guarda, ma questa municipale chi la comanda?
1: Io
0: non lo so. Lello Granito, conosci pure Lello, grande Lello. Lello, buongiorno, tutta la famiglia Granito. Ieri sera al Belvedere di Giulianova le bici elettriche guidate da ragazzini, per miracolo non hanno combinato il guaio con dei turisti che andavano a vedere il panorama sul Belvedere. Un po' di controllo che al paese non farebbe male. Siamo d'accordo, ma cominciamo dalla spiaggia che qua corre poi. Fabio Grossi, giusto così, esci in macchina e acciacca le biciclette. Poi... niente, perché non è un nome vero. Poi Gianni Cordoni, ci passo tutti i giorni in quel sottopasso e non ho mai visto un controllo. La dottoressa Grazia Corini, proprio ieri ad una pacifica sfilata, erano presenti tutte le forze dell'ordine, grande Grazia, sempre tocca, Giuseppe Di Marcantonio, purtroppo in città non c'è controllo, se vi ricordate anche con i monopattini stessa storia, chi teneme, citato Marcozzi, grazie. Francesco Bagni, quel sottopasso è pericoloso, concepito male, da rifare totalmente. In effetti è vero, concepito male.
1: Sì.
0: Nel frattempo non comprendo come sia possibile che non esista una pianificazione della polizia municipale che permette di presidiare i punti della città più sensibili durante il fine settimana. Non lo capirò mai. Ha ragione, non lo capiamo nemmeno noi. Mai un vigile messo là, ma come la gestite questa baracca? Mi piace questa, che lo dice? Al film, no, quello. Codice Rosso, quando si arrabbia il grande attore, quello che è accusato, no, di fare Codice Rosso al giudice, non è come la dirige questa baracca, io so di averlo verità, stupendo.
1: Jack Nicholson.
0: Film immortali, ne vedo pochi, ma riesco a vedere che poi quando vedo, li piace, poi va puro che hanno vinto sempre qualcosa. Mettere uno là, mettere quelli là. Oh ragazzi, a piedi, questo è il segnale, a piedi, questa è una parola che non conoscono, ecco qua, quindi questo vi dicono di voi, non io, questi qua. Poi non che mannete le cose all'antropoide, completamente inutili, non
1: Addio. Più bravi,
0: inutili, non mannete all'antropoide, su. Loro Splendiani la chiude così, ogni giorno è così.
1: Ecco.
0: Aspetta, apposta. Andiamo avanti perché non è finita sulle bellette di questa città. Molte cose sono belle, queste sono le immagini che vi abbiamo dato. Contro guerra, presunta intossicazione di funghi, 3 persone ricoverate dopo un pranzo al ristorante. Secondo me, mo che sta pure il ristorante avrà un momento duro.
1: Sì,
0: ti piacciono i funghi? Non
1: sì, mi piacciono, però sono tossici per me. Fegato, me lo credo.
0: Buongiorno direttore, volevo segnalare nuovamente questo scempio in via Bologna che da diversi anni è così. Da più di un mese questa situazione...
1: Una puzza allucinante.
0: In via Bologna c'è la puzza allucinante. Com'è possibile che un condominio non abbia a disposizione i secchi per la raccolta dei rifiuti? Mo chiamo subito io. Posso chiamare subito a volo?
1: A chi chiami?
0: Al detto della Rieco.
1: Sì,
0: non è lui?
1: Sì.
0: Perché devi aspettare tu? Tu vorresti aspettare.
1: Perché dice che nonostante il passaggio dei vigili nulla è cambiato, in civiltà e maleducazione spadroneggiano.
0: Come mai? Nonostante.
1: No. Secondo me ti avevo mandato una foto e tu non l'hai vista o non l'hai legata perché...
0: Non c'è la foto.
1: Questo scempio in via Bologna significa...
0: No, no, no, guardato, non c'è. Sperduto. No, ma... Si chiama Sperduto. Galbane vuole la foto. Dove devo trovare? Non ti muovere, Gabriele. Fammi chiamare diretta la Rieco, fa vedere che noi collaboriamo con i radioascoltatori. Allora, Rieco, e mi esce il nome di quello di Giulianova, Rieco. Eccolo qua, non posso dire il nome, eccolo qua. Dunque, gli devo dire che in via Bologna c'è un condominio che non ha a disposizione i secchi per raccogliere.
1: Quindi butta l'essa di sacchi per terra che poi si rompono e poi puzzano.
0: Buongiorno, sì, sono io. Ti voglio segnalare una segnalazione che è appena arrivata. In via Bologna, siamo nel quartiere Annunziata, un signore scrive: c'è un condominio che non ha ancora a disposizione i secchi per la raccolta dei rifiuti e la gente butta tutto per terra. Un condominio di via Bologna. Numero civico non lo dice, ma un condominio era Boad, sarà, non lo so, no? Di lui dice non abbiamo i secchi per la raccolta dei rifiuti.
2: Ma lui deve andare al centro, deve andare là, ai portici.
0: Deve andare ai portici?
2: Sì, sono
0: là,
2: ci stanno le cucine, i
0: trasporti. Allora, quindi deve fare. Ho capito, ma tu intanto una passeggiata a togliere quei sacchi che stanno per terra brutti, li potresti. E poi a lui gli dico così, a lui, sì, va bene. Va bene, grazie, perfetto, quella bella collaborazione. Allora ve lo vengo a togliere quello che sta per terra, però devi andare all'autocentro.
1: Anche autocentro, andare là ai portici dove c'è l'ecocentro.
0: L'ecocentro all'autocentro
1: e prenotare i secchi, quelli grandi, i mastelli, come dicono, quelli bravi, grandi per il condominio.
0: Perché dovete segnalarlo voi, se no non ve lo portano. E poi ve li porto. Intanto vi fa la Massimiliano, viene lui personalmente.
1: Volevo fermare, ha detto un uomo cognome.
0: Bravo ragazzo, lo conosco. Poi si chiama Sperduto, ma fatemi un presto uno che fa con il nome Sperduto. Questo ha avuto grande successo all'intervista a Natale Albini, che come tu sai è caduto, uh-huh. È rimasto una notte sul pavimento perché tanto il dolore non riusciva ad arrivare al telefonino, uh-huh. Stava tutto arrastrando, uh-huh. Salvato la mattina dopo, ma soprattutto l'ha fatto, no? Io poi ho approfittato per far raccontare la storia di Albini, uh-huh. Anche se abbiamo dovuto tagliare la parte finale, uh-huh. che era splendida, uh-huh. Però coinvolgeva persone morte e anche viventi, uh-huh. Quindi non si poteva fare. E lui ha detto grande il reparto di ortopedia, alcuni sotto hanno commentato che invece sta salendo, ortopedia e cardiologia stanno andando fortissimo, uh-huh. All'ospedale, non è Tucchete che non c'è, eh? Ne toccato almeno
1: perché quello che volevo occupare.
0: Ma si accorpano ortopedia e cose. Intanto lunedì c'è la rassegna cinematografica stasera, Estate d'autore sulla banchina di Riva. Il film è Tienimi presente, un film dello scorso anno scritto, diretto, interpretato dal 29enne Alberto Palmiero.
1: Benissimo.
0: Ingresso gratis sul porto e sta a posto. Va bene così.
1: Ok, allora, è il momento dell'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi e vediamo cosa ci racconta oggi. Luna piena di giugno, in arrivo la luna delle fragole, il cielo estivo si prepara a regalarci uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti dell'anno. La luna raggiungerà la fase di plenilunio il 30 giugno, il massimo è previsto intorno all'1.56-1.57.
0: Luigi ci ha mandato una foto, ma si capisce che forse per dire che è una buca che è trantennata da tempo e nessuno interviene.
1: Sì.
0: Luigi, sii più preciso, se no non riusciamo a capire. Grazie.
1: Conosciuta nella tradizione popolare come luna delle fragole, questa luna piena avrà anche una particolarità astronomica interessante.
0: Pieno.
1: No, vuoto, è stomaco vuoto, io non mangio.
0: Sì, bevi il caffè a digiuno da solo, fa malissimo.
1: Lo so. Sarà una microluna, una luna piena che si verifica quando il nostro satellite si trova vicino al punto più lontano alla sua orbita, alla Terra.
0: Io l'ho guardato ieri sera.
1: Piccolina.
0: Un po' più lontano.
1: Quando e come vederla? Per godere al meglio dello spettacolo della microluna delle fragole, il momento più scenografico sarà la sera del 29 giugno. Stasera,
0: tutti col naso lì.
1: Poco dopo il tramonto, quando la luna sorgerà bassa sull'orizzonte, anche l'alba del 30 giugno potrà offrire un'immagine suggestiva con la luna ormai prossima al tramonto. Essendo il primo plenilunio, dopo il solstizio d'estate, assisteremo a un curioso gioco geometrico. Nei giorni vicini al solstizio, il Sole percorre il suo arco più alto nel cielo, mentre la Luna piena segue un percorso molto più basso sull'orizzonte. Per questo, durante la notte, potrà apparire particolarmente suggestivo, soprattutto nella fase di levata e tramonto. Capito?
0: C'è il Sole che gli dà un po'...
1: Già. Giornata internazionale dei tropici.
0: Infatti, il caldo tropicale dipende da quello.
1: Il TV dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016 celebra la biodiversità e le sfide delle regioni tropicali, anche la giornata mondiale del disegno industriale istituita dal WDO, World Design Organization, viene celebrata annualmente dal 2007 per valorizzare il ruolo del design industriale. E anche la giornata mondiale della sclerodermia, riconosciuta a livello internazionale dal 2009, l'Italia è molto attiva, in Italia è molto attiva la Lega Italiana Sclerosi Sistemica, che ogni anno illumina monumenti in viola. Allora, l'almanacco del giorno, alle 7 la temperatura era di 28,2 gradi, quindi al 70% il clima caldo, vento a 8 orari, la massima di oggi sarà di 31, la qualità dell'aria è come ieri, l'indice è 59 ed è considerata
0: buongiorno
1: moderata.
0: Direttore, ecco Luigiane che spiega questa foto che ci ha mandato.
1: Sì.
0: Buongiorno direttore, buongiorno. C'è questa buca in via Bellini, messa in sicurezza dagli operai comunali da 18 giorni.
1: Ah, figurati. Ieri.
0: Aspettiamo che si allarghi, grazie, ma la pubblichiamo, dai.
1: Oh, buongiorno anche a Rossella Mattiucci.
0: Ciao, l'annunziata è tutta tua.
1: Il sole è sorto alle 5.27, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno è 15 ore e 21 minuti. La luna sorge alle 20.54, tramonta alle 5.23 di domani, la fase lunare è piena ed è visibile al 99%. Nati oggi, il 29 giugno 1911, 115 anni fa, Bernard Herrmann, Maximilian Herrmann, compositore statunitense di colonne sonore per la radio e il cinema, vincitore di un premio Oscar. A Mercury Theater on the Air, Quarto Potere, La donna che visse due volte, Psycho e Taxi Driver, un culo, tutti film pesanti. È direttore d'orchestra, poi ascolteremo Mind Title. 29 giugno 1946, 80 anni fa, Antonio Padellaro, giornalista di cui testè hai raccontato l'intervista ieri sera. 29 giugno 1946, 80 anni fa, Tiglio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate. 2008-2014.
0: Aia.
1: Che è?
0: No, una cosa bella.
1: Aia, bella? Aia, brutto.
0: Aia,
1: fatti nella storia.
0: Poi ci torno però.
1: 29 giugno
0: 1776.
1: Nella zona settentrionale della California.
0: C'è uno un tifoso del Teramo che lo critica sempre. Si chiama Lanfranco Core e dice così: Teramo, luogo di perdizione. Tu dici che fa forte gli incidenti, cose, quelle che sono la movida. Calcisticamente parlando, è terribile, che gli dicono, oggi 28 giugno con il caldo rovente che imperversa mentre tornavo dal mare questa mattina lungo il tragitto ho pensato, ma questa città calcisticamente parlando è sempre iellata, l'idea mi è venuto vedendo che Alessandretti e Bottrini sono stati indegerrimi e devono lasciare Teramo per due piazze che nonostante siano in Lega Pro non vanno 500 persone.
1: Scusi, posso...
0: Antonio Valbruni, il big su questo, e gli dicono che un articolo fatto da tifoso vero, quindi vuol dire che Valbruni non è d'accordo su queste eccezioni di Alessandretti. Come ti sono zaccato intera?
1: Sì, perché ce ne frega.
0: Nella zona 1776...
1: Nella zona settentrionale della California, già rivendicata come vicereame della Nuova Spagna, viene fondata la missione del nostro padre San Francesco d'Assisi,
0: bellissima,
1: da parte di padre Francisco Palù, con la supervisione di Junipero Serra. È l'insediamento considerato l'atto di nascita della città di San Francisco. San Francisco, 29 giugno 1931, 95 anni fa, Papa Pio XI promulga l'enciclica Non abbiamo bisogno, in cui, partendo dalla critica al contrasto di Benito Mussolini verso l'azione cattolica, arriva a condannare il fascismo come un regime dittatoriale.
0: Lo fece il Papa?
1: Papa Pio XI. 90 anni fa, nel 1936, muore a Roma l'attore Ettore Petrolini, capostipite del Teatro Comico di Varietà, rivista e dell'avanspettacolo italiano.
0: Sì, fece
1: aperto
0: notizia.
1: Oppositore del regime fascista, commentò...
0: Fece notizia questo Papa, che quando la famosa che è ispirato anche il famoso film La giornata particolare, la visita di Hitler a Roma. Lui lasciò il Vaticano quel giorno, non stava, stava a Roma. Eri pape, noi barberini, no. Poi siamo tutti colori.
1: Aperto oppositore del regime fascista, commentò una medaglia attribuitagli da Mussolini con la frase: e io me ne fregio.
0: Che io me ne bravo, altri tempi.
1: Petrolini, questo. 29 giugno
0: 1900. Faceva continuare a cantare perché era bravo, non lo zittì.
1: Putin, un drone. Cendrone. 29 giugno 1976, 50 anni fa, le Seychelles ottengono l'indipendenza dal Regno Unito. A Victoria nasce la Repubblica delle Seychelles con James Menkham come primo presidente e France-Albert René come primo ministro. L'arcipelago entra nel Commonwealth come stato sovrano. Frasi famose. Queste sono 18, sono di Padellaro. Il giornalismo deve disturbare il potere, non accarezzarlo. Una delle sue linee più citate, ripetute in varie interviste. La libertà di stampa non è un privilegio dei giornalisti, ma un diritto dei cittadini. Dichiarazione ricorrente. Il compito del giornalista è fare domande, soprattutto quelle scomode.
0: Oh, Padella, io non sono al tuo livello, avrebbe fatto tutte queste cose che dici tu, confermi?
1: Confermo. Antonio Padellaro, nato il 29 giugno del 1946 a Roma, è un giornalista, scrittore, editore e saggista italiano.
0: Ah, ti ho 80 anni.
1: Vabbè.
0: No, auguri.
1: Allora, salutiamo.
0: Salutiamo Bernard Herrmann.
1: No, salutiamo i nostri amici su Facebook, giusto? Sì, ma rispondo, vabbè, salutiamo.
0: Ho detto sì,
1: e adesso in radio andiamo ad ascoltare.
0: Avevi paura che mi
1: andassi giornaloni, ma te dai. No, ma ormai siamo salutati i nostri amici su Facebook.
0: Qualcosa in più per gli ascoltatori, non puoi sentire Herrmann. Voglio vedere come titolano i giornali, perché dice che c'è una campagna d'odio, ha detto la Meloni, sul caso del marito della Roccella. Perché dice che stanno facendo delle ricerche che non ha avuto nessun altro. Che lo si faccia per tutti, non ho capito questa campagna. Vabbè, vola via. Allora, caldo, caro mio amico mio, 1300 morti in Europa, ma tanto è però. L'area dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi di Berlino. Quando siamo noi, tu che te ne intendi?
1: 32, 33.
0: Poi ci arriveremo oggi al 35.
1: Ma... probabilmente sì.
0: Vabbè. Poi la bimba estratta viva da Venezuela che resiste, meno male. Salvini, voglio il Viminale. Cioè non è che dice mi ritiro, no, voglio il Viminale. È un nuovo duello con Vannacci. Gli ha detto non mi freghi più, ma infatti lui si è
1: nessuno uscito. Che dice voglio andare a lavorare.
0: Vabbè, esagerare tu. Poi fischia Rodriguez, la sfida di Machado, rientro dall'esilio. Dove siamo?
1: Dai, in Venezuela sempre.
0: Ah sì. Fischia Rodriguez alla vice.
1: Sì.
0: Quindi non è. Non è piaciuto.
1: No, no. No.
0: L'ultimo appello, Alessandro che scrive l'ultimo banco. Vabbè. È bello, un bello giornale. Andiamo avanti. Ne vedete di pagine, su, ne vedete, su, dai, su. No, non intendono qua. Dai. Repubblica. Torniamo alla guerra. Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. Cioè, come abbiamo sempre detto, non ha cambiato, non è cambiato.
1: No.
0: Soprattutto gli ricordo, non solo queste cose, dice, si facciamo la pace, ma i 4 giorni della pace Russia-Ucraina. Poi comandano il mondo. I Pasdaran che hanno fatto, colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. E ci arrivano però. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi. Vabbè, Israele si ritiri dal Libano. Temperature record in Europa, 1300 morti per il caldo, poi Salvini Vannacci scontro a destra, il segretario alla festa leghista dice io leader per altri 3 anni, il generale apre l'alleanza elettorale, vedi? Ma così sarà, non potrebbe essere diversamente, quelli che chiappete Renzi, chiappete tutto quello che è possibile, se no avete già perso. Tra l'altro scegliete un primo... Non prendete nessuno di quelli di cui si parla, Prendete un... il sindaco di Genova.
1: No.
0: Prendete
1: no,
0: il sindaco
1: non
0: di
1: fatto
0: Genova.
1: Mai, scusate,
0: prendete il sindaco
1: di Genova. Queste cose modaiole.
0: Mi piace stare il sindaco di Genova. Allora, colpite le basi nel Bahrain, nel Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Già lo sa. Vabbè. Questi i drammi quello che dice che non è femminicidio. La mia Lucia uccisa 2 volte, evidentemente quando c'è la sentenza che è sbagliata. Poi abbiamo qualcosa, no, un sacco di articoli di fondo, poi sotto quei libri come la vita, scelti per evitare sorprese, poi racconto, se per battere la canicola basta cambiare mentalità. Mm. Non era un granché. No. Poi andiamo a dove siamo?
1: A Stampa, abbiamo fatto, quindi vuoi fare uno dei tre o uno?
0: Sì, uno dei tre e uno dei tre.
1: Qua.
0: Il giornale. Basta Pride, Andre Blay e Filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più, ma è da trovare l'unico che... e neanche le palle, no. Mamma mia. Poi in piazza il cattivo maestro coi propal violenti graziato dai giudici, va bene? Poi l'inchiesta, il ras degli appalti, le risate al telefono sull'emergenza Covid, questo è vero, ricordate le risate che facevano quelli? Poi Salvini domina oggi, vinciamo e torno al Viminale, Vannacci non mi frega due volte, il generale sia la coalizione, è fatta. Ma adesso alzerà il prezzo. Voglio
1: se imbarcano, sì, Vannacci perde.
0: No, sì, che dice, voglio una sola cosa, il Viminale. Vergogna Hatter contro la Roccella, le premier ignobili, disumani. Hatter tradotto letteralmente vuol dire
1: odiatori.
0: Poi il cardinale François
1: Xavier Bustillo
0: dice: la messa in lingua latina non è un attentato alla
1: canonico,
0: Chiesa.
1: Canonico.
0: In realtà non è che ha fatto la rivoluzione, è sull'aborto, sul divorzio, sulle coppie di fatto, sugli omosessuali, quelle sono le rivoluzioni vere. La messa in latino no, non cambia. Sono stato, che è un'altra cosa, io l'ingrato.
1: Che
0: è? Che sti Gesù mio, ma per don pietà, ci sta.
1: Non lo so, io non ero nato.
0: La messa del venerdì santo. Allora andiamo a Herman.
1: Sì. Eccolo.

0: Questo era Bernard Herrmann con Mighty Title. Bene, con questa chiudiamo il Radio Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore.

Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sintonizzati su Radio Gigi 9, che ce la facciamo la mattinata revival? Che dite, le canzoni come le cantavamo noi d'estate? Sì, siamo un po' in ritardo ragazzi, però possiamo sempre cominciare proprio con un caldo, una canzone di un disco per l'estate. Chi ci segue da tempo sa che la mettiamo spesso, purtroppo cantata da Gianni Pettinati, che come sapete è scomparso l'anno scorso. Caldo, questa è la canzone degli anni 60-70, Pettinati, e ricordiamo che apriamo con lui la mattinata, sì, la mattinata italiana, revival, perché siamo pure qualcosa di inglese. Caldo, siamo al disco per l'estate, a cantare e Gianni Pettinati nella nostra mattinata italiana. Titolo: mattinata italiana, noi d'estate le cantavamo così, e siamo pronti per cominciare la nostra rassegna. A tutti buon ascolto, ragazzi. Andiamo?
1: Questo caldo

intanto Gianni Pettinati con Caldo Caldo Caldo presentata un disco per l'estate del 1969. Poco sole invece è la canzone è di Ornella Vanoni, perché anche lei partecipò con questo brano al disco per l'estate. Non andò benissimo, però per dire che era una manifestazione radiofonica molto seguita. Ascoltiamo Poco Sole, la Vanoni. Vai.

Iniziamo le canzoni di oggi per quanto riguarda le canzoni estive, ma qui più che estate si parla di vacanza. Il brano a Sanremo, Una vita in vacanza, lo stato sociale, 2019.

Torniamo indietro nel tempo, primo successo, uno dei primi successi di Adriano Celentano, datato addirittura 1959, i primi anni del rock del grande Adriano Celentano, il brano è Impazzivo per te, nella nostra mattinata italiana. Siamo pronti per ascoltare questo Celentano dannata.

E siamo ancora qui alle canzoni degli anni 60. Louis L. ebbe un successo con questo brano, addirittura un titolo stranissimo: è Tempo d'estate, tempo di mietitura. Andiamo a mietere.

Vuol dire che abbiamo cantato una sola estate, le meteore della musica leggera italiana. Lui è Guido Renzi, molti non lo conoscono. Noi ricordiamo invece alcune canzoni, soprattutto una canzone, quella che lo lanciò, però poi non abbiamo avuto più notizie della sua carriera, un altro paio di canzoni, ma niente di più. Comunque questo è il suo brano famoso, anche questo lanciato in piena estate. Il titolo del pezzo è Amica mia. Lui è Guido Renzi.

questo brano, anche questo degli anni 60, anche questo legato, sapete, al disco per l'estate, ce lo ricordiamo, ed era un pezzo intitolato semplicemente Parole, lo ricorderete forse, ed era un pezzo cantato da Nico e i Gabbiani. Vi ricordate, sono tutti personaggi che poi sono scomparsi nella scena della canzone italiana, può capitare. Parole, Nico dei Gabbiani.

tanto bisogno di felicità, per cui noi lo possiamo fare attraverso l'altra canzone che parla di questo argomento. E stiamo esattamente con la Carrà che aveva inciso questo brano qua, Felicità.

Recentemente per l'estate, qual è l'insetto più famoso d'estate? Certo che lo sapete, le vespe direte voi, no, le api, no, i maggiolini, no. Esattamente questo qua, questo insetto qui, a cui è dedicata una canzone. Eccolo, è Ater Parisi, il brano è Cicale.

stato appunto Paola e Chiara con Vamos a ballare adesso, cioè Non voglio mica la luna, un brano che conoscete tutti, uno dei successi più famosi della cantante Fiordaliso, che poi non ha avuto un grandissimo successo, però per un po' di tempo ha mantenuto la scena della musica leggera. E allora, Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

Alan Sorrenti, bravissimo cantante, pochi brani ma tutti di successo. Questo è uno di quei brani di successo. Si tratta di Figli delle Stelle, voce di Alan Sorrenti a Mattinata Italiana da Radio G29. Noi le cantavamo così.

Figli delle Stelle è adesso un brano appunto che esula, perché non è italiano, ma era del periodo in cui nacque la radio, sul finire degli anni 70, la radio datata 1977. Eccolo qua, questo cantante che ebbe un grandissimo successo, si chiama Sandy Martin, il brano, il titolo noto è People from Ibiza.

Italiana da Radio G Giulianova, nelle frequenze di Radio G Giulianova 90.7, 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Paolo Ferrara, anche lui una meteora degli anni 60, il brano è Viva l'estate!

0: Mattinata italiana, l'ultima incisione di Domenico Modugno insieme al figlio Massimo in questa circostanza. Il brano è Delfini, lo avete conosciuto, l'abbiamo fatto ascoltare, è un brano stupendo che parla di mare, più amato appunto degli elementi della natura da parte di Modugno, sepolto come sapete a Polignano a Mare. Ascoltiamo allora questo brano in chiusura della nostra mattinata italiana, Domenico Modugno con figlio Massimo nel brano Delfini.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio Giulianova @libero.it.

0: direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Ma adesso non so, dipende.

Buongiorno amici, buon musicante, noi pronti per un'ora di musica insieme a scoprire quali sono le novità del momento, ma intanto iniziamo con un pezzo di Elodie di 4 anni fa, si chiama Tribale.

Lady Gaga ha firmato la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, spero che l'abbiate visto, io ancora non sono riuscita. L'abbiamo ritrovato qui su Radio G con la sua Runaway, appunto, che prende il nome, da cui prende il nome anche la storica rivista. Un album tutto particolare, possiamo dire quasi esoterico, quello di Francesca Michielin, dal titolo Magia Bianca. L'artista si è sposata proprio in questi giorni, tanti auguri a lei, e da quell'album ascoltiamo Il Canto delle Anguane.

Era la regina indiscussa dell'antibody shaming, stiamo parlando di Lizzo con Love in Real Life, anche se l'artista insomma in questi mesi ha svelato di essersi presa particolarmente cura di se stessa e di aver intrapreso insomma un percorso di dimagrimento per il proprio benessere. E allora continuiamo con le novità. Da un paio di settimane sono arrivati loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro singolo è già tra i più ascoltati nelle radio e si chiama Canto d'amore.

0: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali, Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care, tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza, ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
3: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
5: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Si chiama New We e New You dello Swift, firma la colonna sonora di Toy Story 5. L'abbiamo ritrovata qui su Radio G. E per salutarvi chiudiamo con un'altra bella novità, quella di Rama e il suo Cabana. Grazie a tutti, buona giornata e buon'estate, come sempre.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi.
E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, lunedì.
1: Buona settimana, vi ricordo che oggi è lunedì, ma è soprattutto San Pietro e San Paolo. Quindi vi raccomando, ve l'ho già detto da ieri, sicura, auguri a tutti voi che vi chiamate Pietro, Paolo, Paoletto, Paoluccio, Paolino, Pierini, e naturalmente fate gli auguri alle persone che hanno amici, parenti, conoscenti che avete, che hanno costruito, fate una bella figura, ha detto alla regia che tanti auguri, non ti ricordo, no? Con tutte le cose che ti fa con questo caldo opprimente, parte pure che si dimentichi, no?
2: Oggi a Roma.
1: Comunque,
2: è festa,
1: buona giornata,
2: a Roma è festa di
1: San Pietro e Paolo, giustamente a Roma con Pietro scelto da Cristo, vabbè, però sono famosi qua. Come sono morti?
2: Pietro crocifisso
1: a testa in giù, e Paolo venne martirizzato insieme a Pietro. Quei martiri. Oh, allora, il caldo, abbiamo parlato del caldo e ne parla il cielo come titolo principale.
2: L'Abruzzo, una novità, ovunque. L'Abruzzo tropicale si difende, scattano i piani di emergenza di ASL e comuni, ricordiamo quello di Teramo ancora non viene emesso, però
1: Stefania ci ha dato. Stefania, Cervasini che salutiamo, ci ha detto che ci stanno lavorando.
2: I numeri di telefono.
1: Ci piace quando stanno, un tavolo magari.
2: Il meteorologo, estate tra afa e forti temporali, vabbè, pure qua mi sa che è scaduto un po' nella banalità, veri, l'assistenza territoriale funziona, dice lei. A Pescara stoppa i lavoratori nelle ore torride.
1: Io avevo detto nel pezzo dell'altro giorno sul morto giù a Capolve, che una volta negli anni 60 tu non eri nato, vero?
2: No, l'andravo, no. Nel 76 sono
1: nato. Nel 70 c'era sempre un'ambulanza ferma, c'era il guardia medico, l'ambulanza ferma davanti al Capristo, per qualsiasi evidenza c'era un'ambulanza qua. Invece.
2: Ma veramente pure negli anni 2090 c'era.
1: Comunque, poi non c'è più.
2: No.
1: Allora volevo per dire da quando c'era, per dire che l'altro giorno, morto purtroppo giù a Chiaggia Sud, l'ambulanza è arrivata da Mociano. Beh, vabbè, che commenti con l'ambulanza? Con un presidio ospedaliero qua dell'ospedale, che oppure pronto carabinieri, c'è una pattuglia. È vero che c'è una pattuglia sola?
2: Sì. Che gira da Silvia
1: Bisenti, da fine a Bisenti arriva che la pattuglia, ma ragazzi,
2: che non dovrei arrivare a Bisenti con la macchina.
1: Salvini è come dice sempre che bisogna aumentare gli organici, è vero, aumentare gli organici, ma hanno detto
2: Salvini fa i ponti,
1: sì, che mi ha detto qualcuno che non c'è spazio in questa caserma, quindi stanno attendendo con molta ansia
2: per quello
1: che possono ampliare l'organico dei militari. Ma
2: oggi che oggi è 29, domani è 30, quindi domani abbiamo recinzione sottopassaggio ferroviario,
1: e poi ci sarà qualche altra cosa che non vedo,
2: non ci viene, gli asfalti,
1: piano asfalti.
2: La
1: in realtà è soprattutto più che asfalto è piano, molto piano.
2: E il ponte da fondi abbastanza
1: di
2: 7-8
1: non era solo quello
2: di
1: drone di
2: ma pare che sì, ho visto un po' di
1: criticità, speriamo che gli facciano
2: una manutenzione febbraio, da febbraio. Il bivio?
1: Il bivio tal e quale, non è cambiato nulla, non so che successo ieri alle 10. Andrea Serafini, tu però mi devi sorreggere in questa battaglia, poi parleremo di vigili, ma non per colpa nostra, perché ieri un signore ha avuto, mi è venuto in mente di scrivere, che stava tornando al mare, ha avuto la disavventura di passare il sottopasso, è successo di tutto, è stata una volta in bicicletta da destra e da sinistra, e io voglio capire se questi lo fanno apposta per dispiegare, perché se no non si spiega. Cioè, come mai? No? Ma dimmi se tu negli anni, dopo tutte le polemiche, hai visto un vigile davanti al sottopasso di via Natalio Sauro?
2: No.
1: A memoria d'uomo?
2: No.
1: No. Andiamo avanti, ci torniamo.
2: Il prof Cavallari disperso, polemica sull'odio social, si parla del marito della Roccella, poi...
1: È stato uno shock termico, che è vero che l'ha risalito.
2: Mi sento male e poi...
1: Ma la barca si era allontanata, ma come si era allontanata?
2: Beh, quella sul lago, la corrente, non lo so.
1: Ma dice che il lago è peggio di tutti.
2: Il lago è pericolosissimo, acque ferme poi.
1: Quindi andate al mare.
2: Beh sì, ora che arrivate al collo con l'acqua dovete fare 400 metri.
1: Posso avvisare che ci saranno anche quest'anno i fuochi d'artificio nella testa della Madonna in Porto Salvo e saranno visibili da tutta la spiaggia.
2: No, come sempre.
1: È una bella notizia, andiamo.
2: Sorelline fuggite, il legale vuole farle interrogare, l'inchiesta di Summona. Poi proteste a Silvi Paesi, frane, la rabbia del borgo rimasto senza turismo. E andate a Prato d'Anzitone, come si chiama?
1: Prata d'Anzidonia.
2: A Prata d'Anzidonia, che là hanno
1: portato i soldi per la frana a Pineto
2: e ad altri.
1: Non è che dice che ci siamo inventati noi. Quella frana è...
2: Vabbè. Però nel 2027 riparte la sfida di Arrostiland, le nuove regole per votare.
1: Meno male, fu un'idea dell'ex dell'assessore al turismo, che venne subito bocciata. Più l'angolo la domanda ci azzecchiamo noi, con tutto il rispetto per quella manifestazione molto bella, molto partecipata, ma qua pesce.
2: Quelle da Borghi.
1: Borghi
2: Teramo, ricostruzione post-sisma.
1: Ma che vedi l'elenco dei comuni.
2: Sono tutti Borghi. Sì. Prefettura, al via il cantiere, i lavori dureranno 3 anni, preoccupati i commercianti.
1: Giustamente, Di Biagio l'ha scritto, qua è l'unica cosa.
2: Non lo so, poi vediamo.
1: No, perché se sono 3 anni saranno di più.
2: Corropoli, distributore chiuso, il TAR condanna il comune. Poi Giulianova, Lanciotti, ero al Pride per i diritti di mio nipote.
1: La vicenda del bravo Lanciotti che ha detto tutto, ci sta qualche omofobo pezzo di merda Giulianova che esiste, ma no, puro, si gira per tutti i mostri.
2: Soppalco, Teramo, entro domani il responso sulla Serie C.
1: Sono molto attesi, voglio andare. Secondo te è meglio che ci vanno o no? Cioè ce li liberiamo? Oppure vogliamo tenere con noi?
2: I Giulianova su Fossati, ma canta.
1: Giovane ragazzi, no, non è quello che canta. No.
2: Pensavo un'altra cosa da aggiungere alle manifestazioni estive.
1: Intanto facciamo gli auguri, perché poi dice che non li facciamo mai, li facciamo sempre per la verità. A questa brava ragazza, Irene Camela di Giulianova, la quale si è laureata in medicina e chirurgia con 110 e lode, e c'è la foto di questa ragazza qua.
2: Ed è iscritta all'ordine professionale ufficialmente.
1: È iscritta all'ordine professionale velocemente, col numero 3737.
2: Non il numero, mo le cose. Allora,
1: saranno tornati i vacanzieri con la Z?
2: Beh, mo sì, ma non ci sta il manifesto di cose lì da inaugurare.
1: Non ci sta l'inaugurazione.
2: Calcio Serie C, Pineto, stretta per Vitali, e c'è Vigliotti da confermare. Serie B, basket, Roseto sogna il ritorno del lituano Aukštikalnis. Formula 1, Russell vince il GP d'Austria, Antonelli terzo, flop. Ferrari dice che voleva vincere Leclerc ieri, ma non sa che. Allora, giornate bollenti in Abruzzo, scattano i piani di emergenza, l'assessore Verì, l'assistenza territoriale sta funzionando, allarme anche per i lavoratori. La parola dell'esperto, che è il meteorologo a cui si rivolge il centro, che si chiama De Palma: prepariamoci a un'estate tra afa e temporali intensi.
1: È stato sempre, come dice tu, come le 4:30 di notte a gennaio.
2: È certamente peggiorato il clima, è certamente colpa nostra, però fa sempre caldo. Quindi. E per gli addetti al verde cambiano gli orari. Il comune di Pescara firma una determina per tutelare gli operai. Stoppa le attività dalle 11 alle 16.
1: In evoluzione sostenibile insiste sul fatto che bisogna fare la rottamazione.
2: E siamo d'accordo con evoluzione
1: perché
2: sostenibile.
1: Perché tu non l'hai citato stamattina.
2: Io personalmente sono d'accordo. Il dramma della ministra Roccella: sub e droni scandagliano il lago, ma il prof Cavallari non si trova. E poi ascoltate le sorelle fuggite dall'Abruzzo, lo chiede il loro avvocato.
1: Sempre, tutto è cambiato anche nei titoli. Ci hanno detto mai che doveva mettere tutti questi numeri, e soprattutto che prof non si doveva abbreviare.
2: Di fatto giornalista quando ci stavano i canonici, appunto. Provinciale chiusa da 441 giorni, esplode la protesta a Silvi Paese.
1: Quindi?
2: Aspettiamo decisioni dal giudice, dice Scordella, fatto ciò che è il nostro potere, non va strumentalizzato. Quindi, insomma.
1: Io so che pure della frana, ti ricordi quell'argomento si occupava Silvi? Sì che te lo ricordi.
2: La fusione?
1: Lungomare.
2: Ah, è vero, lungomare, sì, è vero. Chissà.
1: La fusione è Silvi, è Adri Pineto.
2: Nel parco pubblico si gioca a fare la guerra, a Vasto, il comune affida la grande area verde a Picco sul Mare, un'associazione di soft air, disciplina che simula combattimenti. E quando mi arrestarono, sto a fare soft air là dentro al liceo, portando in caserma in 40-50 persone.
1: Non mi pare una novità,
2: Che mi arrestate una volta sola.
1: L'ho scritto.
2: Che cosa?
1: Beh, la stessa cosa è stata fatta con il... come si chiama? Quello che sta a casa di Trento, che era abbandonato, che ci stava
2: il tiro a volo
1: è stato affidato ad un gruppo di questi ragazzi qua.
2: meno il 95, non mi ricordo, ci arrestarono
1: in Italia ci sono 20 milioni di appassionati.
2: Esiste anche una federazione con 350 squadre affiliate, oltre 8.000 tesserati, e ci sono pure le regole, vi spiegano, non vi dovete fare male, mi sparano, morito, appunto.
1: Eccolo qua.
2: L'evento all'undicesima edizione a Rostiland 2027 si comincia con le novità nelle votazioni, sarà una contesa tra 15 comuni.
1: E li leggiamo.
2: Sondaggioni online dal 3 luglio. Allora, i comuni sono Capistrello, niente da dire.
1: 1-0, ricordi quelle, la fatale Capistrello dopo la vittoria.
2: Questo non manco sapevo che esistesse.
1: Castel d'Ieri. Sì, la fanno oggi però.
2: Ah. Castelvecchio Subequo.
1: Questo lo conosci, sì.
2: Sì, Subequo, sì. Cellino Attanasio, sì. Vabbè, Cupello.
1: Sì, tanta squadra che andavamo noi a giocare.
2: Fresa Grandinaria, Brubino, Luco dei Marsi, sì, Montazzoli. Ortucchio, sì. Palena, Pizzoli, San Salvo, Santa Maria in Baro, Torino di Sangoro e Trasacco.
1: Che c'entrava Giuliano Olli?
2: Niente. Forse vasto, ma manca vasto c'entra niente, però vabbè. Poi c'è il voto via posta e quello nel seggio a fallo. Dalla provincia dell'Aquila il maggior numero di candidature. Vasto. L'ho letto, no, scusa, San Salvo che c'è Andrea. Prezzi alti e danni da fauna, criticità nei campi. Termina il primo ciclo di incontri promossi da CIA Chieti Pescara. Daremo risposte efficaci alle aziende.
1: La CIA non è quella là della
2: Federazione
1: Italiana Agricoltura.
2: Sì, lo so.
1: Grande festa a Giulianova per qua. Giulianova celebra l'Independence Day degli Stati Uniti con Dom Serafini. L'unico appuntamento abruzzese dedicato alla ricorrente, un modo per alimentare il dibattito al tempo di Trump. Però, come sapete, non ce la pensa nessuno con su Trump, però si fa.
2: L'ho incontrato col figlio ieri al Veneto, anche lui era lì a pranzo col figlio.
1: Che bello al posto accaldato.
2: Stavamo tutti e due sotto la toga condannata alla forma.
1: Andiamo.
2: Il racconto è un libro da scoprire, Pomilio, famiglia folle, da serie Netflix o da film di Quentin Tarantino, generazione di matti, serie che attraversano il Novecento e il 2000, come percorrendo un cammino ipertecnologico e predestinato.
1: Allora, ieri sera la foto di Telefono, che sera a in onda sulla 7 c'era ospite Renzi, che quello è padellare la comunità, quello non lo possono vedere, quello del Fatto Quotidiano, perché è attaccato con. Alla fine si trova, vabbè, ma io almeno fatemi tutte le critiche che volete, ma io almeno il governo con Salvini non l'ho fatto,
2: fini
1: il dibattito. Perché se la cosa non ce lo vogliamo, non ce lo vogliamo, non è affidabile, ma come fate con il Salvini,
2: Raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua in bilico, non abbiamo cominciato, minacce reciproche tra Washington e Teheran, Trump, spazzeremo via il regime, Araghchi chiude lo stretto, ecco. Riconosciuto il genocidio armeno, la reazione di Erdogan arriva veloce, chiederemo conto di Gaza. Lo spirito di Anchorage è morto, Kiev respinge la proposta russa, Putin, noi siamo invincibili, dice.
1: Chi lo dice?
2: Criminale di guerra quello russo. Terremoto in Venezuela, La Guaira, città fantasma, ora invasa dagli sciacalli. Avete sentito Trump che ha detto il terremoto?
1: Sì, quale Venezuela?
2: Sì, che cioè, ballano.
1: Ragazzi, non è possibile.
2: Internatelo, no? Riparte la metro, ma è caos negli ospedali a Caracas. Famiglia italiana dispersa, si cerca ancora, ma stavano all'ultimo piano di un palazzo di 12 piani. Insomma. Lo scontro politico, non ti dice da solo. Non si dice da solo, sono bravo.
1: Vai.
2: Salvini, attacco a Vannacci, scontro i cervelli. Ora non mi freghi più, dice.
1: Certo, sta con lui. Come lo frega?
2: Vice Premier blinda la sua segreteria e chiama a raccolta i federisti. Avanti con questa alleanza, convinto di festeggiare il trionfo del centrodestra.
1: Sì, ma se con lui, con Vannacci. E infatti questa, tu pensi che poi Vannacci si fa secondo te 5 anni d'opposizione fermo là con i suoi voti che non servono a niente?
2: Ma no, no.
1: Chiederà di tutto di più, glielo daranno, questo è lo scopo, era.
2: Ma certo, Milano, ingorgo di candidati, la Lega vuole le primarie, poi legge elettorale, i primi emendamenti in aula, opposizione sul piede di guerra, riunione in maggioranza a giorni. Uccisa anche una bimba di 8 anni, strage di Roma e caccia al killer, posti di blocco, controlli alle frontiere per rintracciare il bengalese, in fuga, fuori pericolo il ferito.
1: Andiamo avanti?
2: Caldo, città bollenti anche oggi, vabbò, e poi sciagura aerea in Francia, 11 i morti.
1: Poi?
2: Un attimo, chi fa? Teramo. Mannaggia la mela, Giacomo. Turismo, la stagione parte a singhiozzo.
1: La scrittura si è intervistato ovviamente.
2: Il nostro amico Corradetti, ciao, presidente della
1: stabilimenti pieni
2: dei donatori di sangue.
1: Però stabilimenti pieni il
2: sabato domenica durante la settimana le presenze sono so poche, anche questo l'ha sempre fatto. Previsioni positive per luglio. Che è?
1: Poi che dice?
2: Le famiglie trattano. Che, no, le famiglie limitano le spese, ma non mancano gli stranieri. Apprensione per l'iter della Bolkestein. Vabbè.
1: Però c'è la legge
2: dei regionali, sì, subito. Litiga con la fidanzata e gli scoprono la droga. Vedi tante volte. I carabinieri intervenuti per le forti grida in casa trovano cocaina e hashish, arrestato.
1: Come dicevano, non va.
2: Non va bene. Al via il cantiere della prefettura, 3 anni di lavori in pieno centro, ricostruzione delimitata l'area in corso San Giorgio e via Cerulirelli con spazi ridotti per il passeggio, preoccupazione per le ricadute su commercio e vivibilità, l'intervento da 11 milioni finanziato dall'USR.
1: Venerdì 3 luglio alle 11.30, Brindisi per i 40 anni del centro, siete tutti invitati, tutti! Ci vediamo in redazione sulla via Tiburtina 91. Vai,
2: sì, sì, presente tutti.
1: Come fa? Come tutti non ti sa che va la gente? Ci sta. Al via il cantiere prefettura, abbiamo letto. Poi Cozzi, che non la pace, consiglio comunale a metà per distiri che bloccano la città. È uscita una rima involontaria.
2: Una rima.
1: Vedete che chiudeva, che andava male il centro, l'andropoide, un omofobo e l'altro andropoide.
2: Corropoli, distributore chiuso dal sindaco, la società vince il ricorso al TAR. 100 pittori in città con extemporanea, il festival ha visto artisti di tutto il mondo. Giulianova, il Pride abruzzese, ho sfilato per mio nipote, costretto a fuggire da qui. L'imprenditore...
1: Ti ricordo, Gabriele, tu non eri nato, c'è un ragazzo che si suicidò perché è accusato di essere omosessuale, faceva pattinaggio artistico, un altro morì in condizioni, suicidandosi, appendendosi a un cancello, in condizioni che non sono state mai chiarite. E qui è successo a Giulianova, vai. Poi continuare.
2: L'imprenditore ed ex candidato sindaco Lanciotti racconta la lotta ai pregiudizi. Un ragazzo meraviglioso, ma per essere se stesso è dovuto andare all'estero. A controguerra, intossicati dopo il pranzo al ristorante, 3 in ospedale. Poi camper finisce contro una vetrina. A Giulianova, a bordo una famiglia partita dalla Svizzera, soccorsi anche 3 cani.
1: Tre cani a bordo c'erano, quelli però si cominciano a baiare, il proprietario deve finire contro la vetrina di Home.
2: Dubito sia andato
1: SRL, no, R, no, RSL, quattro lettere, non può essere? Vabbè, la moglie di Iozzo che gestisce questo negozio. A Sant'Egidio l'addio alle suore dopo 78 anni, 78 anni? Come no, perché, come mai?
2: Le concezioniste, voglio dire che ci stanno le concezioniste,
1: no,
2: lasciano la gestione della scuola materna, mancano consorelle in età idonee. Sa
1: un po' come il santuario,
2: è uguale,
1: l'età
2: sì.
1: È quella,
2: sì.
1: C'è la famosa crisi delle vocazioni.
2: Centri rifiuti, area ripulita, i lavori possono partire a Roseto. Poi c'è il lino rogo spento dopo la nottata con 14 lanci d'acqua. Non serve che fai l'onomatopea dall'acqua. Sottopasso più sicuro con il nuovo asfalto a Colonia Spiaggia. Allestito il manto contro le infiltrazioni d'acqua dal terreno in via della stazione. Il Lions dona cane guida un cieco. E poi a Roseto, sempre poi Pescara, tour nazionale, il maxi concerto sul mare, svelato il cast, 20 cantanti e c'è la notte bianca dei Saldi.
1: Cosa che a Giulianova non si fa più e che veniva fatta molto bene durante l'amministrazione Massomaro, questa l'hanno cancellata, andava un sacco di gente, notte dello shopping, notte bianca, e che lo fa? Pescara, cioè la bella amministrazione centrodestra guidata da Masci.
2: E quando...
1: no, vuoi che tu mi leggi i nomi.
2: Per quello sto facendo. Allora, gli artisti sono.
1: Prego, vai.
2: Engi. Sì. Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera,
1: ti fermi solo se non li conosci, vai.
2: Fred De Palma, Gemelli Diversi, Lorenzo Lupo, non lo so chi,
1: non manco io.
2: Mara Sattei, neanche, Marco Masini,
1: sì, vabbè.
2: Maria Antonietta. Ciotta e Colombo,
1: sì.
2: Michele Bravi, Michele Bravi, Mister Rain, sì. Nerissima Serpe, no,
1: conosco, poi Pinguini Tattico Nucleare, sì.
2: Rocco Hunt, sì. Sal Da Vinci, sì. Sara Toscano, Senza Crie, 13 Pietre.
1: O ricordiamo che Sara Toscano sarà a Giulianova in occasione della festa della Madonna del Porto Salvo.
2: Però i conduttori sono più importanti, perché c'è la punta è Pippo Pelo.
1: Ma chi è Pippo?
2: È la punta centrale. Poi c'è Adriana Petro, Alfio Battaglia, Ciro Limatola o Limatola, Marco e Raff.
1: Ma se dice
2: che dici che si dice Limatola?
1: Non lo conosco, posso andare io là.
2: Pippo Pelo conosci?
1: Per condurre con Pippo Pelo.
2: Beh, sicuro, sì, perché no?
1: E l'attesa per Tommaso Paradino. Com'è l'attesa per Tommaso Paradino con Zeta?
2: Paradiso.
1: È Paradiso, ma non sta nell'elenco.
2: È un altro appuntamento,
1: Arriva il villaggio Kiss Kiss, il 10 e l'11 luglio.
2: Assessore Cremonese, vedete qui che indesto un'idea meravigliosa, così valorizziamo e facciamo conoscere la città. Addio al giornalista e consulente di Cola. Aveva 56 anni, la mattina alle 9 l'addio a Montesilvano, è ricoverato all'ospedale di Giulianova, Mauro Di Cola. Andiamo avanti, fallimento modus, salta l'udienza, il GUP si dichiara incompatibile. Giunta Masci, poca credibilità dopo la condanna di Croce, interviene, sicuro, può essere sola, interviene sola dei 5 Stelle, c'è un serio problema politico. Movida violenta, botte del sabato sera, caccia alla Branco in centro storico all'Aquila, furti e raffica a Monticchio, allerta social, giudice morta, PM aquilana in trasferta. Poi abbiamo Chieti, sulla linea Chieti-Pescara, cagnolino a bordo, no grazie, sul bus tua arriva la polizia, un conducente lascia a terra un uomo con il suo animale, guinzaglio e museruola non bastano, denuncia alla Codacons. Castelfrentano a fuoco gli oliveti vicino alle case, una domenica di paura in paese.
1: E poi andiamo. Engondi laboratori che si fanno a Palazzo d'Avalo, Sabasto, famoso. Questo è della Rai, questo è dell'altra cosa.
2: Riotta, sì. Questo è stato corrispondente negli Stati Uniti,
1: sì,
2: da quanto tempo?
1: Tanto tempo.
2: Per il Corriere, credo.
1: Esatto. Poi.
2: Lo sport, Russell, re d'Austria, delusione Ferrari, l'inglese della Mercedes vince davanti a Verstappen e il compagno di squadra Antonelli, Hamilton quinto e Leclerc solo ottavo. Tris, Aprilia in Olanda, brutta caduta per Bezzecchi col MotoGP. Mondiali, Canada, acuto vincente, il Sudafrica è eliminato, decisivo il gol di Ostacchio nel recupero, ora si attende Olanda-Marocco. Ok, poi abbiamo Silva, Milan, accordo vicino, che si è, vuole la solo la Juve. Sinner va a difesa dello scettro di Wimbledon, l'azzurro farà oggi il suo esordio con Kecmanovic. Alcaraz torna ad allenarsi, il video è già virale. E un po' di calcio di qui da noi, Pescara, asta per Di Nardo, il Frosinone studia l'offerta. Qui si parla solo di mercato in uscita a Pescara. Stella confermato al timore della primavera, beh, nella primavera ha trovato l'allenatore. Il Pineto stringe per Vitali e vuole riavere Vigliotti. Da valutare le posizioni di Menna, Mastropietro e Pistilli, il nostro Menna.
1: Nel 58-59 tu non eri nato,
2: faceva
1: la quarta serie nel girone G, e facevamo trasferte come Andria, Bisceglie, Campobasso,
2: con da botte,
1: ma vabbè, poi del Melfi, Molfetta, poi Orstona, Porto Civitanovese si chiamava, Provasto ancora c'era, San Giorgese, Teramo, Torre Maggiore, Trani, dai.
2: Dicevo, da Pineto devono valutare le posizioni di Menna, Mastropietro e Pistilli.
1: E Menna lo vogliamo noi,
2: Teramo, col fiato sospeso, domani il responso sulla C, Bruni verso il rinnovo, mercato bloccato in attesa dell'esito sulla categoria.
1: Se qualcuno si diranno che non è all'altezza, altri sì, e le manderanno.
2: La Sant'Egidiese in pressing sull'esterno Foglia, nelle prossime ore sarà annunciato il tecnico Censori. È una settimana che annuncia Censori. Il dirigente Di Antonio dice è giovane e farà bene.
1: Bene, allora ricordiamo che due giocatori, tre, mi ricordo il terzo, di Egidio, un altro, più Scognamiglio, sono stati ceduti al Mosciano.
2: L'Aquila, colpo in arrivo, si tratta dell'esperto Gori, e poi il Giulia Nova su Fossati, non il cantante, ripetiamo, e Nana Pere, Rebus Martiniello, Vitale Rescinde, c'è il programma della preparazione estiva.
1: Faremo un amichevole con l'Atletico Ascoli.
2: Ah, sì?
1: Anche sì, stiamo vedendo con la Salernitana e poi di farne una il ritorno della squadra dopo il ritiro al Fadini di notte in notturna, è bello, con la squadra di Serie C, sta lavorando su questo.
2: Lanciano, si allarga la cerchia dei soci, il direttore sportivo Leone punta un paio di innesti, fissate le prime amichevoli. Il rischio fallimento ombre sul Chieti, la rabbia dei tifosi, non è il Circo Orfei, sezione della curva Volpi all'Angelina e trattative bloccate, piazza nel caos, Marchionno, rispetto per noi, liberateci.
1: Eccolo qua, di Mociano, ecco Ferraioli.
2: Idea Ferraioli e Degidio, ecco, per sognare. La Castrum Silvi tenta il doppio colpo, Dos Santos e Pendenza. Ferreira è il nuovo tecnico dell'Ortigia.
1: Sai che squadra è l'Ortigia, quale paese? È facile. Ortigia,
2: Ortona?
1: Ortucchio.
2: Ortucchio, facile. Vabbè. Non c'era Ortigia, Ortucchio.
1: Ortucchio.
2: Vabbè, comunque la testa in panchina ha scelto Farina, no. Roseto, Serie B, basket,
1: ecco,
2: i tifosi sognano il ritorno di Auksticalnis, una calmata. Poi Panthers, Serie A, sondano la guardia Fontleroy per chiudere il roster. Allora andiamo avanti, calma, rilassati, stai tranquillo. Possiamo passare al Messaggero. Direttore, prego, fammi riposare.
1: Il professor mi levate Cavallari. Il professor Cavallari ha fatto la storia della facoltà. C'è qualcuno che parla, parlano gli ex colleghi, ricordano il marito della ministra che è disperso, appunto. Invece camper di turisti sbande si schianda contro il negozio. Tragedia affiorata a Genova. 5 giorni, 6 giorni e 7 giorni. Sorelle sequestrate, illegali degli indagati, il giudice le ascolti, in arrivo la richiesta formale del GIP di Sulmona, mamma, compagno e nonno valutano il riesame. Emergenza Montesilvano, allarme per 4 roghi, tangenziale chiusa, caos, traffico e disagi. Anche a Chieti, caldo record, tanti malori, super lavoro in ospedale. Invece un po' di calcio qua, siamo sul classico, il Pescara attende il sì di Insigne per ripartire, là viene completamente ignorato. La Spalla perde l'anello in spiaggia ritrovato col metal detector. Che fa, si è svenuto? No, saliamo all'evento. Folla al mondo dell'Aquila per i capolavori, boom di stranieri. Poi extemporaneo, abbiamo visto, 100 pittori sfidano l'AFA per la pace, questa a Teramo. Serie D, Teramo, il 1 luglio, il responso sulle iscrizioni.
2: Non domani, sogno, quello, dopo domani.
1: Qua dice 1 luglio, quello dice 30. E abbiamo fatto la prima pagina, adesso andiamo a Pescara, credo.
2: Come sempre il Messaggero ci rallenta sulla seconda pagina.
1: Che dice che...
2: Ecco, dai.
1: Pescara, allarme per 4 roghi, tangenziale chiusa, caos, traffico e disagi. Poi Abruzzi, l'apprensione per Cavallari, i colleghi intervistati hanno detto ha fatto la storia della nostra facoltà. Cagneto, sul titolo, quante volte ve l'ho detto?
2: Non ripeto il titolo tale quale.
1: Non si faceva, è cambiato tutto. Maxi rissa tra giovani aquilani e marsicani, vecchio derby, paura in centro, un ferito. Poi tenta di strangolare una moglie di 82 anni, nei guai un 85enne per 240.000 euro. Ma tre, va bene. L'Abruzzo rilancia la montagna nel Festival dei Paesi Narranti, quindi siamo tutto Borghi, si chiama tutto Borghi l'iniziativa. Vabbè, siamo passati dalla
2: famiglia del Bosco, ce la siamo scordata, ma siamo passate le sere lì.
1: I legali degli indagati devono essere sentite. Poi due liti violente in strada nella notte, spuntano coltello e pistola scacciacani. Cioè, che tira la pistola scacciacani?
2: No, non ce l'ho io.
1: Caldo record a Chieti, malori e super lavoro solo per il pronto soccorso.
2: Solo a Chieti.
1: Vasto incendio tra camice, direi io, e
2: Rizzacorno
1: 20 ettari in fiamme, azione dell'elicottero. Poi eccolo qua, primo consiglio comunale, se legge il presidente in Paul, ci sta Rispoli.
2: Stefano Rispoli,
1: non è il vecchio presidente,
2: è morto. Teramo, camper di turisti sbanda e si schianta sulla vetrina, Giulianova, tragedia sfiorata sull'Adriatica, il marciapiede era vuoto. e il negozio chiuso.
1: Di pomeriggio.
2: Feriti lievi, 3 vacanzieri svizzeri, le ipotesi, il colpo di sonno e il malore.
1: Scusa, ma se è rischiato la tragedia dei 3 feriti lievi.
2: Però se è rischiato, è rischio.
1: C'è un rostorico nel degrado, dove? A Teramo.
2: Esposto al prefetto.
1: Ma che c'ha 3 anni di lavoro?
2: Non ci sta il prefetto, no? Sta il cantiere. Provinciale chiusa per la frana, i cittadini protestano in strada. La stessa quella chiusa?
1: Sì, quella.
2: Allora, andiamo avanti. Pescara aspetta la risposta di Insigne, intanto è pronto lo staff tecnico di Boucher a Campo di Giove per il ritiro. Serie C Pineto, zoom su Tosi, Menegazzo si allontana. Teramo, 1 luglio il risponso sulle iscrizioni, mercoledì ci sarà il verdetto rispetto alla presentazione delle domande. L'Aquila vicino Gori, il faro sulla Mediana. Lanciano, Santi Rocco, bello continuare qui, intanto prende forma anche il programma delle amichevoli estive. Giulianova ha preso Cangemi, Martiniello resta.
1: Non si sa.
2: Serie D, Notaresco, una triplice conferma e un nuovo portiere, Mercorelli.
1: Che prenderà il posto di Boccanera.
2: Certo.
1: Beh. Prima nazionale, vai.
2: Andiamo alla prima nazionale, no, ancora no, c'è Roseto, preso pure Pellizzari.
1: Quello là con nome strano?
2: Chi è?
1: Ma quello là,
2: come Rafael Chiti viene da Latina, dove la scorsa stagione ha giocato agli ordini del Coccio Setano. Dovrebbe unirsi alla squadra anche Durante e Auk Stikalnis.
1: È ora che te rimbari, perché questo verrà gettonato più volte.
2: Secondo me è una partita. Andiamo su una prima nazionale, forse. Si è puntato, bene. Si è puntato, il messaggero noi riprendiamo invece. Allora, sfidando il banale, l'Europa tropicale, la strage del caldo, raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente, afa killer silenzioso. Tutti lo pensano tranne la seconda carica dello Stato, che dice che ci abitueremo ai tropici. Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio, raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald dice pronti a rispondere.
1: Bahrain.
2: La visita del senatore PD Moretti in cella, Verini, sentenza discutibile. Il marito disperso, Roccella, odio social, Meloni dice limite superato. Intanto caccia al killer dei bengalesi. Andiamo sul soppalco, via ai 16esimi, subito il Brasile di Ancelotti e poi inizia Wimbledon, Sinner debutta e cerca il bis. Bene, momento salutare tutti i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: Mentre salutiamo in anteprima gli amici che ci salutano per radio, sono tanti, buona giornata, tanti auguri, tutto per ricordare Pierre e Paola, mi raccomando.
2: Buongiorno ad Antonello Leonio, buongiorno ad Andrea Serafini, che dice che muove il generale, nessuna paura, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Sandro Magnani, buongiorno. Valentina Campetti, buon lunedì. Andò, fa caldo, sì, fa caldo, andò. Betty Ami, buongiorno a tutti voi. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Chiodi, Luigi e Danna, a questo punto a Giulianova dobbiamo pensare, non sono partiti. Buongiorno, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana a tutti con le faccine che ansimano per il caldo. Ma mo arrivate a rimodo domani, dopodomani scende la temperatura, non preoccupate. Buongiorno a Tiro Torquati, Tiro Torquati ci fa sapere che Cangemi ha firmato.
1: Ma ci segui o no?
2: A te, allora è il momento di fare qualche stacco, direttore. Sì, io mi fumo la mia sigaretta.
1: Ma fumi anche col caldo? Sì, non
2: fumo, fumo pure. Sì, vai.
1: Vabbè, andiamo.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: ascoltatori, buongiorno di nuovo. Adesso noi mettiamo la pubblicità del Luna Park. Intanto vi diciamo qual è la domanda per vincere 6 corse gratis. Ah. Come si chiama il direttore del centro?
2: 085 870 10.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo 1 euro o 2 euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Pronto? E per il quiz? Il terzo, Gabriele, il terzo. Pronto, buongiorno, chi è?
3: Sono Nicola Marà, buongiorno.
1: Nicolino Marà, buongiorno. Telefoni, tutto, ti manca il telefono?
3: Sì, mi manca.
1: E perché? Allora perché telefono se ti manca? Come fai? Scusa?
3: Invenzione.
1: Vabbè, che volevi tu?
3: Luca Telese.
1: Luca Telese, allora passa a prendere in mattinata i biglietti per il Luna Park. Sono, okay. sono 12 corse gratis, non è che sono biglietti ridotti, ricordatelo, eh? Luna Park. Grazie a Nicolino Marà, buona giornata.
3: Ciao, buongiorno,
1: buona giornata.
3: Buongiorno.
1: È andata. Quindi, Vasanella, salutiamo la dottoressa Vasanella, possiamo?
4: Certo, sì? Perché no?
1: Quando rimpiando per Paolo Vasanella,
4: sì.
1: Mannaggia, quello amore. No, vabbè, no, ci dispiace tanto. Andiamo a sentire.
4: C'è qualcun altro che sta in vacanza, perché non vedo più foto, tagli, cose. È tanto che non si vede.
1: Vuoi scrivere un nome, se non lo vuoi dire. Io amo che l'avevi detto.
4: Allora,
1: No.
4: Sì?
1: Sta qua, Non illudere.
4: Mai.
1: Allora, abbiamo bisogno di sapere qualcosa di più preciso da Casalena.
4: Quando e come piove?
1: Perché tutti stanno a fare le previsioni e noi ci fidiamo soltanto di lui. Forse.
4: Buongiorno. Buongiorno, allora, dacci preciso un po' il cronoprogramma di questa settimana.
1: Perché tutti i giornali, tutti a dire quello che succede, tutti quanti, noi invece ci fidiamo solo di te.
5: Il cronoprogramma è un aspetto tipico del coordinatore della sicurezza in fase di
4: pandemia. Ecco, appunto, quindi mo... Sii preciso.
5: Col tempo ci rientra poco, però vabbè, diciamo che quello che possiamo dire è che fino a mercoledì farà molto caldo, con temperature che si manterranno nell'ordine dei gradi che abbiamo avuto in questi giorni, quindi non succederà assolutamente niente. Caldo, fa caldo anche di notte, molto intenso, quindi insomma c'è poco da dire, la brezza è minima, la nuvolaglia sparsa sull'Appennino non costituisce pericolo neanche di temporale. Giovedì invece c'è un passaggio veramente molto rapido, ecco, di una perturbazione che però avrà il merito di rompere la bolla calda che ormai c'è in testa da 3 settimane. Ci saranno dei temporali soprattutto sulle aree interne, localmente nelle aree, nelle conche dove si è intrappolato più l'aria calda in questi giorni, ci potrebbe essere qualche rischio di fenomeno grandinigeno. Sulla costa arriverà un po' di vento da settentrione e un po' di pioggia e qualche breve temporale. Un refrigerio veramente molto, molto blando, nel senso che torneremo nella media del periodo, tra giovedì e sabato, ma già domenica avremo una ripartenza del caldo, quindi io direi che è una cosa veramente di poco conto. Sì, passaggio di giovedì, poi venerdì un po' di ventilazione da nord, perché comunque la depressione, la perturbazione sarà appena passata, quindi lascerà degli stacci, che già sabato il tempo si ristabilisce totalmente e tornerà, insomma, a aumentare un pochino le temperature. Non torneremo al caldo di adesso, però comunque sia, farà caldo, quindi io direi di non dargli troppa importanza. Sì, localmente ci saranno dei...
1: Sì, ma giovedì piove? Sì, piove. Quando? Perché è importante che ci sarà la prima puntata di Calistelle. A che ora?
5: Sì, già dalla mattina dovremmo avere delle...
1: già dalla mattina fino a...
5: Sì.
1: Fino alle 2?
5: Fino all'inizio del pomeriggio.
1: Ah, posto, quindi si fa Calistelle. Invece venerdì no? Tutto bello?
5: No, venerdì è ventilato, ma non avremo... Ah,
1: pure venerdì, l'ideale. Per fare la bella puntata di Giardino d'Estate sei invitato.
2: No, dove?
1: Lo diremo. Perché sarà itinerante da quest'anno.
5: Ah. Quest'anno sarà itinerante?
1: Sì. Ah, tu sei stato sempre invitato. Ma via, preparati, eh! Però dice le cose, non ti mettere i sante che le brutte che ti quelle intrecciate che non ci piacciono. E ah sì, a te invito subito. Ci devi dire tutta l'estate, preparati, eh? Che è molto seguita, lo sai tu che è molto seguita a livello provinciale.
5: Ma quando inizi la prossima settimana?
1: No, questa settimana, venerdì, preparati per venerdì, non prendere impegni, eh?
5: No, venerdì non ci sono, ecco. Venerdì questo non ci sto, quell'altro ancora posso venire. Venerdì adesso non ci sono.
2: Allora facciamo venerdì di là. Venerdì.
1: Vabbè, perché forse è meglio venerdì, perché di questa settimana tutto sappiamo
2: già tutto.
1: Che succede. Invece
2: di là,
1: là ci devi dire luglio-agosto, lo so che non si fa, però qualcosa ti diremo. La schedina, ancora non saresti.
2: Ma no,
1: Stretto Ascoli Teramo, Castelfidardo Sole.
2: Piacere.
5: Cos'è?
2: No, ma no, le stanno andando a ripartire perché per
1: c'erano.
2: È nostalgico del calcio, già è nostalgico del calcio.
5: Comunque il Canada è la prima squadra che si è agli ottavi. Mo stasera vediamo Brasile, Giappone, Olanda, Marocco.
1: A che ora giocano? Fammi vedere la partita che
5: Brasile, serve. Giappone alle 9, mi sembra.
2: Brasile e Giappone la danno in Rai, ma secondo me non è una brutta partita, è una bella partitella.
5: No, Brasile Giappone
2: è
5: una bella partita.
1: Beh, quella sì, perché c'è quello da zone che in chiari scuri che non si fa vedere da zone alcune partite.
5: Sì, stasera ci sta la sfida di.
1: Non credo che incassate tanto.
2: La sfida?
5: Olli e Benji.
2: Ah, sì, sì.
5: Roberto Sedigno,
2: brasiliano. Vero. Cartoni animati della nostra infanzia, tieni
1: un No, il gol c'è stato un gol che è stato annullato per mezzo piede. Fuori gioco di mezzo piede.
2: All'Iran.
1: Ieri, yeah, so, dai, so.
5: L'hanno fatto apposta.
1: Sono dei delinquenti. Vabbè, tutto predito. Io sto a sparare a Washington.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Prima che ci arresti, ti auguriamo una buona giornata.
1: Ricordati, per il prossimo venerdì sei cooptato,
5: Va bene, grazie.
2: Ciao. Ti importa che porta la gente a ripetere?
1: Non mi piace. Perché tu si guarda la testa e i piedi.
2: Ho capito, ma.
1: Qualche stacco.
2: Ancora?
1: Allora facciamo gli auguri, poi
2: vado a rifumare. Beh,
1: abbiamo questa regola. Marcafè, è sempre in agguato.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
8: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
6: Che buono è!
8: È Marcafè!
1: Di nuovo buongiorno, santo del giorno di santi del giorno. E che santi ragazzi, che santi. Allora, San Pietro e San Paolo. Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, infatti dice, tu sarai, lo sappiamo, tenutario delle chiavi del regno dei cieli, tenente conto, pastore del gregge santo, e nella sua persona e nei suoi successori il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e nella carità. Ma in realtà fu quello, diciamo, importante, Pietro. Primo. Fu crocifisso a testa in giù nel 67, che lui lo chiese
2: lui per non essere paragonato.
1: Per non essere paragonato a Gesù che era morto in quel modo, lui poteva fare ancora. E quelli lo accontentarono.
2: Buongiorno anche a Iole del Re.
1: Buondì, mangiare
2: metto. Buondì.
1: All'acqua si fa così, si stringe. Buondì. Paolo, cooptato nel collegio apostolico da Cristo stesso sulle vie di Damasco, famoso.
2: Famosissimo.
1: Tutta gente famosa per queste cose.
2: Fulminato.
1: Folgorato sulla via di Damasco, quando uno cambia completamente parere. È il più grande missionario di tutti i tempi.
2: Ecco.
1: L'avvocato dei pagani, l'apostolo delle genti, colui che insieme a Pietro fa risuonare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo.
2: Vedo.
1: Fu martirizzato insieme a Pietro. Questo è il finale. Oh, noi rinnoviamo, l'abbiamo fatto da stamattina, perché quanta gente si chiama ancora così, Pietro, Paolo, Paolo, poi morire tanti, tanti. Vabbè, infatti appena finisco faccio gli auguri a un Pietro. Intanto, buongiorno Gianluigi Dedei, appassionato di automotive.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Poi a Pietro Schiavoni, che chi è? Lo sai tu chi è?
2: No.
1: Come non si chiama Pietro Schiavoni?
2: No, chi è?
1: Ma che vergogna!
2: Chi è?
1: Come si chiama il titolare del Bora Bora?
2: Pietro Schiavoni.
1: Auguri a Manuel Martinelli.
2: Auguri.
1: A Roberta Pomani.
2: Auguri.
1: A Paolo De Carlo.
2: Auguri.
1: A Sasha Prosperi.
2: Auguri.
1: Poi Roberto Pomani, che avete combinato qua? Vittorio, va a lasciare un momento. Vittorio Rossetti.
2: Auguri.
1: Isabella Innangi.
2: Auguri.
1: Paola Melozzi.
2: Auguri.
1: Simone Rapagnani.
2: Auguri.
1: Roberto Russo.
2: Auguri.
1: Buongiorno.
2: Auguri a tutti voi.
1: Beh, dando uno sguardo, le date pare che siano giuste.
2: Per ricevere gli auguri della DG basta telefonare i numeri 085
1: 870
2: e 085 33 66.
1: È un augurio, eh?
2: Non lo so, vediamo. Pronti?
1: Pronti? Sì. Tonino? Beh, Tonino, buongiorno, dimmi. Senti un po', quella domanda è, non sono state rifatte o sono state rifatte e già non si vedono? Com'è? Delle due? A che altezza? A che altezza per far capire che... Ah, quell'auto è così, va bene, ma lo diciamo. Molto pericoloso, vabbè. Grazie, ciao, buona giornata. Il vigile di una volta, quello che andava a piedi. Andava a piedi, ciao, buona giornata. Allora...
2: Ce l'avevano già segnalato la settimana scorsa, se ho capito la segnalazione.
1: Sì.
2: L'abbiamo già detto la settimana scorsa.
1: Beh, ma che non importa niente.
2: Non importa niente.
1: Via Gramme, ora scriviamo, via Gramme, c'è pericoloso all'altezza dell'autovelox finto.
2: Sì.
1: C'è il fatto che c'erano le strisce pedonali, ma lì non sono state rifatte.
2: E non si vede.
1: E sai chi abita lì vicino?
2: Chi
1: è il consolante.
2: Sì?
1: Sì. Come si chiamava? Felicio, Feliziano, no,
2: Federico, io non ero nato.
1: Ma no, che c'entro? Stava qualcosa, a Cupello, come no? Vabbè. Stato a Cupello tu?
2: No.
1: No. Allora abbiamo fatto gli auguri qua,
2: sì.
1: Tutti, ma ecco, adesso ci fa
2: qualche stacco
1: e poi tu vai a fumare la seconda sigaretta,
2: sì.
1: Che non ti fa bene.
2: Non mi fa, non vi fa bene.
1: Però va,
2: non
1: sei uno che...
9: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
10: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
11: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
12: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.
13: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 50.

0: tonno a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro, e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo, e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Bustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Allora, è il momento
2: dell'almanacco, crederesti tu? No. Vediamo se è arrivato qualche altro saluto.
1: Non è arrivato.
2: Armando Pomande, uno dei fan più attivi, piace la tua foto, va bene, d'accordo. Verrà ospite con il fisarmonicista Tassoni per le famose serate che si terranno lì. Frangioni, vedi? No, cos'è?
1: La Presentosa, sì, Frangioni con la G.
2: Frangioni con la G, che c'ha la Presentosa, in più... e lavori pubblici, mi pare, sì. A proposito, il ponte è roba sua, allora. Cioè, abbiamo due frangioni col ponte, troppe, allora, ecco perché uno
1: provo di carico.
2: Vabbè, no, il defunto no, dai. Beh, là ti fermi. Oh, qua finalmente hanno spento anche l'incendio del fotovoltaico. Beh. Poi ci segnalano, qua è successa la fine del mondo. Ci segnalano, sono appena tornato dal mare e purtroppo per l'ennesima volta segnalo che il sottopasso di Via Saura è un velodromo. Le persone dovevano spostarsi per far partare le bici. Commenti, 19 commenti della gente, con nome e cognome, nessuno si tira indietro qua, anzi non vi rileggiamo quelli con i nomi che chiediamo. Riccardo Di Pietro, buongiorno a Riccardo, che conosciamo, per ma i chips chi sono?
1: Il vecchio, sì, telefilm della polizia in motocicletta,
2: tutti quelli che le riconquistavano, sì, le ragazze, sì,
1: le tute attillate,
2: di pelle,
1: eh?
2: Di pelle,
1: ma no, che bello,
2: di pelle,
1: di tessuto, ma erano attillate, attillate, ma non era
2: di pelle, chi i chips che sarebbero la municipale sono tutti a conversare, no, quello le leggo, le biciclette elettriche che vanno a 50 all'ora, i chip sono i fenomeni, i ragazzini con le bici li prendono in giro, cioè di qua, ma questa municipale chi la comanda?
1: Io no,
2: non lo so. Lello Granito, conosci pure Lello, come grande, no? Lello. Lello, buongiorno, tutta la famiglia Granito. Ieri sera al Belvedere di Giulianova le bici elettriche guidate da ragazzini, per miracolo non hanno combinato il guaio con dei turisti che andavano a vedere il panorama sul Belvedere. Un po' di controllo che al paese non farebbe male. Siamo d'accordo, ma cominciamo dalla spiaggia che qua corre poi. Fabio Grossi, giusto così.

0: Esce in macchina e acciacca le biciclette, poi niente, perché non è un nome vero. Poi Gianni Cordoni ci passa tutti i giorni in quel sottopasso e non ho mai visto un controllo. La dottoressa Grazia Corini, proprio ieri ad una pacifica sfilata, erano presenti tutte le forze dell'ordine, grande Grazia, sempre tocca, eh? Giuseppe Di Marcantonio, purtroppo in città non c'è controllo, se vi ricordate anche con i monopattini stessa storia, chi teneme, citato Marcozzi, grazie. Francesco Bagni, quel sottopasso è pericoloso, concepito male, da rifare totalmente. In effetti è vero, concepito male.
1: Sì.
0: Nel frattempo non comprendo come sia possibile che non esista una pianificazione della polizia municipale che permette di presidiare i punti della città più sensibili durante il fine settimana. Non lo capirò mai. Ha ragione, non lo capiamo nemmeno noi. Mai un vigile messo là, ma come la gestite questa baracca? Mi piace questa, che lo dice? Al film, no, quel Codice Rosso, ah. Quando si arrabbia il grande attore, quello che è accusato, no, di fare Codice Rosso al giudice, non è come la dirige questa baracca, io so di averlo verità, stupendo.
1: Jack Nicholson.
0: Film immortali, ne vedo pochi, ma riesco a vedere che poi quando vedo, li piace, poi ma puro che hanno vinto sempre qualcosa. Mettere uno là, mettere quelli là. Oh ragazzi, a piedi, questo è il segnale, a piedi, questa è una parola che non conoscono, ecco qua, quindi questo vi dicono di voi, non io, questi qua. Poi non che mannete le cose all'antropoide, sono completamente inutili, non
1: niente,
0: non è che più bravi, inutili, non mannete all'antropoide, su. Lo Risplendiani la chiude così, ogni giorno è così.
1: Ecco.
0: Aspetta, apposta. Andiamo avanti perché non è finita sulle bellezze di questa città. Molte cose sono belle, queste sono le immagini che vi abbiamo dato. Contro guerra, presunti intossicazioni di funghi, 3 persone ricoverate dopo un pranzo al ristorante. Secondo me, mo che sapore il ristorante avrà un momento duro.
1: Sì,
0: ti piacciono i funghi? Non
1: sì, mi piacciono, però sono tossici per me. Fegato, me lo credo.
0: Buongiorno direttore, volevo segnalare nuovamente questo scempio in via Bologna che da diversi anni è così. Da più di un mese questa situazione...
1: Una puzza allucinante.
0: In via Bologna c'è la puzza allucinante. Com'è possibile che un condominio non abbia a disposizione i secchi per la raccolta dei rifiuti? Mo chiamo subito io. Posso chiamare subito a volo?
1: A chi chiami?
0: Al detto della Rieco.
1: Beh, sì,
0: non è lui?
1: Sì.
0: Perché devi aspettare tu? Tu vorresti aspettare.
1: Perché dice che nonostante il passaggio dei vigili nulla è cambiato, in civiltà e maleducazione spadroneggiano.
0: Come mai? Nonostante.
1: No. Secondo me ti avevo mandato una foto e tu non l'hai vista o non l'hai legata perché...
0: Non c'è la foto.
1: Questo scempio in via Bologna significa...
0: No, guardato, non c'è. Sperduto.
1: Ah, ma...
0: Si chiama Sperduto. Galbani vuole la foto. Dove devo trovare? Non ti muovere, Gabriele. Fammi chiamare diretta la Rieco, fa vedere che noi collaboriamo con i radioascoltatori. Allora, Rieco, e mi esce il nome di quello di Giulianova, Rieco. Eccolo qua, non posso dire il nome, eccolo qua. Dunque, gli devo dire che in via Bologna c'è un condominio che non ha a disposizione i secchi per raccogliere.
1: Quindi butta l'esso di sacchi per terra che poi si rompono e poi puzzano.
0: Buongiorno, sì, sono io. Ti voglio segnalare una segnalazione che è appena arrivata. In via Bologna, siamo nel quartiere Annunziata, un signore scrive: c'è un condominio che non ha ancora a disposizione i secchi per la raccolta dei rifiuti e la gente butta tutto per terra. Un condominio di via Bologna. Numero civico non lo dice, ma un condominio della Boad sarà, non lo so, no? Lui dice non abbiamo i secchi per la raccolta dei rifiuti.
2: Deve andare al centro, deve andare là, ai portici.
0: Deve andare ai portici?
2: Sì, so che là c'è la cucina,
0: lo sportivo. Allora, quindi deve fare. Ho capito, ma tu intanto una passeggiata a togliere quei sacchi che stanno per terra brutti, potresti. E poi a lui gli dico così, a lui, sì, va bene, grazie. Perfetto, quella bella collaborazione. Allora, ve lo vengo a togliere quello che sta per terra, però devi andare all'autocentro.
1: Anche autocentro? Devi andare là ai portici dove c'è l'ecocentro.
0: All'autocentro.
1: E prenotare i secchi, quelli grandi, i mastelli, come dicono quelli bravi, grandi per il condominio.
0: Perché dovete segnalarlo voi, se no non ve lo portano. E poi ve li porto. Intanto vi fa la grazia. Massimiliano, viene lui personalmente.
1: Non volevo fermare, hai detto un uomo o cognome.
0: Bravo ragazzo, lo conosco. Poi si chiama Sperduto, ma fatemi impressione uno che fa con gli uomini Sperduto. Questa ha avuto grande successo all'intervista a Natale Albini, che come tu sai è caduto, uh-huh, è rimasto una notte sul pavimento perché tanto il dolore non riusciva ad arrivare al telefonino che stava stando salvato la mattina dopo, ma soprattutto l'ha fatto, no? Io poi ho approfittato per far raccontare la storia di Albini, anche se abbiamo dovuto tagliare la parte finale che era splendida, però coinvolgeva persone morte e anche viventi, quindi non si poteva fare. E lui ha detto grande il reparto di ortopedia, alcuni sotto hanno commentato che invece sta salendo, ortopedia e cardiologia stanno andando fortissimo all'ospedale, non è tu credi che non c'è? Ne toccato almeno
1: che quello che volevo occuparlo.
0: Ma si accorpano ortopedia e cose. Intanto lunedì c'è la rassegna cinematografica stasera, Estate d'autore sulla banchina di Riva. Il film è Tienimi presente, un film dello scorso anno scritto, diretto e interpretato dal 29enne Alberto Palmiero.
1: Benissimo.
0: Ingresso gratis sul porto e sta a posto. Va bene così.
1: Ok, allora, è il momento dell'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi e vediamo cosa ci racconta oggi. Luna piena di giugno, in arrivo alla luna delle fragole, il cielo estivo si prepara a regalarci uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti dell'anno. La luna raggiungerà la fase di plenilunio il 30 giugno, il massimo è previsto intorno all'1.56-1.57.
0: Luigi ci ha mandato una foto, ma si capisce che forse per dire che è una buca che è trantennata da tempo e nessuno interviene.
1: Sì.
0: Luigi, sii più preciso, se no non riusciamo a capire. Grazie.
1: Conosciuta nella tradizione popolare come luna delle fragole, questa luna piena avrà anche una particolarità astronomica interessante.
0: Pieno.
1: No, vuoto, è stomaco vuoto, io non mangio.
0: Sì, bevi il caffè, sarà... a digiuno da solo fa malissimo.
1: Lo so. Sarà una microluna, una luna piena che si verifica quando il nostro satellite si trova vicino al punto più lontano alla sua orbita, alla Terra.
0: Io l'ho guardato ieri sera.
1: Piccolina.
0: Un po' più lontano.
1: Quando e come vederla? Per godere al meglio dello spettacolo della microluna delle fragole, il momento più scenografico sarà la sera del 29 giugno. Stasera,
0: tutti col naso all'indietro.
1: Poco dopo il tramonto, quando la luna sorgerà bassa sull'orizzonte, anche l'alba del 30 giugno potrà offrire un'immagine suggestiva con la luna ormai prossima al tramonto. Essendo il primo plenilunio dopo il solstizio d'estate, assisteremo a un curioso gioco geometrico. Nei giorni vicini al solstizio il sole percorre il suo arco più alto nel cielo, mentre la luna piena segue un percorso molto più basso sull'orizzonte. Per questo durante la notte potrà apparire particolarmente suggestiva soprattutto nella fase di levata e tramonto. Capito?
0: C'è il sole che gli dà un
1: po'... Già. Giornata internazionale dei tropici.
0: E infatti il caldo tropicale dipende da quello.
1: Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016, celebra la biodiversità e le sfide delle regioni tropicali. Anche la giornata mondiale del disegno industriale, istituita dal WDO, World Design Organization, viene celebrata annualmente dal 2007 per valorizzare il ruolo del design industriale. E anche la giornata mondiale della sclerodermia, riconosciuta a livello internazionale dal 2009, l'Italia è molto attiva, in Italia è molto attiva la Lega Italiana Sclerosi Sistemica, che ogni anno illumina monumenti in viola. Allora, l'almanacco del giorno, alle 7, la temperatura era di 28,2 gradi, quindi al 70% il clima caldo, vento a 8 orari, la massima di oggi sarà di 31. La qualità dell'aria è come ieri, l'indice è 59 ed è considerata
0: buongiorno
1: moderata.
0: Direttore, ecco Luigiane che spiega questa foto che ci ha mandato.
1: Sì.
0: Buongiorno direttore, buongiorno. C'è questa buca in via Bellini messa in sicurezza dagli operai comunali da 18 giorni.
1: Ah, figurati. Ieri.
0: Aspettiamo che si allarghi, grazie, ma la pubblichiamo, dai.
1: Oh, buongiorno anche Rossella Mattiucci.
0: Ciao, l'Annunziata è tutta tua.
1: Il sole è sorto alle 5.27, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno è 15 ore e 21 minuti. La luna sorge alle 20.54, tramonta alle 5.23 di domani, la fase lunare è piena ed è visibile al 99%. Nati oggi, il 29 giugno 1911, 115 anni fa, Maximilian Hermann, compositore statunitense di colonne sonore per la radio e il cinema, vincitore di un premio Oscar. A Mercury Theater on the Air, Quarto potere, La donna che visse due volte, Psycho e Taxi Driver, un culo, tutti film pesanti. È direttore d'orchestra, poi ascolteremo Mind Title. 29 giugno 1946, 80 anni fa, Antonio Padellaro, giornalista di cui testé hai raccontato l'intervista ieri sera. 29 giugno 1946, 80 anni fa, Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, 2008-2014.
0: Aia.
1: Che è?
0: È una cosa bella.
1: Aia, bella? Aia, è brutto.
0: Aia,
1: fatti nella storia. 29,
0: poi ci torno però.
1: 29 giugno 1946.
0: 1919.
1: No, 1776, nella zona settentrionale della California.
0: C'è uno che un tifoso del Teramo che lo critica sempre, si chiama Lanfranco Core, e dice così: Teramo, luogo di perdizione. Tu dici che forse gli incidenti, le cose, quelle che sono la movida, calcisticamente parlando, è terribile. Che gli dicono? Oggi 28 giugno, con il caldo rovente che imperversa mentre tornavo dal mare questa mattina lungo il tragitto, ho pensato: ma questa città, calcisticamente parlando, è sempre iellata. L'idea mi è venuto vedendo che Alessandretti e Bottrini sono stati indegerrimi e devono lasciare Teramo per due piazze che, nonostante siano in Lega Pro, non vanno 500 persone.
1: Mamma, scusi, posso...
0: Antonio Valbruni. Il big su questo, e gli dicono che un articolo fatto da tifoso vero, quindi vuol dire che Valbruni non è d'accordo su queste eccezioni di Alessandretti. Come ti sono zaccato in terra, ma
1: sì, perché ce la frega.
0: No, beh, ti nella zona 1776
1: nella zona settentrionale della California, già rivendicata come vice reame della Nuova Spagna, viene fondata la missione del nostro padre San Francesco d'Assisi,
0: bellissima,
1: da parte di padre Francisco Palù, con la supervisione di Junipero Serra. È l'insediamento considerato l'atto di nascita della città di San Francisco. 29 giugno 1931, 95 anni fa, Papa Pio XI promulga l'enciclica Non abbiamo bisogno, in cui, partendo dalla critica al contrasto di Benito Mussolini verso l'azione cattolica, arriva a condannare il fascismo come un regime dittatoriale.
0: Lo fece il Papa?
1: Papa Pio XI. 90 anni fa, nel 1936, muore a Roma l'attore Ettore Petrolini, capostipite del Teatro Comico di Varietà, rivista e dell'Avan Spettacolo Italiano.
0: Sì, fece notizia.
1: Aperto oppositore del regime fascista, commentò...
0: Fece notizia questo Papa, che quando la famosa, che è ispirata anche il famoso film Una giornata particolare, la visita di Hitler a Roma, lui lasciò il Vaticano, quel giorno non stava a Roma. Noi barberini, no, che facevano tutti i colori.
1: Aperto oppositore del regime fascista, commentò una medaglia attribuitagli da Mussolini con la frase: e io me ne fregio.
0: Che io me ne bravo, fregio. Altri tempi.
1: Petrolini, questo. 29 giugno
0: 1936. Faceva continuare a cantare perché era bravo, non lo zittì.
1: Putin, un drone. Cendrone. 29 giugno 1976, 50 anni fa, le Seychelles ottengono l'indipendenza dal Regno Unito. A Victoria nasce la Repubblica delle Seychelles, con James Menkham come primo presidente e France Albert René come primo ministro. L'arcipelago entra nel Commonwealth come stato sovrano. Frasi famose. Queste sono 18, sono di Padellaro. Il giornalismo deve disturbare il potere, non accarezzarlo. Una delle sue linee più citate, ripetute in varie interviste. La libertà di stampa non è un privilegio dei giornalisti, ma un diritto dei cittadini. Dichiarazione ricorrente. Il compito del giornalista è fare domande, soprattutto quelle scomode.
0: Oh, Padella, non sono al tuo livello, avrebbe fatto tutte queste cose che dici tu, confermi?
1: Confermo. Antonio Padellaro, nato il 29 giugno del 1946 a Roma, è un giornalista, scrittore, editore e saggista italiano.
0: Ah, che 80 anni.
1: Auguri. Allora, salutiamo
0: Bernard Herrmann.
1: No, salutiamo i nostri amici su Facebook, giusto? Sì, me la spugno, vabbè, salutiamo.
0: Ho detto sì,
1: E adesso in radio andiamo ad ascoltare.
0: Avevi paura che
1: mi giornaloni, ma te dà. No, ma ormai siamo salutati i nostri amici su Facebook.
0: Qualcosa in più per gli ascoltatori, non puoi sentire Herrmann. Voglio vedere come titolano il giornale, perché dice che c'è una campagna d'odio, ha detto la Meloni, sul caso del marito della Roccella. Perché dice che stanno facendo delle ricerche che non ha avuto nessun altro. Che lo si faccia per tutti, non ho capito questa campagna d'odio. Vabbè, volevo via. Allora, caldo, caro mio amico mio, 1300 morti in Europa, ma tanto è però. L'area dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi di Berlino. Quando siamo noi, tu che te li intendi?
1: 32, 33.
0: Ma ci arriveremo oggi a 35?
1: Probabilmente sì.
0: Vabbè. Poi la bimba è stata viva da Venezuela che resiste, meno male. Mm. Salvini, voglio il Viminale. Cioè non è che dice mi ritiro, no, voglio il Viminale. Mm. È un nuovo duello con Vannacci. Gli ha detto non mi freghi più, ma infatti lui se non
1: nessuno uscito. Che dice voglio andare a lavorare, nessuno.
0: Vabbè, esagerare tu. Poi fischia Rodriguez, la sfida di Machado, rientro dall'esilio. Dove siamo?
1: In Venezuela sempre.
0: Ah sì. Fischia Rodriguez alla vice,
1: sì.
0: Quindi non è piaciuto.
1: No.
0: L'ultimo appello, Alessandro che scrive l'ultimo banco, vabbè, è bello, un bello giornale. Andiamo avanti, ne vedete di pagina, su, ne vedete, su, dai, su, non intendono. Repubblica, torniamo alla guerra. Hormuz, alza tensione, raid e nuove minacce. Cioè, come abbiamo sempre detto, non ha cambiato, non è cambiato.
1: No.
0: Soprattutto gli ricordo, non solo queste cose, si facciamo la pace, ma i 4 giorni della pace Russia-Ucraina. Poi comandano il mondo. I Pasdaran che hanno fatto, colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. E ci arrivano però. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi. Vabbè, Israele si ritiri dal Libano. Temperature record in Europa, 1300 morti per il caldo, poi Salvini Vannacci scontro a destra, il segretario alla festa leghista dice io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale, vedi? Ma così sarà, non potrebbe essere diversamente, quelli che chiappete Renzi, chiappete tutto quello che è possibile, se no avete già perso. Tra l'altro scegliete un primo... Non prendete nessuno di quelli di cui si parla, Prendete il sindaco di Genova.
1: No.
0: Prendete il sindaco di Genova.
1: Non ha fatto male, scusate.
0: Prendete il sindaco
1: di Genova. Queste cose modaiole.
0: Mi piace stare il sindaco di Genova. Allora, colpite le basi nel Bahrain, nel Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Già lo sa.
1: Mm-hmm.
0: Vabbè. Questi i drammi delle, quello che dice che non è femminicidio, la mia Lucia uccisa 2 volte evidentemente quando c'è la sentenza che è sbagliata. Poi abbiamo qualcosa, no, un sacco di articoli di fondo, poi sotto quei libri come la vita scelti per evitare sorprese, poi il racconto se per battere la canicola basta cambiare mentalità. Non era un granché,
1: no.
0: Poi andiamo a dove siamo?
1: A Stampa abbiamo fatto, quindi vuoi fare uno dei tre o uno?
0: Sì, uno dei tre e uno dei tre. Qua il giornale. Basta Pride, Andre Blay e Filo Islam. Mancuso attacca. Non mi riconosco più. Ma è da trovare l'unico.
1: Che...
0: e neanche le palle. No. Mamma mia. Poi in piazza il cattivo maestro coi propal violenti, graziato dai giudici. Va bene. Poi l'inchiesta. Il RAS degli appalti, le risate al telefono sull'emergenza Covid, questo è vero, ricordate le risate che facevano quelli? Poi Salvini domina oggi, vinciamo e torno al Viminale. Vannacci non mi frega 2 volte, il generale sia la coalizione, è fatta. Ma adesso alzerà il prezzo. Voglio
1: vabbè,
0: questo.
1: Se imbarcano Vannacci perde.
0: No, sì, che dice, voglio una sola cosa, il Viminale. Vergogna Hatter contro la Roccella, le premier ignobili, disumani. Hatter tradotto letteralmente vuol dire
1: odiatori.
0: Poi il cardinale François
1: Xavier Bustillo
0: dice la messa in lingua latina non è un attentato alla
1: canonico,
0: chiesa.
1: Canonico.
0: In realtà non è che ha fatto la rivoluzione, è sull'aborto, sul divorzio, sulle coppie di fatto, sugli omosessuali, quelle sono le rivoluzioni vere. La messa in latino no, non cambia. Sono stato, che è un'altra cosa, io l'ingrato.
1: Che è?
0: Che sticca? Gesù mio,
1: ma per
0: don pietà, ci sta.
1: Non lo so, io non ero nato.
0: La messa del venerdì santo. Allora andiamo a Herman.
1: Sì. Eccolo.

0: Questo era Bernard Herrmann con Mighty Title. Bene, con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: cosa.
1: Titolo Mattinata Italiana, noi d'estate le cantavamo così e siamo pronti per cominciare la nostra rassegna. A tutti buon ascolto, ragazzi. Andiamo?
2: Questo caldo

appunto Gianni Pettinati con Caldo Caldo Caldo, presentata un disco per l'estate del 1969. Poco Sole invece è la canzone, è di Ornella Vanoni, perché anche lei partecipò con questo brano al disco per l'estate. Non andò benissimo, però, per dire che era una manifestazione radiofonica molto seguita. Ascoltiamo Poco Sole, la Vanoni. Vai.

Veniamo alle canzoni di oggi. Per quanto riguarda le canzoni estive, ma qui più che estate si parla di vacanza. Il brano a Sanremo, Una vita in vacanza, lo stato sociale, 2019.

0: Torniamo indietro nel tempo, primo successo, uno dei primi successi di Adriano Celentano, datato addirittura 1959, i primi anni del rock del grande Adriano Celentano, e il brano è Impazzivo per te, nella nostra mattinata italiana. Siamo pronti per ascoltare questo Celentano dannata.
1: Sì.

E siamo ancora qui alle canzoni degli anni 60. Louis L ebbe un successo con questo brano, addirittura un titolo stranissimo: è Tempo d'estate, tempo di mietitura. Andiamo a mietere il grano.

Lui che abbia cantato una sola estate, le meteore della musica leggera italiana. Lui è Guido Renzi, molti non lo conoscono. Noi ricordiamo invece alcune canzoni, soprattutto una canzone, quella che lo lanciò, però poi non abbiamo avuto più notizie della sua carriera, un altro paio di canzoni, ma niente di più. Comunque questo è il suo brano famoso, anche questo lanciato in piena estate. Il titolo del pezzo è Amica mia. Lui è Guido Renzi.

Brano, anche questo degli anni 60, anche questo legato, sapete, al disco per l'estate, ce lo ricordiamo, ed era un pezzo intitolato semplicemente Parole, lo ricorderete forse, ed era un pezzo cantato da Nico e i Gabbiani. Vi ricordate, sono tutti personaggi che poi sono scomparsi nella scena della canzone italiana, può capitare. Parole, Nico dei Gabbiani.

tanto bisogno di felicità, per cui noi lo possiamo fare attraverso l'altra canzone che parla di questo argomento. E stiamo esattamente con la Carrà, che aveva inciso questo brano qua, Felicità. Ta-ta.

Restiamo in tema di estate. Qual è l'insetto più famoso d'estate? Certo che lo sapete, le vespe direte voi, no, le api, no, no, i maggiolini, no, no. Esattamente questo qua, questo insetto qui, a cui è dedicata una canzone. Eccolo, è Alter Parisi, il brano è Cicale.

stato appunto Paolo e Chiara con Vamos a ballare adesso, cioè Non voglio mica la luna, un brano che conoscete tutti, uno dei successi più famosi della cantante Fiordaliso, che poi non ha avuto un grandissimo successo, però per un po' di tempo ha mantenuto la scena della musica leggera. E allora Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

Alan Sorrenti, bravissimo cantante, pochi brani ma tutti di successo. Questo è uno di quei brani di successo. Si tratta di Figli delle Stelle, voce di Alan Sorrenti a Mattinata Italiana da Radio G29. Noi le cantavamo così.

Figli delle Stelle è adesso un brano appunto che esula perché non è italiano, ma era del periodo in cui nacque la radio, sul finire degli anni 70, la radio è datata 1977. Eccolo qua, questo cantante che ebbe un grandissimo successo, si chiama Sandy Martin, il brano, il titolo noto è People from Ibiza.

Italiana da Radio G Giulianova, nelle frequenze di Radio G Giulianova 90.7, 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Paolo Ferrara, anche lui una meteora degli anni 60, il brano è Viva l'estate!

0: Mattinata Italiana, l'ultima incisione di Domenico Modugno insieme al figlio Massimo in questa circostanza. Il brano è Delfini, l'avete conosciuto, l'abbiamo fatto ascoltare, è un brano stupendo che parla di mare, più amato appunto degli elementi della natura da parte di Modugno, sepolto come sapete a Polignano a Mare. Ascoltiamo allora questo brano in chiusura della nostra Mattinata Italiana, Domenico Modugno con figlio Massimo nel brano Delfini.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo

nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Nelle frequenze di energia abbiamo trasmesso mattinate italiane.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Buongiorno amici, buon musicante, noi pronti per un'ora di musica insieme a scoprire quali sono le novità del momento, ma intanto iniziamo con un pezzo di Elodie di 4 anni fa, si chiama Tribale.

Lady Gaga ha firmato la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, spero che l'abbiate visto, io ancora non sono riuscita, l'abbiamo ritrovato qui su Radio G con la sua Runaway, appunto, che prende il nome, da cui prende il nome anche la storica rivista. Un album tutto particolare, possiamo dire quasi esoterico, quello di Francesca Michielin dal titolo Magia Bianca. L'artista si è sposata proprio in questi giorni, tanti auguri a lei, e da quell'album ascoltiamo Il Canto delle Anguane.

Era la regina indiscussa dell'anti-body shaming, stiamo parlando di Lizzo con Love in Real Life, anche se l'artista insomma in questi mesi ha svelato di essersi presa particolarmente cura di se stessa e di aver intrapreso insomma un percorso di dimagrimento per il proprio benessere. E allora continuiamo con le novità. Da un paio di settimane sono arrivati loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro singolo è già tra i più ascoltati nelle radio e si chiama Canto d'amore.

0: bell'outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
3: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
6: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
7: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Si chiama New Year e New You, dello Swift firma la colonna sonora di Toy Story 5, l'abbiamo ritrovata qui su Radio G. E per salutarvi chiudiamo con un'altra bella novità, quella di Rama e il suo Cabana. Grazie a tutti, buona giornata e buon'estate, come sempre.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco
due nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, lunedì.
1: Buona settimana, vi ricordo che oggi è lunedì, ma è soprattutto San Pietro e San Paolo. Quindi vi raccomando, ve l'ho già detto da ieri, sicura, auguri a tutti voi che vi chiamate Pietro, Paolo, Paoletto, Paoluccio, Paolino, Piero, sì. Pierini, vale, tutto di me. E naturalmente fate gli auguri alle persone, che amici, parenti, conoscenti che avete, che hanno questo, fate una bella figura. Ha detto la regia che tanti auguri, vabbè, non ti ricordo, no? Con tutte le cose che te la fa con questo caldo opprimente, parte pure che si dimentichi.
2: Oggi a Roma
1: comunque,
2: è festa.
1: Buona giornata,
2: A Roma è festa di
1: San Pietro e Paolo, giustamente a Roma, con Pietro, scelto da Cristo. Però sono famosi, qua come sono morti?
2: Pietro
1: crocifisso a testa in giù, e Paolo venne martirizzato insieme a Pietro. Quei martiri. Allora, il caldo, abbiamo parlato del caldo e ne parla il Centro come titolo principale.
2: L'Abruzzo, la novità, ovunque. L'Abruzzo tropicale si difende, scattano i piani di emergenza di ASL e Comuni. Ricordiamo quelli di Terme, ancora non viene emesso, però
1: Stefania ci ha dato. Stefania, Cervasini, che salutiamo, ci ha detto che ci stanno lavorando.
2: I numeri di tele.
1: Ci piace quando stanno. Un tavolo, magari.
2: Il meteorologo, estate tra afa e forti temporali. Vabbè, pure qua mi sa che è scaduto un po' nella banalità. Veri, l'assistenza territoriale funziona, dice lei. A Pescara stoppa i lavoratori nelle ore torride.
1: Io avevo detto nel pezzo dell'altro giorno sul morto giù a Caporno, che una volta negli anni 60 tu non eri nato, vero?
2: No, l'andravo, no. 76 sono
1: nato. 70, c'era sempre un'ambulanza ferma, c'era il guardia medico con l'ambulanza ferma davanti al Capristo, per qualsiasi evidenza c'era un'ambulanza qua. Invece
2: veramente pure negli anni 2090 c'era. Comunque,

0: Poi non c'è più.
1: No.
0: Allora volevo per dire da quando c'era, per dire che l'altro giorno, morto purtroppo giù a Chiaggia Sud, l'ambulante è arrivata da Mociaro, beh vabbè, che commenti con l'ambulante? Con un presidio ospedaliero qua dell'ospedale, che oppure pronto carabinieri, c'è una pattuglia, è vero che c'è una pattuglia sola?
1: Sì, che gira da Silvia.
0: Bisenti, da fine a Bisenti arriva che la pattuglia, ma ragazzi.
1: Che non dovrei arrivare a Bisenti con la macchina.
0: Salvini, è come dice, sembra che bisogna aumentare gli organici, è vero, deve aumentare gli organici, ma hanno detto.
1: Salvini fa i ponti.
0: Sì, che mi ha detto qualcuno che non c'è spazio in questa caserma, quindi stanno attendendo con molta ansia.
1: Ah, per quello.
0: Che possono ampliare l'organico dei militari.
1: Mo, oggi, che recinzione, oggi è 29, oggi domani è 30, partire. Quindi domani abbiamo recinzione sottopassaggio ferroviario,
0: e poi ci sta qualche altra cosa che
1: non vedo, non ci viene, gli asfalti,
0: piano asfalti.
1: La,
0: in realtà è soprattutto più che asfalto, è piano.
1: piano.
0: Molto piano.
1: E il ponte da fondi abbastanza di 7-8.
0: Non era solo quello, il drone, ho visto un po' di criticità.
1: Speriamo che gli facciano una manutenzione. Da febbraio. Il bivio
0: tale quale, non è cambiato nulla, non so che successo ieri alle 10. Andrea Serafini, tu però mi devi sorreggere in questa battaglia, poi parleremo di vigili, ma non per colpa nostra, perché ieri un signore ha avuto in mente di scrivere che stava tornando al mare, ha avuto la disavventura di passare il sottopasso, è successo di tutto, è stata una volta in bicicletta da destra e da sinistra, e io voglio capire se questi lo fanno apposta per dispiegare, perché se no non si spiega. Ma dimmi se tu negli anni, dopo tutte le polemiche, hai visto un vigile davanti al sottopasso di via Nazario Sauro?
1: No.
0: A memoria d'uomo?
1: No. No.
0: Andiamo avanti, ci torniamo.
1: Il prof Cavallari disperso, polemica sull'odio social, si parla del marito della Roccella, poi...
0: È stato uno shock termico, è vero che era risalito.
1: Mi sento male, poi...
0: Ma la barca se l'ha allontanata, ma come se l'ha allontanata?
1: Beh, quella sul lago, la corrente, non lo so.
0: Ma dice che il lago è peggio di tutti.
1: Il lago è pericolosissimo, acque ferme poi.
0: Quindi andate al mare.
1: Beh sì, perché arrivate al collo con l'acqua dovete fare 400 metri.
0: Posso avvisare che ci saranno anche quest'anno i fuochi d'artificio nella testa della Madonna e Porto Saulo, saranno visibili da tutta la spiaggia.
1: No, come sempre.
0: È una bella notizia, andiamo.
1: Sorelline fuggite, il legale vuole farle interrogare, l'inchiesta di Summona. Poi proteste a Silvi Paesi, frane, la rabbia del borgo rimasto senza turismo. Allora, e andate a Prato d'Anzidonia, come si chiama?
0: Prato d'Anzidonia.
1: Prato d'Anzidonia, che là portate
0: i soldi per la frana a Pineto. Non è che dice che ci siamo inventati noi. Quella frana è...
1: Però nel 2027 riparte la sfida di Arrostiland, le nuove regole per votare.
0: Meno male, fu un'idea dell'assessore al turismo che venne subito bocciata. Non fece più la domanda, ci secchiamo noi, con tutto il rispetto per quella manifestazione molto bella, molto partecipata, ma qua pesce.
1: Quelle da borghi. Teramo,
0: borghi.
1: Ricostruzione post-sisma.
0: Ma che vedi l'elenco dei comuni.
1: Sono tutti borghi. Sì. Prefettura, al via il cantiere, i lavori dureranno 3 anni, preoccupati i commercianti.
0: Giustamente, Di Biagio l'ha scritto, quello è l'unica cosa.
1: Non lo so, poi vediamo.
0: No, perché se sono 3 anni saranno di più.
1: Corropoli, distributore chiuso, il TAR condanna il comune. Poi Giulianova Lanciotti, ero al Pride per i diritti di mio nipote.
0: La vicenda del bravo Lanciotti che ha detto tutto, ci sta qualche omofobo pezzo di merda Giulianova che esiste, ma non puro, ma si gira per tutti i mostri.
1: Qualche canonico. Soppalco, Teramo, entro domani il responso sulla Serie C.
0: Sono molto attesi, voglio andare. Secondo te è meglio che ci vanno o no? Cioè, ce li liberiamo? Oppure le vogliamo tenere con noi?
1: Il Giulianova su Fossati, ma canta.
0: Giovane ragazzi, no, non è quello che canta.
1: Pensavo un'altra cosa da aggiungere alle manifestazioni estive.
0: Intanto facciamo gli auguri, perché poi dice che non li facciamo mai, li facciamo sempre per la verità. Questa brava ragazza, Irene Camela di Giulianova, la quale si è laureata in medicina e chirurgia con 110 lode, e c'è la foto di questa ragazza qua.
1: Ed è iscritta all'ordine professionale,
0: ufficialmente. È iscritta all'ordine professionale velocemente, col numero 3733.
1: Ah, vediamo i numeri, le cose. Allora, calcio
0: saranno tornati i vacanzieri con la Z?
1: Beh, mo sì, ma ci sta il manifesto delle cose lì da inaugurare.
0: No, non ci sono inaugurazioni.
1: Calcio Serie C, Pineto, stretta per Vitali e c'è Vigliotti da confermare. Serie B, basket, Roseto sogna il ritorno del lituano Aukštikalnis. Formula 1, Russell vince il GP d'Austria, Antonelli terzo, flop, Ferrari dice che poteva vivere, voleva vincere Leclerc ieri, ma non sa che. Allora, giornate bollenti in Abruzzo, scattano i piani di emergenza, l'assessore Verì, l'assistenza territoriale sta funzionando, allarme anche per i lavoratori. La parola dell'esperto, che è il meteorologo a cui si rivolge il centro, che si chiama De Palma, prepariamoci a un'estate tra afa e temporali intensi.
0: È stato sempre, come dice tu, come le 4:30 di notte a gennaio.
1: È certamente peggiorato il clima, è certamente colpa nostra, però fa sempre caldo. Quindi. E per gli addetti al verde cambiano gli orari, il Comune di Pescara firma una determina per tutelare gli operai, stoppa le attività dalle 11 alle 16.
0: In un'evoluzione sostenibile insiste sul fatto che bisogna fare la rottamazione.
1: E siamo d'accordo con l'evoluzione sostenibile.
0: Tu non l'hai citato stamattina.
1: Io personalmente sono d'accordo. Il dramma della ministra Roccella, sub e droni scandagliano il lago, ma il prof Cavallari non si trova. E poi ascoltate le sorelle fuggite dall'Abruzzo, lo chiede il loro avvocato.
0: Sempre, tutto è cambiato anche nei titoli, ci hanno detto mai che poteva mettere tutti questi numeri, e soprattutto che prof non si doveva abbreviare.
1: Ti fatto giornalista quando ci stavano i canonici, appunto. Provinciale chiusa da 441 giorni, esplode la protesta a Silvi Paese.
0: Quindi?
1: Aspettiamo decisioni dal giudice, dice Scordella, fatto ciò che è il nostro potere, non va strumentalizzato. Quindi, insomma.
0: Ti un frasone, ti un frasone, io so capire della frase, ti ricordi quell'argomento si occupava Silvi? Sì che te lo ricordi.
1: La fusione?
0: Lungomare.
1: È vero, lungomare, sì, è bello. Chissà.
0: La fusione è Silvi, Adri Pineto.
1: Nel parco pubblico si gioca a fare la guerra, vasto, il comune affida la grande area verde a picco sul mare, un'associazione di soft air, disciplina che simula combattimenti. E quando mi arrestarono, sto a fare soft air là dentro al liceo, portando in caserma in 40-50 persone.
0: Come parlo una novità,
1: Che mi arrestate una volta sola?
0: L'ho scritto.
1: Che cosa?
0: Beh, la stessa cosa è stata fatta con il... come si chiama? Quello che sta a casa di Trento, che era abbandonato, che stava
1: il tiro a volo
0: è stato affidato ad un gruppo di questi ragazzi qua.
1: Meno il 95, non mi ricordo, ci arrestarono
0: in Italia, ci sono 1 milione di appassionati.
1: Esiste anche una federazione con 350 squadre affiliate, oltre 8.000 tesserati, e ci sono pure le regole, vi spiegano, non vi dovete fare male, vi sparano, morite.
0: Eccolo qua.
1: L'evento all'undicesima edizione a Rostiland 2027 si comincia con le novità nelle votazioni, sarà una contesa tra 15 comuni.
0: E li leggiamo.
1: Sondaggioni online dal 3 luglio. Allora, i comuni sono Capistrello.
0: Dove
1: niente da dire.
0: 1-0, ricordi la fatale Capistrello dopo la vittoria?
1: Questo non manco sapevo che esistesse.
0: Castel d'Ieri. Sì, la fanno oggi però.
1: Castelvecchio Subequo.
0: Questo lo conosci, sì.
1: Sì, Subequo, sì. Cellino Attanasio, sì. Vabbè, Cupello.
0: Sì, tanta squadra che andavamo noi a giocare.
1: Fresa Grandinaria, Brubinò, Luco dei Marsi, sì,
0: Montazzoli.
1: Ortucchio, sì. Palena, Pizzoli, San Salvo, Santa Maria in Baro, Torino di Sangoro e Trasacco.
0: Ci entrava Giulianolli?
1: Niente, forse Vasto, ma manca Vasto, però vabbè. Poi c'è il voto via posta e quello nel seggio a fallo, dalla provincia dell'Aquila il maggior numero di candidature.
0: Vasto?
1: L'ho letto, scusa, San Salvo che c'è Andrea.
0: No,
1: prezzi alti e danni da fauna, criticità nei campi. Termina il primo ciclo di incontri promossi da CIA Chieti Pescara, daremo risposte efficaci alle aziende.
0: La CIA non è quella della
1: Federazione
0: Italiana Agricoltura.
1: Sì, lo so.
0: Grande festa a Giulianova Giulianova celebra l'Independence Day degli Stati Uniti con Dom Serafini. L'unico appuntamento abruzzese dedicato alla ricorrente, un modo per alimentare il dibattito al tempo
1: di Trump.
0: Però, come sapete, non ce la pensa nessuno con su Trump, però si fa.
1: L'ho incontrato col figlio ieri al vetro, anche lui era lì a pranzo col figlio.
0: Che bello al posto accaldato.
1: Stavamo tutti e due sotto la toga condannata alla forbe.
0: Andiamo.
1: Il racconto è un libro da scoprire, Pomilio, famiglia folle, da serie Netflix o da film di Quentin Tarantino, generazione di matti, serie che attraverso il Novecento e il 2000 come percorrendo un cammino ipertecnologico e predestinato.
0: Allora, ieri sera ho visto la foto di Telese che sera ha in onda sulla 7 c'era ospite Renzi. Che quello è Padellara, come dicevo, quello non lo possono vedere quello del Fatto Quotidiano perché è attaccato con. Alla fine se tu dici, vabbè, ma io almeno fatemi tutte le critiche che volete, ma io almeno il governo con Salvini non l'ho fatto. Beh, questo fini il dibattito. Beh. Perché se la cosa non ce lo vogliamo, non ce lo vogliamo, non è affidabile, ma come fate governo con Salvini,
1: Raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua in bilico, minacce reciproche tra Washington e Teheran, Trump, spazzeremo via il regime, Araghchi chiude lo stretto, ecco. Riconosciuto il genocidio armeno, la reazione di Erdogan arriva veloce, chiederemo conto di Gaza. Lo spirito di Anchorage è morto, Kiev respinge la proposta russa, Putin, noi siamo invincibili, dice.
0: Chi lo dice?
1: Criminale di guerra quello russo. Terremoto in Venezuela, La Guaira, città fantasma, ora invasa dagli sciacalli. Avete sentito Trump che ha detto il terremoto?
0: Sì, quale Venezuela?
1: Sì, che cioè, ballano.
0: Ragazzi,
1: in internata, no? Riparte la metro, ma è caos negli ospedali a Caracas. Famiglia italiana dispersa, si cerca ancora, ma stavano all'ultimo piano di un palazzo di 12 piani. Insomma. Lo scontro politico, non si dice da solo, sono bravo.
0: Vai.
1: Salvini, attacco a Vannacci, scontro i cervelli. Ora non mi freghi più, dice.
0: Certo, sta con lui.
1: Vice Premier blinda la sua segreteria e chiama a raccolte federissime. Avanti con questa alleanza, convinto di festeggiare il trionfo del centrodestra.
0: Sì, ma con Vannacci. E infatti questa, tu pensi che poi Vannacci si fa secondo te 5 anni d'opposizione, fermo là, con i suoi voti che non servono a niente?
1: Ma no, no.
0: Chiederà di tutto di più, glielo daranno, questo è lo scopo. Era.
1: Ma certo. Milano, ingorgo di candidati, la Lega vuole le primarie, poi legge elettorale, i primi emendamenti in aula, opposizione sul piede di guerra, riunione in maggioranza a giorni. Uccisa anche una bimba di 8 anni, strage di Roma e caccia al killer, posti di blocco, controlli alle frontiere per rintracciare il bengalese, in fuga, fuori pericolo il ferito.
0: Andiamo avanti?
1: Caldo, città bollenti anche oggi, vabbò, e poi sciagura aerea in Francia, 11 i morti.
0: Poi?
1: Un attimo, chi fa? Teramo, mannaggia la mia, già con Gio? Turismo, la stagione parte a singhiozzo.
0: La scrittura si è intervistato ovviamente.
1: Il nostro amico Corradetti, ciao, presidente della
0: stabilimenti pieni
1: dei donatori di sangue.
0: Però stabilimenti pieni il
1: sabato mega, durante la settimana le presenze sono so poche, anche questo l'ha sempre fatto. Previsioni positive per luglio. Che è?
0: Quella poi che dice?
1: Le famiglie trattano. No, le famiglie limitano le spese, ma non mancano gli stranieri. Apprensione per l'iter della Bolkestein. Vabbè.
0: Però c'è la legge
1: dei regionali, sì, subito. Litiga con la fidanzata e gli scoprono la droga. Lei tante volte. I carabinieri intervenuti per le forti grida in casa trovano cocaina e hashish, arrestato.
0: Come dicevano, non
1: va bene. Al via il cantiere della prefettura, 3 anni di lavori in pieno centro, ricostruzione, delimitata l'area in corso San Giorgio e via Cerulirelli con spazi ridotti per il passeggio, preoccupazione per le ricadute su commercio e vivibilità, l'intervento da 11 milioni finanziato dall'USR.
0: Venerdì 3 luglio alle 11.30, Brindisi per i 40 anni del centro, siete tutti invitati, tutti! Ci vediamo in redazione sulla via Tiburtina 91. Vai,
1: sì, sì, presente tutti.
0: Come fa? Come tutti tutti, sa che va la gente? Ci sta. Al via il cantiere apertura, abbiamo letto. Poi Cozzi, che non ha pace, consiglio comunale a metà per dissidi che bloccano la città. È uscita una rima involontaria.
1: Una rima.
0: Vedete che chiudeva, che andava male il centro, l'andropoide. Uno omofobo e l'altro andropoide.
1: Corropoli, distributore chiuso dal sindaco. La società vince il ricorso al TAR. 100 pittori in città con Extemporanea. Il festival ha visto artisti di tutto il mondo. Giulianova, il Pride abruzzese, ho sfilato per mio nipote, costretto a fuggire da qui. l'imprenditore.
0: Ti ricordo, Gabriele, tu non eri nato, ma c'era un ragazzo che si suicidò perché è accusato di essere omosessuale, faceva pattinaggio artistico, un altro morì in condizioni, suicidandosi, appendendosi a un cancello, in condizioni che non sono state mai chiarite. E qui è successo a Giulianova, vai. Poi continuare.
1: L'imprenditore ed ex candidato sindaco Lanciotti racconta la lotta ai pregiudizi. Un ragazzo meraviglioso, ma per essere se stesso è dovuto andare all'estero. A Controguerra, intossicati dopo il pranzo al ristorante, tre in ospedale. Poi camper finisce contro una vetrina. A Giulianova, a bordo una famiglia partita dalla Svizzera, soccorsi anche tre cani.
0: Tre cani a bordo c'erano, quelli però si è cominciato a baia, Sabaoli, il proprietario deve finire contro la vetrina di Home.
2: Dubito sia andata
0: SRL, no, R, no, RS, quattro lettere, non può essere? Vabbè, la moglie di Iozzo, che gestisce questo negozio. A Sant'Egidio l'addio alle suore dopo 78 anni, beh, 78 anni? Come, no, perché, come mai lo...
1: Le concezioniste, voi dite che ci stavano le concezioniste,
0: no,
1: lasciano la gestione della scuola materna, mancano consorelle in età idonee.
0: Un chiedere? Po' come il santuario,
1: è uguale,
0: l'età
1: sì.
0: È quella.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è la crisi delle vocazioni.
1: Centri rifiuti, area ripulita, i lavori possono partire a Roseto. Poi c'è Lino, rogo spento dopo la nottata con 14 lanci d'acqua.
2: Non serve che fai l'onomatopea dall'acqua.
1: Sottopasso più sicuro con il, il nuovo asfalto,
0: ecco.
1: A Colonia Spiaggia, allestito il manto contro le infiltrazioni d'acqua dal terreno in via della stazione. I Lions dona cane guida a un cieco. E poi a Roseto, sempre poi Pescara, tour nazionale, il maxi concerto sul mare, svelato il cast, 20 cantanti, e c'è la notte bianca dei Salvi.
0: Cosa che a Giulianova non si fa più e che veniva fatta molto bene durante l'amministrazione Massomaro, questa l'hanno cancellata, andava un sacco di gente, notte lo shopping, notte bianca, e che lo fa? Pescara, cioè la bella amministrazione di centrodestra guidata da Masci.
1: E i condo...
0: no, vuoi che tu mi leggi i nomi?
1: Perché per quello sto facendo. Allora, gli artisti sono...
0: prego, vai.
1: Angie. Sì. Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera,
0: Fred, ti fermi solo se non li conosci, vai.
1: Fred De Palma, Gemelli Diversi, Lorenzo Lupo, non lo so chi,
0: non manco io.
1: Mara Sattene, anche Marco Masini,
0: sì, vabbè.
1: Maria Antonietta e Colombo,
0: sì.
1: Michele Bra, Michele Bra, Mr. Rain, sì. Nerissima Serpe, non
0: no,
1: conosco.
0: Poi, Pinguini Tattico Nucleare, sì,
1: beh, sì. Rocco Hunt, sì. Sal Da Vinci,
0: sì.
1: Sara Toscano, Senza Crie e 13 Pietre.
0: Ricordiamo che Sara Toscano sarà a Giulianova in occasione della festa della Madonna del Porto Salvo.
1: Però i conduttori sono più importanti, perché c'è la punta è Pippo Pelo.
0: Ma chi è Pippo
1: Pelo? È la punta centrale. Poi c'è Adriana Petro, Alfio Battaglia, Ciro Limatola o Limatola, Marco e Raffa.
0: Ma siete cercate?
1: Ma che dici che siete Limatola?
0: Lo conosco, posso andare io
1: Pippo Pelo conosci te?
0: Per condurre con Pippo Pelo.
1: Beh, sicuro, sì, perché no?
0: E l'attesa per Tommaso Paradino. Com'è l'attesa per Tommaso Paradino con Seta?
1: Paradiso.
0: È Paradiso, ma è non sta nelle
1: lenti. È un altro appuntamento, l'altro appuntamento.
0: Arriva il villaggio Kiss Kiss, il 10 e l'11 luglio.
1: Assessore Cremonese, vedete qui che indesto un'idea meravigliosa, così valorizziamo e facciamo conoscere la nostra città. Addio al giornalista e consulente di Cola. Aveva 56 anni, la mattina alle 9 l'addio a Montesilvano, è ricoverato all'ospedale di Giulianova, Mauro Di Cola. Andiamo avanti, fallimento modus, salta l'udienza, il GUP si dichiara incompatibile. Giunta Masci, poca credibilità dopo la condanna di Croce, interviene, sicuro, può essere sola, interviene sola dei 5 Stelle, c'è un serio problema politico. Movida violenta, botte del sabato sera, caccia alla Branco in centro storico all'Aquila, furti a raffica a Monticchio, allerta social, giudice morta, PM aquilana in trasferta. Poi abbiamo Chieti, sulla linea Chieti-Pescara, cagnolino a bordo, no grazie, sul bus tua arriva la polizia, un conducente lascia a terra un uomo con il suo animale, guinzaglio e museruola non bastano, denuncia alla Codacons. Castelfrentano, a fuoco gli oliveti vicino alle case, una domenica di paura in paese. e poi andiamo.
0: Vengono i laboratori che si fanno a Palazzo d'Avalo, a Basto, famoso, eh? Questo è della Rai, questo è dell'altra cosa.
1: Riotta, sì. Questo è stato corrispondente degli Stati Uniti,
0: sì,
1: da quanto tempo?
0: Tanto tempo.
1: Per il Corriere, credo.
0: Esatto. Poi.
1: Lo sport, Russell, re d'Austria, delusione Ferrari, l'inglese della Mercedes vince davanti a Verstappen e il compagno di squadra Antonelli, Hamilton quinto e Leclerc solo ottavo. Tris, Aprilia in Olanda, brutta caduta per Bezzecchi col MotoGP. Mondiali, Canada, acuto vincente, il Sudafrica è eliminato, decisivo il gol di Ostacchio nel recupero, ora si attende Olanda, Marocco. Ok, poi abbiamo Silva, Milan, accordo vicino, che si è, vuole la solo la Juve. Sinner va a difesa dello scettro di Wimbledon, l'azzurro farà oggi il suo esordio con Kecmanovic. Alcaraz torna ad allenarsi, il video è già virale. E il po' di calcio di qui da noi, Pescara, asta per Di Nardo, il Frosinone studia l'offerta. Qui si parla solo di mercato in uscita a Pescara. Stella confermato al timore della primavera, beh, nella primavera ha trovato l'allenatore. Il Pineto stringe per Vitali e vuole riavere Vigliotti. Da valutare le posizioni di Menna, Mastropietro e Pistilli, il nostro Menna.
0: Nel 58-59 tu non eri nato.
1: Faceva
0: la quarta serie nel girone G, e facevamo trasferte come Andria, Bisceglie, Campobasso.
1: Con da botte?
0: Ma vabbè, poi del Melfi, Molfetta, poi Orstona, Porto Civitanovese si chiamava. Provasto ancora c'era, San Giorgese, Teramo, Torre Maggiore, Trani. Dai.
1: Dicevo, da Pineto devono valutare le posizioni di Menna, Mastropietro e Pistilli.
0: E Menna lo vogliamo noi, eh?
1: Teramo col fiato sospeso, domani il responso sulla C, Bruni verso il rinnovo, mercato bloccato in attesa dell'esito sulla categoria.
0: Se qualcuno si diranno che non è all'altezza, altri sì, e le manderanno.
1: La Sant'Egidiese in pressing sull'esterno Foglia, nelle prossime ore sarà annunciato il tecnico Censori. È una settimana che annuncia in giorno.
0: Sì, beh, quindi, beh, no,
1: il dirigente Di Antonio dice è giovane e farà bene.
0: Bene, allora ricordiamo che due giocatori, tre, non mi ricordo il terzo, di Egidio, un altro, più Scognamiglio, sono stati ceduti al Mosciano.
1: L'Aquila, colpo in arrivo, si tratta dell'esperto Gori e poi il Giulianova su Fossati, non il cantante, ripetiamo, e Nana Pere, Rebus Martiniello, Vitale rescinde, c'è il programma della preparazione estiva.
0: Faremo un amichevole con l'Atletico Ascoli.
1: Ah, sì?
0: Anche sì, cioè, stiamo vedendo con la Salernitana e poi di farne una, il ritorno alla squadra dopo il ritiro al Fadini di notte, in notturna, bello, con la squadra di Serie C, sta lavorando su questo.
1: Lanciano, si allarga la cerchia dei soci, il direttore sportivo Leone punta a un paio di innesti, fissate le prime amichevoli. Il rischio fallimento, ombre sul Chieti, la rabbia dei tifosi, non è il Circo Orfei, sezione della curva Volpi all'Angelini, trattative bloccate, piazza nel caos, Marchionno, rispetto per noi, liberateci.
0: Eccolo qua, di Mosciano, ecco Ferraioli.
1: Idea Ferraioli e Degidio, ecco, per sognare. La Castrum Silvi tenta il doppio colpo, Dos Santos e Pendenza. Ferreira è il nuovo tecnico dell'Ortigia.
0: Sai che squadra è l'Ortigia, quale paese? È facile. Ortigia,
1: Ortona?
0: Ortucchio.
1: Facile.
0: Vabbè.
1: Non c'era Ortigia, Ortucchio.
0: Ortucchio.
1: Vabbè, comunque, la testa in panchina ha scelto Farina. No. Roseto, Serie B, basket.
0: Ecco,
1: i tifosi sognano il ritorno di Auksticalnis. Una calmata. Poi, Panthers, Serie A, sondano la guardia. Fontleroy per chiudere il roster. Allora, andiamo avanti. Calma, rilassati, stai tranquillo. Possiamo passare al messaggero. Direttore, prego, fammi riposare.
0: Il professor mi levate Cavallari.
1: Ecco, ti aspetto.
0: Il professor Cavallari ha fatto la storia della facoltà. C'è qualcuno che parla, parlano gli ex colleghi, ricordano il marito della ministra che è stato disperso, appunto. Invece camper di turisti sbande si schianda contro il negozio. Tragedia sfiorata a Giovanova, 5 giorni, 6 giorni e 7 giorni. Te. Sorelle sequestrate, i legali degli indagati, il giudice le ascolti. In arrivo la richiesta formale del GIP di Sulmona, mamma, compagno e nonno valutano il riesame. Emergenza Monte Silvano, allarme per quattro roghi, tangenziale chiusa, caos, traffico e disagi. Anche a Chieti, caldo record, tanti malori, super lavoro in ospedale. Invece un po' di calcio qua, siamo sul classico, il Pescara attende il sì di Insigne per ripartire, là viene completamente ignorato. La Spalla perde l'anello in spiaggia, ritrovato col metal detector. Che fa, si è svenuto? No, saliamo all'evento. Folla al mondo dell'Aquila per i capolavori, boom di stranieri. Poi extemporaneo, abbiamo visto, 100 pittori sfidano l'AFA per la pace, questa a Teramo. Serie D, Teramo, il 1° luglio, il responso sulle iscrizioni.
2: Non domani, sogno, guarda, dopo domani.
0: Qua dice 1° luglio, quello dice 30. E abbiamo fatto la prima pagina, adesso andiamo a Pescara, credo.
1: Come sempre il Messaggero ci rallenta sulla seconda pagina.
0: Dice che...
1: Ecco, dai.
0: Pescara, allarme per quattro roghi, tangenziale chiusa, caos, traffico e disagi. Poi Abruzzi, l'apprensione per Cavallari, i colleghi intervistati hanno detto ha fatto la storia della nostra facoltà. Cagnetto, il sottotitolo, quante volte ve l'ho detto?
1: Non ripeto il titolo tale quale.
0: Non si faceva, è cambiato tutto. Maxi rissa tra giovani aquilani e marsicani, vecchio derby, paura in centro, un ferito. Poi tenta di strangolare una moglie di 82 anni, nei guai un 85enne per 240.000 euro. Ma va bene. L'Abruzzo rilancia la montagna nel Festival dei Paesi Narranti, quindi siamo tutto Borghi, si chiama tutto Borghi l'iniziativa. Vabbè, siamo passati dalla
2: famiglia del Bosco, ce la siamo scordata, ma siamo passate le sorelline.
0: I legali degli indagati devono essere sentite. Poi due liti violente in strada nella notte, spuntano coltello e pistola scacciacani. Cioè, che tira pistola scacciacani?
1: No, non ce l'ho io.
0: Caldo record a Chieti, malori e super lavoro solo per il pronto soccorso.
1: Solo a Chieti.
0: Vasto incendio tra camice, direi io, e Rizzacorno, 20 ettari in fiamme, azione dell'elicottero. Poi eccolo qua, primo consiglio comunale, se legge il presidente in poll ci sta Rispoli.
1: Stefano Rispoli,
0: non è il vecchio presidente,
1: no, è morto. Teramo, camper di turisti sbanda e si schianta sulla vetrina. Giulianova, tragedia sfiorata sull'Adriatica, il marciapiede era vuoto e il negozio chiuso. Feriti lievi, tre vacanzieri svizzeri, le ipotesi, il colpo di sonno, il malore.
0: Scusa, ma se è rischiato la tragedia dei tre feriti lievi.
1: Però se è rischiato, è rischio.
0: Centro storico nel degrado, dove? A Teramo.
1: Esposto al prefetto.
0: Ma c'è tre anni di lavoro.
1: Non ci sta il prefetto, no? Sta il candiere. Provinciale chiusa per la frana, i cittadini protestano in strada. La stessa, quella chiusa?
0: Sì, quella.
1: Allora, andiamo avanti. Pescara aspetta la risposta di Insigne. Intanto è pronto lo staff tecnico di Boucher a Campo di Giove per il ritiro. Serie C, Pineto, zoom su Tosi. Menegazzo si allontana. Teramo, 1° luglio, il responso sulle iscrizioni, mercoledì ci sarà il verdetto rispetto alla presentazione delle domande. L'Aquila, vicino Gori, il faro sulla mediana. Lanciano, Santi Rocco, bello continuare qui. Intanto prende forma anche il programma delle amichevoli estive. Giulianova ha preso Cangemi, Martiniello resta.
0: Non si sa.
1: Serie D, Notaresco, una triplice conferma e un nuovo portiere, Mercorelli.
0: Che prenderà il posto di Boccanera.
1: Certo.
0: Prima nazionale, vai.
1: Andiamo alla prima nazionale. No, ancora no, c'è Roseto, preso pure Pellizzari.
0: Quello là con il nome strano?
1: Chi è?
0: Ma quello là,
1: come Rafael Chiti, viene da Latina, dove la scorsa stagione ha giocato agli ordini del coach Rosetano. Dovrebbe unirsi alla squadra anche Durante e Auk Stikalnis.
0: È ora che te rimbari, perché questo verrà gettonato più volte.
1: Secondo me ne ho una partita. Andiamo su una prima nazionale, forse. Si è puntato, bene. Si è puntato, il Messaggero, noi riprendiamo invece. Allora, sfidando il banale, l'Europa tropicale, le strage del caldo. Raggiunto il picco in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso. Tutti lo pensano tranne il nostro, la seconda carica dello Stato che dice che ci abitueremo ai tropici. Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio, raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald dice pronti a rispondere.
0: Bahrain.
1: La visita del senatore PD Moretti in cella, Verini, sentenza discutibile. Il marito disperso, Roccella, odio social, Meloni dice limite superato. Intanto caccia al killer dei bengalesi. Andiamo sul soppalco, via ai sedicesimi, subito il Brasile di Ancelotti e poi inizia Wimbledon. Sinner debutta e cerca il bis. Bene, momento salutiamo, di salutiamo. Salutare tutti i nostri amici che ci seguono da, su Facebook.
0: Mentre salutiamo in anteprima gli amici che ci salutano per radio, sono tanti, buona giornata, tanti auguri, tutto per ricordare da Pietro e Paola, mi raccomando.
1: Buongiorno ad Antonello Leonio, buongiorno ad Andrea Serafini che dice che muove il generale e nessuna paura, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Sandro Magnani, buongiorno. Valentina Campetti, buon lunedì. Andò, fa caldo, sì, fa caldo, andò. Betty Am, buongiorno a tutti voi. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Chiodi, Luigi e Danna. A questo punto a Giulio Nova dobbiamo pensare, non sono partiti. Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana a tutti con le faccine che ansimano per il caldo. Ma mo arrivate a rimodo domani, dopodomani scende la temperatura, non preoccupate. Buongiorno al tiro del quadro, il tiro del quadro ci fa sapere che Cangemi ha firmato.
0: Ma ci segui o no?
1: Ma un po' più lunghi, ma noi ieri allora è il momento di fare qualche stacco, direttore. Sì, io mi fumo la mia sigaretta,
0: fumi anche col caldo. Sì, non
1: fumo, fumo pure col... sì, vai.
0: Vabbè, andiamo.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: ascoltatori, buongiorno di nuovo. Adesso noi mettiamo la pubblicità del Luna Park. Intanto vi diciamo qual è la domanda per vincere 6 corse gratis. Ah. Come si chiama il direttore del centro?
2: 085 870 10.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura Mortiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Pronto? E per il quiz? Il terzo, Gabriele, il terzo. Pronto, buongiorno, chi è?
3: Sono Nicola Marà, buongiorno.
1: Nicolino Marà, buongiorno. Telefoni, tutto, ti manca il telefono?
3: Sì, mi manca.
1: E perché? Allora perché telefono se ti manca? Come fai? Scusa?
3: Benzione.
1: Vabbè, che volevi tu?
3: Luca Telese.
1: Luca Telese, allora passa a prendere in mattinata i biglietti per il Luna Park. Sono,
3: okay.
1: sono 12 corse gratis, non è che sono biglietti ridotti, ricordatelo, Luna Park. Grazie, okay. Nicolino Marà, buona giornata.
3: Ciao, buongiorno,
1: ciao, buona giornata.
3: Buongiorno.
1: È andata. Quindi, Vasanella, salutiamo la dottoressa Vasanella, possiamo?
4: Certo, sì? Perché no?
1: Quando rimpiando per Paolo Vasanella,
4: sì.
1: Mannaggia, quell'amore. No, ci dispiace tanto. Andiamo a sentire.
4: C'è qualcun altro che sta in vacanza, perché non vedo più foto, tagli, cose. È tanto che non si vede.
1: Tu scrivi un nome se non lo vuoi dire. Io amo che l'avevi detto.
4: Allora.
1: No.
4: Sì?
1: Sta qua, Non illuderti. Mai. Allora, abbiamo bisogno di sapere qualcosa di più preciso da Casalena.
4: Quando e come piove?
1: Perché tutti stanno a fare le previsioni e noi ci fidiamo soltanto di lui. Forse.
4: Buongiorno. Buongiorno, allora, dacci preciso un po' il cronoprogramma di questa settimana.
1: Perché tutti i giornali, tutti a dire quello che succede, tutti quanti, noi invece ci fidiamo solo di te.
5: Il cronoprogramma è un aspetto tipico del coordinatore della sicurezza in fase di
4: pandemia. Appunto, quindi mo.
5: Quindi,
4: sì, preciso.
5: Col tempo ci rientra poco, però vabbè, diciamo che quello che possiamo dire è che fino a mercoledì farà molto caldo, con temperature che si manterranno nell'ordine dei gradi che abbiamo avuto in questi giorni, quindi non succederà assolutamente niente. Caldo, fa caldo anche di notte, molto intenso, quindi insomma c'è poco da dire, la brezza è minima, la nuvolaglia sparsa sull'Appennino non costituisce pericolo neanche di temporale. Giovedì invece c'è un passaggio veramente molto rapido, ecco, di una perturbazione che però avrà il merito di rompere la bolla calda che ormai c'è in testa da 3 settimane. Ci saranno dei temporali soprattutto sulle aree interne, localmente nelle aree, nelle conche dove si è intrappolato più l'aria calda in questi giorni, ci potrebbe essere qualche rischio di fenomeno grandinigeno. Sulla costa arriverà un po' di vento da settentrione e un po' di pioggia e qualche breve temporale, un refrigerio veramente molto, molto blando, nel senso che torneremo nella media del periodo. tra giovedì e sabato, ma già domenica riavremo una ripartenza del caldo, quindi io direi che è una cosa veramente di poco conto. Sì, passaggio di giovedì, poi venerdì un po' di ventilazione da nord, perché comunque la depressione, la perturbazione sarà appena passata, quindi lascerà degli stacci, che già sabato il tempo si ristabilisce totalmente e tornerà, insomma, a aumentare un pochino le temperature. Non torneremo al caldo di adesso, però comunque sia farà caldo, quindi io direi di non dargli troppa importanza. Sì, localmente ci saranno dei...
1: Sì, ma giovedì piove?
2: Sì, piove.
1: Quando?
2: Piove.
1: Quando? Perché è importante che ci sarà la prima puntata di Calistelle. A che ora?
5: Io, già dalla mattina dovremmo avere delle...
1: già dalla mattina fino a...
5: Sì.
1: Fino alle 2?
5: Fino all'inizio del pomeriggio.
1: Ah, posto, quindi si fa Calistelle. Invece venerdì no? Tutto bello?
5: No, venerdì è ventilato, ma non avremo... Ah,
1: pure venerdì è l'ideale. Per fare la bella puntata di Giardino d'Estate sei invitato.
2: No, dove?
1: Lo diremo. Perché sarà itinerante da quest'anno.
2: Ah.
5: Quest'anno sarà itinerante?
2: Sì.
1: Ah, tu sei stato sempre invitato. Ma via, preparati, eh! Però dice le cose, non ti mettere i sante che le brutte, che ti, quelle intrecciate, che non ci piacciono. E ah sì, a te invito subito. Ci devi dire tutta l'estate, preparati, eh? Che è molto seguita, lo sai tu che è molto seguita a livello provinciale.
5: Ma quando inizi, la prossima settimana?
1: No, questa settimana, venerdì, preparati per venerdì, non prendere impegni, eh?
5: No, venerdì non ci sono.
2: Ecco.
5: Venerdì questo non ci sto, quell'altro ancora posso venire. Venerdì adesso non ci
2: facciamo la venerdì di là, venerdì.
1: Vabbè, perché forse è meglio venerdì, perché di questa settimana tutto sappiamo
2: già
1: che
2: tutto
1: succede.
2: La venerdì
1: invece
2: di là,
1: là ci devi dire luglio agosto lo so che non si fa, però qualcosa ti diremo. La schedina ancora non saresti,
2: ma no,
1: detto Ascoli Teramo, Castelfidardo Sole,
2: piacere.
5: Cos'è?
1: No,
2: ma no, le stanno vendendo ripartendo, perché
1: c'erano.
2: È nostalgico del calcio, già è nostalgico del calcio.
5: Comunque il Canada è la prima squadra che si è agli ottavi. Mo stasera vediamo Brasile, Giappone, Olanda, Marocco.
1: A che ora giocano? Fammi vedere la partita che
5: Brasile, serve. Giappone alle 9, mi sembra.
2: Brasile e Giappone la danno in Rai, ma secondo me non è una brutta partita, è una bella partitella.
5: No, se il Giappone è una bella partita.
1: Ma quella sì, perché c'è pure da zone che in chiari scuri che non si fa vedere da zone alcune partite.
5: Sì, stasera ci sta la sfida di.
1: Non credo che incassate tanto.
2: La sfida?
5: Olli e Benji.
2: Ah, sì, sì.
5: Roberto Sedigno,
2: brasiliano. Vero, vero. Cartoni animati della nostra infanzia, dimmi,
1: No, il gol, c'è stato un gol che è stato annullato per mezzo piede, fuori gioco di mezzo piede.
2: All'Iran.
1: L'hanno
5: fatto apposta.
1: Sono dei delinquenti. Vabbè, tutto predito. Io sto a sparare a Washington.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Prima che ci arresti, ti auguriamo una buona giornata.
1: Ricordati, per il prossimo venerdì sei cooptato,
5: Va bene, grazie.
2: Ciao.
5: Alessandro.
2: Tu non porti rapporto alla gente libida?
1: Non mi piace. Perché tu si guarda la testa e i piedi.
2: Ho capito, ma.
1: Qualche stacco.
2: Ancora?
1: Allora facciamo gli auguri,
2: poi vado a rifumare. Beh,
1: abbiamo questa regola. Marcafè, è sempre in agguato.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
8: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
6: Che buono è!
8: È Marcafè!
1: Di nuovo buongiorno, santo del giorno di santi del giorno, e che santi ragazzi, che santi. Allora, San Pietro e San Paolo. Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, infatti dice, tu sarai, lo sappiamo, tenutario delle chiavi del regno dei cieli, tenete conto, pastore del gregge santo, e nella sua persona e nei suoi successori il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e nella carità. Ma in realtà fu quello, diciamo, importante. Pietro, primo, fu crocifisso a testa in giù nel 67, che lui lo chiese
2: lui per non essere paragonato.
1: Per non essere paragonato a Gesù, che era morto in quel modo, lui poteva fare ancora, e quelli la condannarono.
2: Buongiorno anche a Iole del Re.
1: Buondì, mangiare
2: metto. Buondì.
1: All'acqua si fa così, si stringe. Buondì. Paolo, cooptato nel collegio apostolico da Cristo stesso sulle vie di Damasco, famoso.
2: Famosissimo.
1: Tutta gente famosa per queste cose.
2: Fulminato.
1: Folgorato sulla via di Damasco, quando uno cambia completamente parere. È il più grande missionario di tutti i tempi.
2: Ecco.
1: L'avvocato dei pagani, l'apostolo delle genti, colui che insieme a Pietro fa risuonare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo.
2: Vedo.
1: Fu martirizzato insieme a Pietro. Questo è il finale. Oh, noi rinnoviamo, l'abbiamo fatto da stamattina, perché quanta gente si chiama ancora così, Pietro, Paolo, Paolo, poi morire tanti, tanti. Vabbè, infatti poi appena finisco faccio gli auguri a un Pietro. Intanto, buongiorno Gianluigi Dedei, appassionato di automotive.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Poi a Pietro Schiavoni, che chi è? Lo sai tu chi è?
2: No.
1: Come non si chiama Pietro Schiavoni?
2: No, chi è?
1: Ma che vergogna!
2: Chi è?
1: Come si chiama il titolare del Bora Bora?
2: Pietro Schiavoni.
1: Auguri a Manuel Martinelli.
2: Auguri.
1: A Roberta Pomati.
2: Auguri.
1: A Paolo De Carlo.
2: Auguri.
1: A Sasha Prosperi.
2: Auguri.
1: Poi Roberto Pomati, che avete combinato qua? Vittorio, mi fa lasciare un momento. Vittorio Rossetti.
2: Auguri.
1: Isabella Innangi.
2: Auguri.
1: Paola Melozzi.
2: Auguri.
1: Simone Rapagnani.
2: Auguri.
1: Roberto Russo.
2: Auguri.
1: Buongiorno.
2: Auguri a tutti voi.
1: Beh, dando uno sguardo, le date pare che siano giuste.
2: Per ricevere gli auguri della G, basta telefonare i numeri 085-870-10
1: e
2: 085-833-66.
1: È un augurio, eh?
2: Non lo so, vediamo. Pronti?
1: Pronti. Sì. Tonino? Beh, Tonino, buongiorno, dimmi. Senti un po', quella domanda è, non sono state rifatte o sono state rifatte e già non si vedono? Com'è? Delle due? A che altezza? A che altezza per far capire che... Ah, quell'auto è così, va bene, ma lo diciamo. Molto pericoloso, vabbè. Grazie, ciao, buona giornata. Il vigile di una volta, quello che andava a piedi. Andava a piedi, ciao, buona giornata. Allora...
2: Ce l'avevano già segnalato la settimana scorsa, se ho capito la segnalazione.
1: Sì.
2: L'abbiamo già detto la settimana scorsa.
1: Beh, ma che non importa niente.
2: Non importa niente.
1: Via Gramme, ora scriviamo, via Gramme, c'è pericoloso all'altezza dell'autovelox Sindo.
2: Sì.
1: C'è il fatto che c'erano le strisce pedonali, ma lì non sono state rifatte.
2: E non si vede dentro.
1: E sai chi abita lì vicino?
2: Chi
1: è tutto latte.
2: Sì?
1: Sì. Come si chiamava? Felicio, Feliziano, no,
2: Federico, io non ero nato.
1: Ma no, che c'è? Stava qualcosa, Cupello, come no? Vabbè. Stato a Cupello tu?
2: No.
1: No. Allora abbiamo fatto gli auguri qua,
2: sì.
1: Tutti, ma ecco, adesso ci fa un
2: stacco
1: e poi tu vai a fumare la seconda sigaretta,
2: sì.
1: Che non ti fa bene.
2: Non mi fa, non vi fa bene.
1: Però va,
2: non
1: sei uno che...
9: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
10: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
11: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
12: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327-8704-727. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864.
13: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
12: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio.

0: compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183.
1: Allora, è il momento...
2: È il momento dell'almanacco, crederesti tu. Non no. È arrivato qualche altro saluto?
1: Non è arrivato.
2: Armando Pomande, uno dei fan più attivi, piace la tua foto, va bene, d'accordo. Verrà ospite con il fisarmonicista Tassoni per le famose serate che si terranno lì. Frangioni, vedi? Cos'è?
1: La Presentosa. Sì, Frangioni con la G.
2: Frangioni con la G che c'ha la Presentosa in più e lavori pubblici mi pare, sì. A proposito, il ponte è roba sua allora? Cioè abbiamo due frangioni col ponte, troppe allora, ecco perché non
1: uno. Provo di carico.
2: Vabbè, no, il defunto no, dai. Beh, là ti fermi. Oh, qua finalmente hanno spento anche l'incendio del fotovoltaico. Beh. Poi ci segnalano, qua è successa la fine del mondo. Ci segnalano, sono appena tornato dal mare e purtroppo per l'ennesima volta segnalo che il sottopasso di Via Saura è un velodromo. Le persone dovevano spostarsi per far saltare le bici. Commenti, 19 commenti della gente, con nome e cognome, nessuno si tira indietro qua, anzi non vi rileggiamo quelli con i nomi che chiediamo. Riccardo Di Pietro, buongiorno a Riccardo che conosciamo, ma i chips chi sono?
1: Il vecchio telefilm della polizia in motocicletta,
2: tutti quelli che le conquistavano le ragazze,
1: le tute attillate
2: di pelle, di pelle,
1: ma non che bello, di pelle di tessuto, ma erano attillate ma non era
2: di pelle, chi i chips che sarebbero la municipale sono tutti a conversare, no, quello leggo le biciclette elettriche che vanno a 50 all'ora, i chip sono i fenomeni, i ragazzini con le bici li prendono in giro, cioè ma questa municipale chi la comanda?
1: Io no.
2: Non lo so. Lello Granito, conosci pure Lello, grande Lello. Lello, buongiorno, tutta la famiglia Granito. Ieri sera al Belvedere di Giulianova le bici elettriche guidate da ragazzini, per miracolo non hanno combinato il guaio con dei turisti che andavano a vedere il panorama sul Belvedere. Un po' di controllo che al paese non farebbe male. Siamo d'accordo, ma cominciamo dalla spiaggia che qua corre poi. Fabio Grossi, giusto così, esci in macchina e acciacca le biciclette. Poi... niente, perché non è un nome vero. Poi Gianni Cordoni, ci passo tutti i giorni in quel sottopasso e non ho mai visto un controllo. La dottoressa Grazia Corini, proprio ieri ad una pacifica sfilata erano presenti tutte le forze dell'ordine, grande Grazia, sempre tocca, Giuseppe Di Marcantonio, purtroppo in città non c'è controllo, se vi ricordate anche con i monopattini stessa storia, chi teneva? Citato Marcozzi, grazie. Francesco Bagni, quel sottopasso è pericoloso, concepito male da rifare totalmente. In effetti è vero, concepito male.
1: Sì.
2: Nel frattempo non comprendo come sia possibile che non esista una pianificazione della polizia municipale che permette di presidiare i punti della città più sensibili durante il fine settimana. Non lo capirò mai. Ha ragione, non lo capiamo nemmeno noi. Mai un vigile messo là. Ma come la gestite questa baracca? Mi piace questa, che lo dice? Al film. No, quello. Codice Rosso, quando si arrabbia il grande attore, quello che è accusato, no? Le pare Codice Rosso al giudice, non è come la dirige questa baracca. Io so di averlo verità, stupendo.
1: Jack Nicholson.
2: Film immortali, ne vedo pochi, ma riesco a vedere che poi quando vedo li piace, poi va puro che hanno vinto sempre qualcosa. Mettere uno là, mettere quelli. Oh ragazzi, a piedi, questo è il segnale, a piedi, questa è una parola che non conoscono, ecco qua, quindi questo vi dicono di voi, non io, questi qua, poi non ti domandate le cose all'antropoide, completamente inutili, non mannete all'antropoide, su, Loris Splendiani la chiude così, ogni giorno è così, ecco. Aspetta, apposta. Andiamo avanti perché non è finita sulle bellezze di questa città, molte cose sono belle, Queste sono le immagini che vi abbiamo dato. Controguerra, presunta intossicazione di funghi, 3 persone ricoverate dopo un pranzo al ristorante. Crescita per qua.

0: Non è mo che sapore il ristorante avrà un momento duro?
1: Sì,
0: ti piacciono i funghi? Non
1: sì, mi piacciono, però sono tossici per me. Fegato me lo crepa.
0: Buongiorno direttore, volevo segnalare nuovamente questo scempio in via Bologna che da diversi anni è così. Da più di un mese questa situazione...
1: Una puzza allucinante.
0: In via Bologna c'è la puzza allucinante. Com'è possibile che un condominio non abbia a disposizione i secchi per la raccolta dei rifiuti? Mo chiamo subito io.
1: È strano.
0: Posso chiamare subito a volo?
1: A chi chiami?
0: Al detto dell'Arieco.
1: Beh sì, subito.
0: Lui
1: sì.
0: Perché devi aspettare tu vorresti aspettare
1: perché dice che nonostante il passaggio dei vigili nulla è cambiato in civiltà e maleducazione spadroneggiano.
0: Come mai nonostante?
1: No. Secondo me ti avevo mandato una foto e tu non l'hai vista, non l'hai legata, perché
0: non c'è la foto.
1: Questo scempio in via Bologna significa
0: no guardato, non c'è. Sperduto, si chiama Sperduto. Galbane vuole la foto. Dove devo trovare? Non ti muovere, Gabriele. Fammi chiamare diretta la Rieco, fa vedere che noi collaboriamo con i radioascoltatori. Allora, Rieco, e mi esce il nome di quello di Giulianova, Rieco. Eccolo qua, non posso dire il nome, eccolo qua. Dunque, gli devo dire che in via Bologna c'è un condominio che non ha a disposizione i secchi per raccogliere.
1: Quindi butta l'esso i sacchi per terra che poi si rompono e poi puzzano.
0: Buongiorno, sì, sono io. Ti voglio segnalare una segnalazione che è appena arrivata. In via Bologna, siamo nel quartiere Annunziata, un signore scrive: c'è un condominio che non ha ancora a disposizione i secchi per la raccolta dei rifiuti e la gente butta tutto per terra. Un condominio di via Bologna. Numero civico non lo dice, ma un condominio di Ramboad sarà, non lo so, no? Lui dice non abbiamo i secchi per la raccolta dei rifiuti.
2: Lui deve andare al centro, deve andare là, ai portici.
0: Deve andare ai portici?
2: Sì,
0: sono
2: là, c'è la cucina,
0: i cosportini. Allora, quindi deve fare. Ho capito, ma tu intanto una passeggiata a togliere quei sacchi che stanno per terra brutti, vorresti. E poi a lui gli dico così, a lui, sì, vabbè. Va bene, grazie, perfetto, quella bella collaborazione. Allora ve lo vengono a togliere quello che sta per terra, però devi andare all'autocentro.
1: Anche autocentro? Devi andare là ai portici dove c'è l'ecocentro.
0: L'ecocentro all'autocentro
1: e prenotare i secchi, quelli grandi, i mastelli, come dicono, quelli bravi, grandi per il condominio.
0: Perché dovete segnalarlo voi, se no non ve lo portano. E poi ve li porto. Intanto vi fa la Massimiliano, viene lui personalmente.
1: Volevo fermare, ho detto un uomo cognome.
0: Bravo ragazzo, lo conosco. Poi si chiama Sperduto, ma fatemi impressione uno che fa cognome Sperduto. Questo ha avuto grande successo all'intervista a Natale Albini, che come tu sai è caduto, è rimasto una notte sul pavimento perché tanto il dolore non riusciva ad arrivare al telefonino, stava tutto arrastrando, salvato la mattina dopo, ma soprattutto l'ha fatto, no? Io poi ho approfittato per far raccontare la storia di Albini, anche se abbiamo dovuto tagliare la parte finale che era splendida, però coinvolgeva persone morte e anche viventi, quindi non si poteva fare. E lui ha detto grande il reparto di ortopedia, alcuni sotto hanno commentato che invece sta salendo, ortopedia e cardiologia stanno andando fortissimo all'ospedale, non tu credi che non c'è? Ne toccato al
1: meglio. Perché quello che volevo occuparlo.
0: Ma si accorpano, ortopedia e cose. Intanto lunedì c'è la rassegna cinematografica stasera, Estate d'autore sulla banchina di Riva. Il film è Tienimi presente, un film dello scorso anno, scritto, diretto e interpretato dal 29enne Alberto Palmiero.
1: Benissimo.
0: Ingresso gratis sul porto e sta a posto. Va bene così.
1: Ok, allora, è il momento dell'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi e vediamo cosa ci racconta oggi. Luna piena di giugno, in arrivo alla luna delle fragole, il cielo estivo si prepara a regalarci uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti dell'anno. La luna raggiungerà la fase di plenilunio il 30 giugno, il massimo è previsto intorno all'1.56-1.57.
0: Luigi, ci ha mandato una foto, ma si capisce che forse per dire che è una buca che è trantennata da tempo e nessuno interviene.
1: Sì.
0: Luigi, sii più preciso, se no non riusciamo a capire. Grazie.
1: Conosciuta nella tradizione popolare come luna delle fragole, questa luna piena avrà anche una particolarità astronomica interessante.
0: Pieno,
1: no, vuoto, è stomaco vuoto, io non mangio
0: più. Sì, bevi il caffè sarà... a digiuno da solo fa malissimo.
1: Lo so, sarà una microluna, una luna piena che si verifica quando il nostro satellite si trova vicino al punto più lontano alla sua orbita, alla Terra.
0: Io l'ho guardato ieri sera.
1: Piccolino.
0: Un po' più lontano.
1: Quando e come vederla? Per godere al meglio dello spettacolo della microluna delle fragole, il momento più scenografico sarà la sera del 29 giugno. Stasera,
0: tutti col naso all'indietro.
1: Poco dopo il tramonto, quando la luna sorgerà bassa sull'orizzonte, anche l'alba del 30 giugno potrà offrire un'immagine suggestiva con la luna ormai prossima al tramonto. Essendo il primo plenilunio dopo il solstizio d'estate, assisteremo a un curioso gioco geometrico. Nei giorni vicini al solstizio il sole percorre il suo arco più alto nel cielo, mentre la luna piena segue un percorso molto più basso sull'orizzonte. Per questo durante la notte potrà apparire particolarmente suggestiva soprattutto nella fase di levata e tramonto. Capito?
0: C'è il sole che gli dà un po'...
1: Già. Giornata internazionale dei tropici.
0: E infatti il caldo tropicale dipende da quello.
1: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016 celebra la biodiversità e le sfide delle regioni tropicali, anche la giornata mondiale del disegno industriale istituita dal WDO, World Design Organization, viene celebrata annualmente dal 2007 per valorizzare il ruolo del design industriale. E anche la giornata mondiale della sclerodermia, riconosciuta a livello internazionale dal 2009, l'Italia è molto attiva, in Italia è molto attiva la Lega Italiana Sclerosi Sistemica, che ogni anno illumina monumenti in viola. Allora, l'almanacco del giorno, alle 7 la temperatura era di 28,2 gradi, quindi al 70% il clima caldo, vento a 8 orari, la massima di oggi sarà di 31. La qualità dell'aria è come ieri, l'indice è 59 ed è considerata
0: buongiorno
1: moderata.
0: Direttore, ecco Luigi Aneca, spiega questa foto che ci ha mandato.
1: Sì.
0: Buongiorno direttore, buongiorno. C'è questa buca in via Bellini, messa in sicurezza dagli operai comunali da 18 giorni.
1: Ah, fa corte. Ieri.
0: Aspettiamo che si allarghi, grazie, ma la pubblichiamo, dai.
1: Oh, buongiorno anche Rossella Mattiucci.
0: Ciao, l'Annunziata è tutta tua.
1: Il sole è sorto alle 5.27, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno è 15 ore e 21 minuti. La luna sorge alle 20.54, tramonta alle 5.23 di domani, la fase lunare è piena ed è visibile al 99%. Nati oggi, il 29 giugno 1911, 115 anni fa, Maximilian Hermann, compositore statunitense di colonne sonore per la radio e il cinema, vincitore di un premio Oscar. A Mercury Theatre on the Air, Quarto potere, La donna che visse due volte, Psycho e Taxi Driver, un culo, tutti film pesanti. Un culo, si può dire.
0: Ah, sì, posso.
1: E direttore d'orchestra, poi ascolteremo Mind Title. 29 giugno 1946, 80 anni fa, Antonio Padellaro, giornalista di cui testé hai raccontato l'intervista ieri sera. 29 giugno 1946, 80 anni fa, Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, 2008-2014.
0: Aia.
1: Che è?
0: No, una cosa bella.
1: Aia, bella? Aia, brutto.
0: Aia,
1: fatti nella storia. 29,
0: poi ci torno però.
1: 29 giugno 1946.
0: 1919.
1: No, 1776. Nella zona settentrionale della California.
0: C'è uno che un tifoso del Teramo che lo critica sempre. Si chiama Lanfranco Core e dice così: Teramo, luogo di perdizione. Tu dici che forse gli incidenti, le cose, quelle che sono la movida. Calcisticamente parlando, è terribile. Che gli dicono? Oggi 28 giugno, con il caldo rovente che imperversa mentre tornavo dal mare questa mattina lungo il tragitto, ho pensato, ma questa città, calcisticamente parlando, è sempre iellata. L'idea mi è venuto vedendo che Alessandretti e Bottrini sono stati integerrimi e devono lasciare Teramo per due piazze che, nonostante siano in Lega Pro, non vanno 500 persone.
1: Mamma, scusi, posso...
0: Antonio Valbruni. I big su quest'altro gli dicono che un articolo fatto da tifoso vero, quindi vuol dire che Valbruni non è d'accordo su queste eccezioni di Alessandretti. Come ti sono zaccato in terra?
1: Sì, perché ce la frega.
0: Nella zona 1776.
1: Nella zona settentrionale della California, già rivendicata come vicereame della Nuova Spagna, viene fondata la missione del nostro padre San Francesco d'Assisi.
0: Bellissima.
1: Da parte di padre Francisco Palou, con la supervisione di Junipero Serra. È l'insediamento considerato l'atto di nascita della città di San Francisco. 29 giugno 1931, 95 anni fa, Papa Pio XI promulga l'enciclica Non abbiamo bisogno, in cui, partendo dalla critica al contrasto di Benito Mussolini verso l'azione cattolica, arriva a condannare il fascismo come un regime dittatoriale.
0: Lo fece il Papa?
1: Papa Pio XI. 90 anni fa, nel 1936, muore a Roma l'attore Ettore Petrolini, capostipite del Teatro Comico di Varietà, rivista e dell'Avanspettacolo spettacolo italiano.
0: Sì, fece notizia.
1: Aperto oppositore del regime fascista, commentò...
0: Fece notizia questo Papa, che quando la famosa, che è ispirata anche il famoso film La giornata particolare, la visita di Hitler a Roma, lui lasciò il Vaticano quel giorno, non stava a Roma. Noi barberini, no. Che facevano tutti i colori.
1: Aperto oppositore del regime fascista, commentò una medaglia attribuitagli da Mussolini con la frase: "E io me ne fregio".
0: Bravo, altri tempi.
1: Petrolini, questo. 29 giugno
0: 1936. Faceva continuare a cantare perché era bravo, non lo zittì.
1: Putin, un drone. Cendrone. 29 giugno 1976, 50 anni fa, le Seychelles ottengono l'indipendenza dal Regno Unito. A Victoria nasce la Repubblica delle Seychelles con James Menkham come primo presidente e France Albert René come primo ministro. L'arcipelago entra nel Commonwealth come stato sovrano. Frasi famose. Queste sono 18, sono di Padellaro. Il giornalismo deve disturbare il potere, non accarezzarlo. Una delle sue linee più citate, ripetute in varie interviste. La libertà di stampa non è un privilegio dei giornalisti, ma un diritto dei cittadini. Dichiarazione ricorrente. Il compito del giornalista è fare domande, soprattutto quelle scomode.
0: Oh, Padella, non sono al tuo livello, avrebbe fatto tutte queste cose che dici tu, confermi?
1: Confermo. Antonio Padellaro, nato il 29 giugno del 1946 a Roma, è un giornalista, scrittore, editore e saggista italiano.
0: Ah, che 80 anni.
1: Auguri. Allora, salutiamo
0: Bernard Herrmann.
1: No, salutiamo i nostri amici su Facebook, giusto? Sì, me la spugno, vabbè, salutiamo.
0: Ho detto sì,
1: E adesso in radio andiamo ad ascoltare.
0: Avevi paura che mi
1: andasse a giornaloni, ma te da. No, ma ormai siamo salutati i nostri amici su Facebook.
0: Una cosa in più per gli ascoltatori, non puoi sentire Herrmann. Voglio vedere come titolano i giornali, perché dice che c'è una campagna d'odio, ha detto la Meloni, sul caso del marito della Roccella. Perché dice che stanno facendo delle ricerche che non ha avuto nessun altro. Che lo si faccia per tutti, non ho capito questa campagna d'odio. Vabbè, volevo vedere. Allora, caldo, caro mio amico mio, 1300 morti in Europa, ma tanto è però. L'area dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi di Berlino. Quando siamo noi, tu che te ne intendi?
1: 32.
0: Ma ci arriveremo oggi a 35?
1: Probabilmente sì.
0: Vabbè. Poi la bimba estratta viva da Venezuela che resiste, meno male. Salvini, voglio il Viminale. C'è una che dice mi ritiro, no? Voglio il Viminale. È un nuovo duello con Vannacci. Gli ha detto non mi freghi più, ma infatti lui si è
1: uscito. Nessuno che dice voglio andare a lavorare, nessuno.
0: Vabbè, esagerare tu. Poi fischia Rodriguez, la sfida di Machado, rientro dall'esilio. Dove siamo?
1: In Venezuela sempre.
0: Ah sì. Fischia Rodriguez alla vice.
1: Sì.
0: Quindi non è piaciuto.
1: No.
0: L'ultimo appello, Alessandro che scrive l'ultimo banco. Vabbè. È bello quel bello giornale. Andiamo avanti. Ne vedete di pagina, su. Non intendono. Repubblica. Torniamo alla guerra. Hormuz, alza tensione, raid e nuove minacce. Cioè, come abbiamo sempre detto, non ha cambiato, non è cambiato.
1: No.
0: Soprattutto gli ricordo, non solo queste cose, si facciamo la pace, ma i 4 giorni della pace Russia-Ucraina. Poi comandano il mondo. I Pasdaran che hanno fatto, colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. E ci arrivano però. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi. Vabbè, Israele si ritiri dal Libano. Temperatura record in Europa, 1300 morti per il caldo, poi Salvini Vannacci scontro a destra, il segretario alla festa leghista dice io leader per altri 3 anni, il generale apre l'alleanza elettorale, vedi? Ma così sarà, non potrebbe essere diversamente, quelli che appete Renzi, che appete tutto quello che è possibile, se no avete già perso. Tra l'altro scegliete un primo... Non prendete nessuno di quelli di cui si parla, prendete il sindaco di Genova.
1: No,
0: prendete il sindaco.
1: Non l'ha fatto male, scusate.
0: Prendete il sindaco.
1: Queste cose modaiole.
0: Mi piace stare il sindaco di Gemona. Allora, colpite le basi nel Bahrain, nel Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Già lo sa. Vabbè. Questi i drammi, quello che dice che non è femminicidio. La mia Lucia uccisa due volte, evidentemente quando c'è la sentenza che è sbagliata. Poi abbiamo qualcosa, no, un sacco di articoli di fondo, poi sotto, quei libri come la vita, scelti per evitare sorprese, poi il racconto, se per battere la canicola basta cambiare mentalità. Non era un granché. No. Poi andiamo a dove siamo?
1: A stampa, abbiamo fatto, quindi puoi fare uno dei tre o...
0: Sì, uno dei tre e uno dei tre. Qua. Il giornale. Basta Pride, Andre Blay e Filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più, ma è da trovare l'unico che... e neanche le palle, no. Mamma mia. Poi in piazza il cattivo maestro coi propal violenti graziato dai giudici, va bene. Poi l'inchiesta, il ras degli appalti, le risate al telefono sull'emergenza Covid, questo è vero, ricordate, no? le risate che facevano quelli. Poi Salvini domina oggi, vinciamo e torno al Viminale, Vannacci non mi frega due volte, il generale sia la coalizione è fatta, ma adesso darà il prezzo, voglio
1: ma
0: questo,
1: se imbarcano Vannacci perde,
0: no, sì, che dice, voglio una sola cosa, il Viminale. Vergogna Hatar contro la Roccella, le premier ignobili, disumani. Hatar tradotto letteralmente vuol dire
1: odiatori.
0: Poi il cardinale François
1: Xavier Bustillo
0: dice: la messa in lingua latina non è un attentato alla
1: canonico,
0: chiesa.
1: Canonico, canonico.
0: In realtà non è che ha fatto la rivoluzione, è sull'aborto, sul divorzio, sulle coppie di fatto, sugli omosessuali, quelle sono le rivoluzioni vere. La messa in latino no, non cambia. Sono stato, che è un'altra cosa, io l'ingrato.
1: Che?
0: Che sti Gesù mio, ma perdon pietà, ci sta.
1: Non lo so, io non ero nato.
0: La messa del venerdì santo. Allora andiamo a Herman.
1: Sì. Eccolo.

0: Questo era Bernard Herrmann con Mighty Title. Bene, con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

amore è un vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio, mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo, e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedi.

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti

0: Buona serata, siamo in diretta, tra poco vi vedete anche col cappello incorporato. Sì, ma no, puoi anche tenere, non è un problema. Cappello. Ce l'hai il cappello?
1: Sì, ce l'ho, ma lo devo mettere.
0: Eccoli qua, no, come ti pare, ma l'hai tolto. Buonasera a Paolo Giorgini, assessore, buonasera. E a Tonino De Vincenzi, che non è niente, ma è stato, si può dire, lo ricordiamo, presidente del Consiglio Comunale. Vero? Quanti anni?
1: Ah, io ho 3 legislature sono
0: fatto. Quindi con quali...
1: Ma come presidente una legislatura.
0: Prima eri...
1: Ero l'opposizione, Camilo 1 e Camilo 2.
0: E poi invece chi è che ti ha nominato presidente?
1: Beh, quando...
0: Ruffini?
1: Quando stavamo con Ruffini.
0: Sì. Però dopo un po' ce l'avete attaccato, però.
1: No, siamo attaccati.
0: Lui ha... Fece un'altra scelta. Fece un'altra scelta.
1: Ha sfiduciato la ditta Braga, ha sfiduciato il
0: Consiglio. Mi d'accordo tutte queste cose? Io, va bene. Allora, l'argomento non è nuovissimo, per l'ha riproposto Paolo Giorgini. Buonasera, la possibilità di realizzare un parcheggio multipiano in Piazza Malà. Era un'idea che risale, qual era, De Vincenzi, fa un po' di memoria storica?
1: Qualche anno?
0: Quando ci fu, si propose, chi lo propose?
1: 99.
0: Chi lo propose?
1: Lo propose i Camelli 2,
0: Camelli.
1: Secondo Camelli.
0: Allora, invece vediamo, poi ci ritorniamo, ovviamente che ci collegheremo al passato, ma intanto vediamo l'attualità. Giorgini che va ad Ancona a parlare con i responsabili delle ferrovie, almeno a livello regionale. Buonasera, cosa è successo?
2: Ma nella realtà, Francesco, diciamo, non è accaduto nulla di speciale, se non un sondaggio, se vogliamo dire, un approfondimento collegato a una visione di centro città diversa. Poi oggi ovviamente, dico anche legittimamente con le virgolette, le opposizioni cavalcano le notizie. Parto da un principio, cioè da un assunto che è quello che mi ha visto protagonista nel 99 della realizzazione della pista ciclabile sul lungomare, che nonostante fui vittima di tanti attacchi e che peraltro vedevano maggiormente penalizzata la mia attività, perché comunque siamo in un paese dove ci sono...
0: Invece nell'immaginario comune...
2: Sì, sì, vedo che continuano a dire che l'abbiamo fatta per, diciamo, agli assessori. In realtà su tutto il lungomare di Giulianova i 3 stabilimenti balneari più penalizzati nel comfort dei parcheggi sono Nova Vita Beach, Acqua Marina, Europa c'è il parcheggio in realtà prospiciente l'hotel, che è speculare, così come ce l'ha Venere, ce l'ha Flagnani Gianni con l'Alta Marea.
0: Di fronte al Tondere,
2: i penalizzati sono Azzurro Mare, Nova Vita e Acqua Marina. E quindi
0: tu.
2: Mi vede protagonista la pedonalizzazione, ma nonostante, ma visto penalizzato per sempre per i parcheggi come attività. E nonostante ho passato 7 mesi di cantiere dove per entrare nel ristorante dovevi attraversare un recinto, continuo oggi ad essere orgoglioso di quello che è accaduto e mi auguro anche che la sinistra progressista...
0: Sei orgoglioso? Sei orgoglioso di come hanno fatto il lungomare o no?
2: Mobilità sostenibile.
0: Sei orgoglioso di come hanno fatto il lungomare nord?
1: Il lungomare si poteva fare un po' diverso, come la vedo io. Tutti i modi, non è che...
2: Vabbè, tutto si può fare meglio, ma sicuramente è meglio del progetto ereditato dal commissario. No, che
0: l'impostazione
2: visto...
0: pedonale va bene, però un po' meglio, dici tu.
2: Tutto si può fare sempre meglio. Non sto dicendo che noi siamo...
0: No, ma tu perché hai cacciato questo?
2: Ho cacciato questo perché siamo stati criticati dallo Snoi e da Di Massimo Antonio, che affermava che l'idea del parcheggio su Piazza Marà è una pezza al problema dei parcheggi e che ci avevano avvisato. Nella realtà è una menzogna, nel senso che nel lungomare centrale di Giulianova tutti noi concittadini possiamo passare durante l'inverno e troviamo quotidianamente spazi per parcheggiare. Il problema si pone solo al massimo nel periodo estivo. All'inverso, nella zona centrale di Giulianova,
0: qua, si pone sempre qua.
2: Però mi riferisco in quella zona, nell'area, via Tonderelle, via Orsini e via Nazario Sauro, anche di notte, in una serata di novembre, i parcheggi sono
0: pieni,
2: saturi almeno all'80%. Da lì, pensando ad un centro città pedonalizzato su via Nazario Sauro e su

0: di via Le Orsini, che va da via Tondereven a via Nazario Sauro, abbiamo semplicemente iniziato delle indagini ispettive, quindi anche neanche uno studio di fattibilità, perché ancora non è stato affidato, salvo la compiacenza di un amico architetto che ha abbozzato una sorta di rendering, per rivalutare un parcheggio in Piazza Marà, che ha comunque poi delle problematiche di carattere allora, diciamo urbanistico.
1: Per quest'idea voi siete andati ad Ancona per ottenere una deroga, quella delle distanze, vero?
0: Quella di persona, certo.
1: Perché va superata questa deroga, poi magari
0: deroga si... che esiste e che è difficile allora, qua, derogare.
1: Il PD, prima di voi è stato ospite il PD, il quale ha detto che non gli piace che sia 5-6 metri sopra terra alto, che è un po' troppo in realtà, e che è impattante.
0: Gli argomenti.
1: In realtà, quanti, vi spieghi come l'avete ideato, poi si vedrà.
0: Quello che è stato pensato in maniera totalmente embrionale, quindi da approfondire, peraltro potrebbe essere oggetto di un project financing, certo, per italiano un progetto di finanza privata.
1: Idee, concorso di idee.
0: È quello di avere una struttura non impattante, quindi che non sia più alta di 5 o 6 metri, diciamo di una casa a due piani, e che abbia tanto verde, anche una struttura nel lastrico solare molto ricca di verde, e che contenga il triplo degli stalli che oggi sono in quella piazza.
1: Allora, uno
0: seminterrato, sopra uno due, leggermente sopra terra, e uno al primo piano.
1: Quindi sono tre livelli, vabbè. Quindi massimo 6 metri sarebbe. Vabbè,
0: Ma stiamo facendo dei sondaggi di... Ripeto, ho capito. Dello Stato,
1: tu sei andato, ma è l'orientamento dell'amministrazione comunale?
0: Ma guarda, ti dico la verità, io mi sono confrontato col sindaco e con la giunta. Ovviamente è un concetto che è nato nell'approfondimento della riapertura di via Ravenna.
1: È vero, è importante.
0: Una parte che è da dipanare tra privato, pubblico, eccetera. Comunque diciamo che nell'auspicio che si risolvano problematiche storiche, tra cui anche Palazzo Tritone, ma è un'altra storia.
1: Tra cui, tra l'altro,
0: Tritone.
1: Anche
0: lì c'è quella storia.
1: Come è la situazione lì?
0: Adesso diciamo sono nate nuove leggi, stanno facendo gli approfondimenti sia la proprietà che gli uffici.
1: Si abbatte? No.
0: Ci rimettiamo ai tecnici, il nuovo decreto Salvini parrebbe che lascia degli spiragli, vediamo poi che cosa accade, non ho le competenze però.
1: Capite, ma se non abbattimento soldi al comune, cioè.
0: Non lo so se è possibile monetizzare, ma diciamo che detto francamente, pur non essendo un leghista e un salviniano.
1: Non lo sei, non lo è. Sei Fratelli d'Italia?
0: No, ma io non mi sento appartenendo a nessuno dei partiti attuali.
1: Però c'è un affollamento, mo.
0: Vabbè, ma poi lascio io la parola, ma possibile una cosa che l'ho sempre detto, e tu lo sai benissimo, che sì, la politica e delle carriere politiche non interessano.
1: Ma a volte chi dice di non essere niente fa più politica di chi è in un partito.
0: Però sono passati 6 anni.
1: Può succedere.
0: Può succedere tutto, ma sono passati 6 anni, sto ancora lì.
1: Allora, caro De Vincentis, buonasera, non è un'idea nuova, vero? No. Allora, quando accadde...
2: A 25 anni, ma forse sono passati 20... No, sono passati 20...
1: Camelli 2, hai detto. Camelli 2.
0: Ricordo Corbo che si legava.
1: Corbo per sottopasso. Sottopasso.
0: Che noi speriamo di fare un sottopasso, ma così annuncio pure questo.
1: Ma quello ha letto, ti ha anticipato di Carlo.
0: Ah, l'ha detto già.
1: Sì, letti Carlo.
0: No, lo auspico.
1: Che se vuole assessore? Io la butto là, che se ti servire assessore? Perché sono 4, no? Caro sindaco, siamo 4, vogliamo un secondo assessore, può succedere?
0: Che problema?
1: Che non gli avevo
0: il problema, c'è. Io
1: il
0: mio di
1: porto, il è tuo. Vabbè, torniamo al passato.
2: Io ho una domanda. Quanti posti macchina?
1: Qui è importante.
2: Si sarebbe.
0: Si arriva a 210-220 rispetto ai 93 di oggi.
1: A proposito, a pagamento?
2: Che c'è?
1: Scusa, a pagamento?
2: Sì, perché...
0: Lo chiedo. Sì, salvo adesso se fai una strategia sui residenti, questo non è pagamento.
1: Sì, vabbè, perfetto, va bene.
0: Allora. Però tieni conto, perdonami, poi no. Mi taccio. Tieni conto che se ti diverti, uno, qualcuno di noi si divertisse a fare un'analisi di che cosa è dormiente sugli stalli non a pagamento di quel parcheggio, non sono auto di residenti, cioè viene spesso sfruttato da chi usa la nostra stazione ferroviaria per lasciarci la macchina anche qualche giorno negli stalli gratuiti. Questo te lo posso certificare, però adesso andiamo avanti.
1: Passi, andiamo avanti.
2: Io vorrei dire questo, anche 25 anni fa si parlava il raddoppio di quello che c'era, oggi attualmente ci stiamo sui 75 posti di macchina, tra cui 34 sono gratuiti, due posti gratuiti. Abbiamo la visuale, abbiamo l'ambiente, abbiamo, si respira in quel luogo già, no? È un addensamento edilizio, poi c'è una chiesa storica, tu immagina anche l'impatto visivo che cosa. Io volevo soltanto ricordare, già allora con il silos multipiano, perché si chiamava silos multipiano, portava a 109 e era mastrodonte, 109 posti, lei mi sta dicendo 200 posti.
1: 220.
2: 220. È una cosa incredibile che cosa succede lì. Noi allora facemmo un sondaggio, come opposizione un sondaggio, e la gente cominciò a dire di no. Dicevamo al Cameri, devo dire che Cameri è stato un uomo, un sindaco capace di andare anche indietro su quella scelta. Veramente è stato un uomo.
1: Che cos'è che lo convinse a tornare indietro?
2: Lo convinse i 3.800, qualcosa, te lo dico preciso, di firme.
1: Ah, ecco.
2: Di firme, e ma anche lui aveva dei dubbi di quella scelta. E soltanto un tecnico del comune era a favore, se no gli altri erano tutti. Ma il problema era che l'opinione pubblica su quel posto, anche perché è l'unica piazza a Giulianova, al di là, perché le altre piazze, la piazza Fossi Ardeatini, è circondato da strade, quella è una strada sola, pertanto è un'isola.
1: Sì, ma non è una piazza, poi, non è una piazza, è un parcheggio, è diverso.
2: Sì, ma mo ti dico, noi la battaglia la facemmo un referendum propositivo, e indicammo tre cose. Uno, la realizzazione del parcheggio multipiano davanti alle caserme dei carabinieri. Secondo, parcheggio a raso terra dietro a Poix, lì al. Il terzo quesito che noi ponemmo era la rivalutazione di quella piazza con un concorso idea da lanciare, perché quella è una piazza intitolata a un partigiano.
1: E ti ricordi la copertura? Quando c'era la copertura?
2: Sì, quello l'ho abbattuto.
1: Ma certo che lo so, tu non te lo ricordi?
2: C'era la copertura per il mercato
1: delle erbe, che ha ispirato tante commedie di Albrecht, che aveva il negozio di fronte.
2: Dove c'era Vittorio, no?
1: Non mi chiedere gli anni passati, perché mi dispiace.
0: Però prima o dopo il 75?
1: Prima del 75.
2: Io l'ho visto, io abito lì.
0: Sì, lo so, adesso entravo con la mia data di nascita.
1: Era molto affollato, pieno di gente. Infatti il mercato.
2: Poi c'era il mercato del pesce.
1: Quando inaugurate Piazza del Mare, Piazza della Chiesa, mercato e dintorni?
0: Fine maggio sarà pronta la piazza e per il 31 dicembre sarà completamente ultimata anche la struttura del centro dell'impianto.
1: Ah, quindi non prima della fine dell'anno, va bene.
0: Sì,
1: quindi
0: il 31 dicembre.
1: 31 dicembre.
0: Entro il 31 dicembre si deve insediare il centro per l'impiego.
1: No, ma sotto?
0: Sotto, sai che c'è lì, il problema è quello della sicurezza sul cantiere. Quindi dire che è già sfruttato.
1: No, voglio dire, può aprire prima sotto oppure insieme?
0: Non ti so rispondere, perché tecnicamente per motivi di sicurezza sul cantiere rischio di fare.
1: Vabbè, si vedrà. Allora, che facesse un referendum?
2: noi dicevamo, ma arrivammo, ricordo, in consiglio comunale, no? Con le, diciamo, un referendum propositivo, proponemmo quello che ho detto, sì, sì, sì, ho detto poco fa.
1: Sì.
2: Avevamo raccolto, non lo dico preciso, 3.217 firme. Queste sono
1: di cittadini
2: sulla delibera, sulla delibera di sospensione che fece allora Cameli, perché c'era il combiando Aloisi
1: Remo,
2: era
1: assessore dei lavori
2: pubblici, che Albani era dell'urbanistica,
1: sì,
2: e c'era anche Cameli e Strobbe, c'era Strobbe
1: come
2: era
1: tecnico, ma capo dell'ufficio tecnico,
2: sì, fu fatto sta scelta, una scelta che i cittadini
0: hanno sottoscritto in 3.300
2: e diede un risultato, due parcheggi più la cosa che non si è fatta, ma che noi puntiamo di fare, di rivalutare.
1: Qual è?
2: Quella del rivalutare quella piazza, cioè di dare un
1: La piazza in sé.
2: Io sono dell'avviso che questi soldi che avete, io non so se l'avete,
1: cioè,
2: no? Facciamolo un bel bei parcheggi alle periferie e poi lanciamo queste navette che entrano al centro. Ci stanno. O sai, io una cosa vi voglio chiedere. Quanti parcheggi pubblici ci sono a Giugliano? Pubblici ci sono parcheggi che non sappiamo. Vicino al tuo chalet c'è un parcheggio pubblico che nessuno sa. Ti dico, cioè, viene utilizzato diversamente. Fai un'ispezione tramite gli uffici di verificare in via Grado. Di verificare questi parcheggi, non solo quella è via Grado, quella che scende giù,
1: sì,
2: e lì ci sono parcheggi pubblici che sono diventati condominiali, ci sono altri parcheggi su via Genova che sono diventati condominiali.
0: E poi questo caro saluto delle famiglie.
2: Allora dobbiamo mettere.
1: Ma lo sapevate?
2: Dobbiamo, ma ce ne sanno tanti,
1: tanti?
2: Dobbiamo mettere indicazioni con la P maiuscola, parcheggi pubblici. E dobbiamo fare.
0: Però in questo senso devo essere franco.
2: Io sono dell'avviso, allora, recuperare questo, con questi soldi fare una a nord e una a sud dove ci sono i terreni apposta per fare parcheggi,
0: però,
2: sono terreni che sono stati dati dai cittadini per rilascio. E la stessa cosa a sud si può fare. E lì facciamo una bella piazza a quel partigiano che ha dato la vita per la libertà per noi tutti. Questo è quello che è. Lui ha combattuto lì in Jugoslavia, dove ha perso la vita il giorno 25 del 45. Questa è la realtà storica, e noi dobbiamo essere grati di fargli un monumento, non una targa, un monumento.
1: Ogni tanto viene pure scarabocchiato.
2: Ogni mattina sto lì. Adesso ci sta. A proposito, tu fai. Lì bisogna votarla. La targa è invasa dalla vegetazione.
1: Non si vede.
2: Io domani perché il 25, vicino alla vigilia, vado a votare per farvi rivedere quella targa. Perché ogni anno in tutte le targhe dei partigiani, noi di Rifondazione Comunista, andiamo a onorare chi ci ha dato la libertà, perché 80 anni di libertà non so dopo cosa succederà.
1: Però ha ragione qua.
0: No, su questo aspetto non dico nulla.
1: Su questo, non si discute.
0: Mi caccio il cappello, però vorrei affrontare con te una riflessione, fermo restando questo spicchio di storia importantissima che mi hai detto sul parcheggio e che hai sottolineato, però tu hai aggiunto anche che in quel periodo la raccolta di firme era vocata alla realizzazione o comunque a uno studio di idee per avere una piazza in quella zona centrale.
2: Pure quella, noi abbiamo spostato, fatti fare, altri due parcheggi.
0: Io ti dico, siamo stati bravissimi, perché è indispensabile il parcheggio di Rapuà, è prezioso quello dei Carabinieri, e quindi sono opere geniali e utili per la città. Ora però ti chiedo, se come gruppo, movimento, idea, diciamo, partitica o comunque di movimento, leggete una piazza in centro e la individuate, la individuate tuttora in piazza Marà, non credi che l'idea che sia pedonalizzata via Rossini dal tratto di via Tondereven a via Nazario Sauro, e che via Nazario Sauro diventi una grande area pedonale come la vediamo a San Benedetto del Tronto, come la vediamo
1: con i parcheggi a San Benedetto,
0: come la vediamo, e posso fare decine e decine di esempi, sia un bene, se dovesse essere un bene questa idea. E ho premesso all'inizio che quella mia passeggiata ad Ancona è solo per uno studio di fattibilità. Dovresti convenire con me che se sottrai parcheggi a queste zone che diventano una piazza centrale, da qualche parte dovrà parcheggiare.
2: Avete i soldi, possiamo farli. Il problema di fare dei parcheggi multipiano o dei parcheggi, li facciamo nelle periferie. E mettiamo in campo le navette che portano al centro, dove ci sarà la penalizzazione. Sono per una riflessione, cioè noi abbiamo sempre fatto questo. Si può chiedere a Cameli, perché noi abbiamo avuto la possibilità di dialogare con Giancarlo Cameli, e per me è stato
0: così sarà anche con noi, nel senso che non sto imponendo nulla.
2: Io quello che vi voglio dire, facciamo una cosa, noi dialoghiamo per trovare una soluzione di parcheggi, ma non al centro, non serve al centro, serve alle periferie, che poi vengono al centro con le buste navette.
0: Che hai combattuto una battaglia da anni, che capisco anche la fome, la tenenza e la passione con cui lo dici.
2: Io sono romantico della politica.
0: Ti fa onore. E io non sto dicendo che desidero a tutti i costi un parcheggio, sono andato a fare una passeggiata per verificarne la fattibilità, e peraltro mi hanno risposto è molto difficile derogare, salvo che la sposi come causa la ferrovia. 30 mesi sì, non ho detto adesso.
2: Confermo.
0: Non
1: che
0: devo,
1: fate le cose tra di voi, non vediamo.
0: No, è un appunto che dice che a 30 mesi dal binario, è quello che ho detto all'inizio trasmissione, quindi non dobbiamo mistificare i fatti, è maggior ragione che ci ascolteranno i nostri concittadini. Il dato di fatto che la distanza è 30 metri, che la possibilità quindi a oggi è non fattibile, salvo che le ferrovie dello Stato, per il potenziamento e valorizzazione della nostra stazione ferroviaria e per incentivare la mobilità sostenibile, non ne sposino la causa e quindi deroghino. Ma è una cosa alla quale oggi non abbiamo una risposta. Va detto però, finisco, che quando voi avete concepito la piazza del mare, dove dicevate facciamo un concorso idea, piazza Marà, per farne una piazza, non parlavate di pedonalizzazione di via Nazario Sauro e di via Leossini.
2: La pedonalizzazione è vecchia.
0: Iniziamo
2: a discutere nell'agorà.
0: Sì, però caro, siccome ho sentito uno storico che dice che poi l'amministrazione fa dei progetti slegati, e invece il ragionamento è proprio inverso, che siccome i progetti sono legati dalla ciclabile che abbiamo realizzato, da Piazza del Mare che abbiamo realizzato, e che ringraziando Dio è graditissima ai nostri concittadini e ai nostri turisti, nonché riportata sulle riviste di architettura, nonché riportate su Sei Gallipoli Sede, nonché riportata
1: con le foto dalla
0: giornata, cose testimoniabili, ma con questo noi ci dobbiamo fare belli.
1: Ma proprio il toro da ruota?
0: Penso di sì, devo chiedere a Marco.
1: Ma perché non vi vedete, sì, nella stessa lista?
0: Siamo della stessa lista, noi in realtà sulla ruota un po' la sbeffeggiamo, poi diventa un po' l'icona della nostra città.
1: Tra l'altro sappiamo che è una lista.
0: Di Carlo riesce a trovare delle soluzioni, perché nelle altre città, tipo Desenzano del Garda, avere delle ruote grandi come le abbiamo avute noi
1: andava bene, ma non è che ci stava tutto questo affollamento.
0: Però è iconica, cioè se pensi è quando iconica. Spendiamo per le luminarie un albero di Natale come quello che vediamo nella piazza davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo, costerà 5.000 euro, dopo c'è uno sponsor che ce lo dona.
1: Meno male, diciamolo, è Globo, Globo che fa questo regalo ogni anno, bellissimo.
0: E pensa che è un albero che magari ci passi, lo noti e non lo noti. Immagina una luminaria come una ruota quanto dovrebbe costare.
1: No, quindi facciamo il punto della situazione. Qual è il finale del colloquio con le ferrovie sulla deroga?
0: Con le ferrovie, se poi non può fare. Le ferrovie ci hanno detto, come ufficio tecnico non vi possiamo dare nessuna risposta affermativa. Se gli uffici competenti della mobilità sostenibile, adesso ci sono delle agenzie col PNRR, volessero sposare la vostra causa, vista la distanza dalla stazione ferroviaria e visto la vostra idea e quindi la perorano in quella direzione, potremmo dare in nulla vostra la realizzazione, perché comunque poi i parcheggi hanno delle norme tecniche diverse dalle civili.
1: Vabbè, quindi in pratica una via d'uscita ve l'hanno data, volendo.
0: Se una via d'uscita ce l'hanno data, ma che deve essere avvallata dalle ferrovie stesse, e quindi è un processo che stiamo approfondendo e vediamo come va a finire.
1: Ma voi siete dell'idea di fare in ogni caso un nuovo parcheggio a multipiano per forza lì? Se non è lì, non è da nessuna parte?
0: Se cerchi di far fluire il centro, i parcheggi prospicienti il centro, ci sono due strade complesse entrambe, questa qui di Piazza Marà con la ferrovia e l'altra di ricavare un'area sulla banchina del porto, che anche là è complesso perché riguarda l'autorità portuale, cosa che però a San Benedetto del Tronto è capitato di fronte alla capitaneria.
1: Fanno i parcheggi lì.
0: E lì San Benedetto è stata capace di farlo, dovremmo essere capaci, se fossimo capaci pure noi, per quanto noi abbiamo poi i serbatoi dei carburanti in quella zona
1: più
0: dietro Piazza del Mare, potresti spostare l'ingresso del molo nord più avanti, perché quella zona va comunque perimetrata, e creare quindi una bretella su concessione per fare un parcheggio prospicente.
2: Perché dobbiamo intasare il centro con le macchine.
0: Però caro, perdono, se tu vai a pescare a Piazza Salotto,
2: ma noi, tutte le città, nelle periferie.
0: Vado a farmi un esempio. Dimmi San Benedetto Pescara, dove ce vanno i parcheggi grandi?
2: Guarda, le ferrovie dello Stato,
0: dove ce l'hanno?
2: Sì. Ma le ferrovie dello Stato hanno anche spazi, terreni, che possono essere utilizzati.
0: Ma quelli sono spettati questi qui.
2: Allora, qui
1: non ce la pensano.
2: Ma perché
1: non la pensano? Perché l'ho intervistato poco fa. Noi abbiamo detto non ce la pensate, ma anche come prima, metteteli a pagamento, ma è un po' di respiro in più per il centro, no? No, le adoperiamo noi e adoperano pure questa casetta che sta qua, cioè, dove abitava. I consorti Vielmini, tu? L'abbonario di Vielmini?
0: No,
1: tu?
0: Lo conoscevo perché mio zio Umberto, il fratello di mia mamma, erano colleghi nelle ferrovie dello Stato.
1: Esatto, quindi conosciuto Vielmini padre.
0: Padre di Marco e di Valeria.
1: Pure l'ultimo, si chiama Marco.
0: Poi Valeria, tutti i
1: due figli. Delle ferrovie, tutta la generazione. Oreste si chiamava. Si chiamava Oreste.
0: Sono anche nipote di un ferroviere, l'ha annunziato a un caporale.
1: No, io voglio dire una cosa, che potete fare tutte le penalizzazioni, facevano i parcheggi a fianco, come San Benedetto e come Pescara. Però, come dice lui, sono al centro quelli di San Benedetto e Pescara.
2: Ma perché la faccenda? Perché? Dico, perché dobbiamo creare l'inquinamento al centro? Perché là così si crea.
0: Claro,
2: io vivo in via Tauberella,
0: è quello che ti chiedo di te,
2: un piano di traffico non avete fatto, perché non vado un piano
0: però,
2: del traffico?
0: Però mi chiedo,
2: la pensavamo.
0: Sì, però io ti faccio questa domanda.
1: Un'altra cosa,
0: che non vuoi l'inquinamento vicino a casa tua, per una coincidenza,
2: quella del 1900.
0: Non mi fai intendere. Quindi diciamo, nel centro vuoi che vada via l'inquinamento, che le 100 auto che stanno di fronte l'asso di Picche, per capirci, in zona centrale, invece di stare lì stiano a Piazza Marà, che cosa ti cambia? Però c'è una zona fruibile a due passi da casa che invece è pedonale, bello.
2: Ma praticamente la Piazza Barra.
0: Ma se ci stanno già, l'hai spostata?
2: Dobbiamo
0: pedonalizzare, sì, e fare pure la Piazza Barra. E dove parcheggiamo? Marcato coperto?
2: Marcato coperto è uno. Ma si possono fare
0: dove altro?
2: Dove? Alla zona Costa Verde, la zona
0: la gente.
2: Dove ci sono?
1: Non ci va la gente, non ci va, non ci va.
2: E metti le navette.
1: Ancora che si navette.
0: Sono lì.
1: Dove stanno le navette?
2: Tutte le parti d'Italia.
1: Sì.
2: Vabbè, la Santa Maria, guarda, la prossima volta se mi inviti ti faccio un elenco delle navette.
1: Ho capito, ma San Benedetto San Benedetto e Pescara no. Io sono d'accordo con la penalizzazione, ma col parcheggio non lontanissimo però. Ecco.
0: Ma fai danni al commercio?
1: Fai danni al commercio? Ma non lo sai, tu non sei commerciante, se ti chiudo a te gli occhi, sì.
2: Ma io ti blocco il lungo mare. Beh, giù è diventata là, è un'altra, il sud per loro non...
1: Perché? Non va?
0: E non pare che c'è il lungo mare fatto da Cameri, che è più bello del nostro.
1: Quello è più bello, oh. Quello è più bello, eh.
0: Quello che abbiamo al centro.
1: Molto bello.
2: Giù invece la bonanza di Raimondo,
1: Raimondi
2: lo fece lì, fruttata di Riborche si fece, no?
1: Sì, me lo ricordo.
2: E poi rigirare
1: l'errore del lungomare nord,
2: ma l'altra cosa, rigirare il monumento di Tindarelli al ponte o al rovescio indica non il nord,
0: hanno mai capito.
2: Sono stati capaci di cambiare la...
1: L'errore grave, l'errore grave del lungomare nord è che senza vegetazione.
0: Tutti quelli
2: allora era più ottimo.
0: Quello è stato uno stretto.
1: Quello fu un errore grave.
0: Ma condivido, ma mica dobbiamo
2: riprendere. Se riprendi i giornali vedrai le battaglie che avevamo fatto. Non riuscimmo a salvare.
0: E spero, e tra l'altro nel concorso di idee che abbiamo finanziato.
1: Un gruppo ha vinto già, no?
0: Un gruppo ha già vinto, è un intervento che prevede
1: la pressione degli alberi.
0: Sì, assolutamente, ma deve essere così.
2: Allora, abbiamo finito che si fa in questo modo, noi in modo, l'ho detto, l'annuncio, noi faremo una serie di iniziative,
1: ecco,
2: di informare i cittadini e poi vediamo, decidiamo con i cittadini cosa fare.
1: Vabbè, ma non hanno ancora deciso loro.
2: No, perché... Comincia, no,
1: ah, sembra, tu dici a prescindere,
2: no, andando a prescindere da cose,
1: ricominci da capo,
2: perché io credo che
0: io caro, ma io sono
2: salutare la salute,
0: vanno ascoltati tutti, però faccio sempre le battute di riporto alla pista ciclabile. Quando mi dissero che avremmo ammazzato gli stabilimenti balneari, che il colore del fondo sembrava, non voglio essere scurrire, ma insomma,
1: ho capito, non dire.
0: Humus, per dire,
1: che va bene,
0: che sugli spigoli dei vasi sarebbero sfragellati tutti i bambini del mondo.
1: Quello non ti capisco. Cioè, quello non si capisce perché non è successo.
0: Quando non sono riusciti dopo un anno non è accaduto che si è sfragellato nessuno, che l'humus non era humus, è diventato che l'abbiamo fatto per gli assessori. Prima era un errore. Quando la città ha scoperto che non era un errore, quando hanno scoperto che veniva fotografata la l'hanno fatta per l'equilibrio.
1: Non è così. Ma la cosa che ha rivelato il De Vincenti, se questi parcheggi pubblici diventati privati, non sapevate voi?
0: È una cosa che, no, ma sono pronto a dirla, che ho scoperto poco fa che in alcune cessioni di edificazioni degli anni, primi anni 2000, mi pare che quelli sono i periodi.
1: Anni?
0: 2000?
1: Ah.
0: Ci sono delle piccole aree di parcheggi pubblici prospicenti a condomini che in realtà vivono una vita, virgolette, privata in tutti i sensi. E la cosa che invece caldeggio io, perdonami, non è il fatto di fare indicazione P7 parcheggi, perché tanto non risolvono niente, ma facciamoli monetizzare.
2: Ma che monetizzare?
0: E paghiamoci qualcosa di buono. Ma che ci fai con 7 stalli auto, caro? Con 7 stalli, che ci fai?
1: Se monetizzano,
2: monetizziamo tutto, tanto la salute che
0: sente auto, non
2: l'Ilva, la stessa cosa, però l'Ilva monetizza, tanto che se muore il gancro la gente se ne
1: Taranto,
0: ma io adesso capisco, però come è della demagogia di quella parte sinistra che non ha voglia, se rimaniamo concreti ti dico che laddove dovessi scoprire e ci sono 5-6 stalli di cessione, a mio avviso fatte male, in questo siamo d'accordo, ci puoi pure mettere la P che entri sotto al palazzo X e 6 stalli, ma non risolve un problema generale. Monetizzarli a un X mila euro a stallo e qualcuno del palazzo se li prende e li investi per un'opera pubblica che invece funziona meglio, secondo me è più saggio. Però l'ho scoperto veramente 3 settimane fa. quindi
1: perché così tardi?
0: Non era mai un altro, non l'ho mai approfondito.
1: Tu l'hai scoperto 3 settimane fa? No,
0: vabbè, ma non mi era mai capitato di parlare di parcheggi in città, cioè nel senso delle che diverse.
2: Parlavamo 25 anni fa di queste cose.
0: Non è successo. Ho scoperto che sotto delle palazzine, diciamo dove sono 60 parcheggi privati, ce ne stanno 6 a uso pubblico, l'ho scoperto 3-4 settimane fa.
1: Se un albergo oggi vi chiedesse di essere trasformato in resident, com'è la vostra posizione?
0: Residence?
1: Vabbè, come Riviera, so.
0: No, come Riviera.
1: Come Riviera?
0: Come Riviera non lo condivido. Ma non lo condivido, Francesco, perché rischiamo di trasformare la nostra città.
1: E calano i posti, le presenze calano.
0: Ma non solo calano le presenze turistiche, ma ammazzi proprio il turismo. Cioè una città che vive di turismo come Giulianova, se oggi si è salvata anche grazie alle strutture alberghiere che abbiamo, alla capacità ricettiva che ha. Se le fai venire meno, le vada la bolla speculativa, perché ovviamente faranno 5-6 imprenditori, poi il resto la massacri la città. Cioè è come se ti dicessi, se tutti gli stabilimenti balneari di Giulianova fossero una villetta sul mare, guadagneremo tutti quanti qualche milione di euro e ci vedi 36, quando siamo? 50 concessioni. E che cosa succede?
1: No, invece che cos'è che potresti accettare?
0: Credo che alcune trasformazioni invece in turistico ricettivo, se ben bilanciate, se hanno entro certi limiti con determinate cessioni per uso pubblico, in alcune zone specifiche potrebbero essere valutate.
1: Qua intendi per alcune, non lungomare, così?
0: Ma io in realtà non guardo il caso specifico.
1: La domanda è,
0: faccio un esempio che ti no. Che se tu hai una struttura in una traversa di via Trieste, che comunque in altezza non ci puoi andare, in larghezza non ci puoi andare, sviluppo non glielo puoi dare,
1: no.
0: E puoi fare una conversione che comunque sia sempre a carattere ricettivo, ma diversa dal
1: bergiero. La domanda è, non senta per il nome, c'è qualche richiesta?
0: Le richieste ne scoppieranno domani mattina, se tu apri l'argomento ne scoppiano 100, cioè quelli che hanno le strutture un po' più anzianotte, è una zona nord, e domani ti puoi immaginare gli speculatori edilizi come stanno là, sono pronti come i lupi.
1: Appunto, ma non hanno la richiesta attualmente.
0: Sì, ho sentito vociferare qualcosa del quartiere Annunziata, verso sud, sì. Al nord non l'ho sentito.
1: Ti è sfuggito verso sud?
0: Verso sud ho sentito qualcosa, non lo posso negare.
1: Beh, non ce ne stanno tanto.
0: Ci sono zona sud, non è niente. Ce ne stanno un paio sud.
1: Ha chiesto?
2: A sud, lungomare sud.
1: E come la pensate su questo?
0: Io ti do il mio parere personale.
1: L'avete parlato in giunta, maggioranza?
0: Escono i ragionamenti, escono le sollecitazioni. Se chiedi il mio parere personale, qui non parlo neanche a nome della lista, ti dico il mio parere personale, sono contrario.
1: Però turistico ricettivo hai detto di sì?
0: Sì, alcune strutture turistiche, cioè, torno sempre lì, adesso sembra che voglio fare il riccionese, a Riccione
1: che fanno?
0: Ci sono delle strutture che sono capito, piccoli appartamenti con una vocazione turistica.
1: Ma chissà quanti alberghi di Riccione?
0: Hanno un altro tipo di stile. Se tu mi dici, guarda, quella struttura alberghiera la fai scendere giù e ci faresti 100 appartamenti, ti dico
1: sì. È una ferita. Facessi.
0: Faresti, ho detto io.
1: Io la faccio, non resisto, è un mio limite, è un mio limite. È un mio limite. È un mio limite. Condividi? Ma non sbagli, solitamente non sbagli. Tra l'altro la tua lista negli ultimi tempi va più veloce, quindi devi essere. Hai capito?
0: Si parte subito.
1: Quindi è una. Devi dare delle risposte più celeri rispetto alle altre. In attesa che Fratelli d'Italia con 4 decina che ti vogliono diventare loro più veloci. Ti paura un pochetto, no?
0: Ma io questa percezione della politica competitiva da poltrona o sono ingenuo o non la vivo. Mi ricordo anche nelle elezioni passate dove c'erano come dico, movimenti come Fratelli d'Italia oppure Obiettivo Giulianova che aveva tanti protagonisti importanti, sono tutti amici. che magari li vedevo lavorare con i computer, schemi Excel, così confrontavano, anche i partiti di sinistra li vedevo, facevo tante riunioni, e a volte mi chiedevo nella mia lista, dico, ma oh, noi non siamo capaci di fare quel po' di politica che si può fare in città, perché gli altri li vedo che si riuniscono, litigano, fanno i fogli, fanno gli schemi. Io, se tu mi dici quanti voti ho preso dalla sezione di casa mia, io non so neanche il numero della sezione di casa mia.
1: Quelle bugie non le diciamo, no.
0: Io sono la sezione di casa mia, ti giuro, non lo so. Se tu mi dici 20, 21, 22, però se mi dici il numero esatto della sezione di dove ho votato, non ti so.
1: Ma sei più votato.
0: E però arrivo al punto che è vero. Che come la mai? Mia lista è quella che ha fatto. La
1: come
0: mia
1: mai sei più stato più votato?
0: Che ti devo dire, Francesco, che ti dico, non lo so. Cioè, che conosco tante persone, non mi rendo conto, sarà questo.
2: E quello che dà il video, sai, è uno dei più votati, no?
0: È quello che ha fatto il video Bizzarri, pronti là, del famoso video, è quello che nella lista che ha preso più voti. Dopo gli assessori.
2: Ma
0: cioè.
1: Beh, infatti è lì. Il capomone.
0: Io non l'avrei postato quel video. Però se qualcuno
1: io quando diverte, parlo con te delle cose che non lo posso
0: lui,
1: dire
0: ha fatto lui, però sto ragazzo sì, ma è una sciocchezza che avrei evitato,
2: è quello da dimettersi,
0: però il concetto anche del dimettersi, ora faccio un esempio: se dentro al consiglio comunale tu domani mattina scoprissi che tra i 20 che stanno lì dentro qualcuno ha picchiato la moglie, ma di che la mattina qualcuno dei consiglieri comunali, tu hai certificato che picchiarsi devi rimettere.
2: No, se la denunciato.
0: Se tu scoprissi che dentro al consiglio comunale qualcuno gli hanno ritirato la patente perché ha bevuto troppo,
1: ma perché
0: ma
1: perché fa proprio questi esempi?
0: Non sto dicendo a caso.
1: No, niente affatto. No, niente affatto. Non lo stai dicendo a caso, non va bene questo.
2: Ma
1: intanto stanno finalmente hanno portato le piante in via Taunton.
2: Oh, ha portato le piante.
1: È un record.
2: Devo ringraziare ieri che venne l'altra volta qua. A te.
1: Abbiamo fatto la battuta.
2: Non lo so, esatto.
1: De Vincentis, il famoso, telefonava tutte le mattine.
2: Un'altra cosa di
0: quello. Le piante fu proposto l'anno scorso,
2: caro. No,
1: un grande regalo.
2: Ci sta
0: Nel 2021
1: tutte le quando si è risolto ha chiamato come se avesse vinto un Dernalotto felice.
0: Ma tutti vorrebbero le patte piante potate, tutti.
1: Beh, vabbè, ma là è
2: che succede? Che tiro da poco il cestello, non ci potevi la rigrondare piena di cose. E questo è il problema.
0: Sono d'accordo, mica ti dico.
2: Poi che un'altra cosa, ma dove, a ecco, proposito, cioè
1: ci siamo.
2: Risolviamo un altro problema.
1: Qual è?
2: Lungomare Sud, lungomare Rodi, da via Lepanto in giù.
1: Sì.
2: A Mastrella gli sono dette, ma da quando lui faceva la
1: Mastrella?
2: Mastrella, adesso fa il presidente. Io sono sempre detto che lungomare Sud in gestana panchina.
0: C'era una passata distanza, me l'hanno fatto diverse persone.
2: Guarda, mettete questi quattro, lo recuperate da qua, mettete
0: dobbiamo fare. Questo è un mea culpa, nel senso che col fatto che sembrava si potesse recuperare un vecchio progetto
3: non c'è.
0: Di riqualificazione di quel tratto, diciamo, dall'incrocio di via Simoncini. Ciao Cinzia.
3: Non c'è!
2: Questo
3: può mettere,
2: ma subito questa cosa.
0: Questo lo possiamo fare. No, mi faccio il nodo alla
2: fattoria. Guarda, io sono stata
1: sì, ma già sta zitto.
0: Anche qualche un paio di sentiti di
2: ci sta un ex giocatore di calcio di Giulianova, che oramai ha
1: l'età, la sua età.
2: La dico di me, la prego. E lui stamattina proprio che passa con un cane e dice guarda, è che non c'è mai stato. E io l'avevo già sollecitato allora. Quando Mastrelli faceva
0: l'errore che abbiamo fatto,
2: un assessore.
1: Sì.
0: Mea culpa, ce l'abbiamo a brevissimo, promesso.
2: Promesso.
1: L'avete abbandonato di Candido, ecco. Ma.
0: Perché mi ha abbandonato di Candido? È una persona che stimo, lo sono stato un po' qualche tempo fa.
1: Non è stato portato.
0: Ma è una cosa che deve tenere nella sua lista, io che cosa ti dico? Che portavo io con la mia portavo di Candido?
1: No, però.
0: Ci
1: siete cadi che ha composto.
0: Guarda, ti dico col senno del poi, Giorgio è una persona che stimo tantissimo, è ovvio che con l'esperienza che aveva e l'impeto di chi si cimenta da neofita nella vita amministrativa, non è facile all'inizio, come dire, tu c'hai l'esperienza di quanti anni, immagina che nel movimento, nel partito dove stai, arriva uno giovane che vuole stravolgere il mondo, magari, come dici tu, c'hai un block note pieno di appunti, dici calmati che ti racconto la storia. Quando fu della pista ciclabile ci fu un attimo che lui
1: no, perché può capitare che sponsorizzi altri che poi se ne vanno. E il Di Candido non lo sponsorizzi e non viene eletto.
0: Ma quello era dentro la lista sua, questo aspetto.
1: Ho capito, parlando in generale.
0: Però ti ripeto, a quei tempi in cui sono tenute le elezioni.
1: A quei tempi,
0: a giugno ognuno aveva le sue strategie, sono tutte persone di esperienza.
1: Ho fatto un anno.
0: Mi sentivo quasi in imbarazzo io rispetto al modo strategico con cui organizzavano anche alcuni amici di lista, e compreso quello di Obiettivo Giuliano. Io francamente alcune volte non dicevo. Mi vedevo, capito, con questi computer, con queste cose, dico, ma non
1: ah, quelli erano quelli che i computer,
0: sentivano i computer,
2: non era la sinistra.
0: No, no, ma parlo di amici.
2: Comunisti, no?
0: No, no, no, no.
1: Non già avete i computer voi?
2: No, no, sembra la carta è la pelle.
1: Voi siete ancora divisi a sinistra però, Giuliano. A Giuliano siete ancora divisi, oppure a livello nazionale.
2: Siamo insieme.
1: No.
2: No, qua Giuliano, noi no se.
1: No, col PD e con Arboretti,
2: Quelli è che si sta lavorando.
1: Si sta lavorando.
2: Il 25 aprile sarà, diciamo, una tappa. A proposito del 25 aprile.
1: È vero, l'ha detto poco fa anche Giocolano, che la riunione, così.
4: La riunione.
1: Sì, sarà il 25 aprile. E che faranno cose molto belle, che voi non fate solitamente il 25 aprile. Perché
2: lui è invitato.
1: Chi è?
2: Sì. Giorgini, tutti,
1: io sì, io sono, stato già invitato.
2: Tutti.
1: No, 25 aprile. No?
4: Io vengo con te.
1: Ecco. Non fate niente.
0: Io sono sempre andato il 1° maggio, ma vengo anche il 25 aprile, sono due cose, occasioni completamente
4: diverse. Vieni, Paolo,
0: che problema ho? Non è che
1: non no, ha detto che sei antifascista. Puoi dire, come se lo si chiede a tutti, sei antifascista?
0: Ma io la risposta è ovviamente sì.
1: Non no, devi girare, o sì o no?
0: Giro,
1: che
0: non ci giro. Mi fa sorridere, passatemi, la strumentalizzazione che negli argomenti del.
1: Ma noi qua l'abbiamo cacciato per la prima volta.
0: In TV è proprio pane quotidiano il concetto dell'antifascista. Dimmi se sei antifascista e se mi dici no vuol dire che sei fascista.
1: No.
0: È come se tu vai in giro e dici ma tu sei comunista, anticomunista, tu sei per Mao Zedong, sei per le foibe. Sei
1: Agora, per
0: cioè, capito?
1: Però uno lo dice.
4: Il regime è stato il fascista.
0: Vabbè, l'amore di Dio, sono
1: allora,
0: in questo
1: allora,
0: senso.
1: Siamo in chiusura. Siamo in chiusura di questa trasmissione, faremo la trasmissione sul 25 aprile, eh? Tra l'altro è pericolosa, perché vedi, poi non veniremmo mai, perché voi il 25 aprile per quella vicenda avete sacrificato un consigliere e qualcuno dice cosa che non avete fatto adesso,
0: sia Simone gli voglio un bene male e la reputo una persona più argute e ironica.
1: Quello di Colleranesco è bellissimo, l'hai visto?
0: È
1: bellissimo.
0: Anzi, l'ultima volta che l'ho visto gli ho detto il Simone Paesani di oggi doveva essere quello di ieri.
1: Ma è migliorato molto,
0: tantissimo.
1: Ma quello di
0: quel periodo lì, che comunque non è che era un'altra persona. Diciamo,
1: ma la cosa grave che lui non ha mai sopportato è che faceste un documento di condanna non generico, uno per ogni lista, 9 documenti di condanna. Ah, ragazzi.
0: Vabbè,
1: tanto tutti sopravviviamo, sta a posto così. Grazie Tonino, quanti anni ti poi ti ricordiamo, voglio sapere, hai chiamato uno, quanti anni ti dirigenti?
2: Quanti anni ti?
1: E che devo fare? Non me lo ricordo io, perché sono anziano. No, io sono anziano e non me lo ricordo.
2: Come la Costituzione.
1: Quindi se tu
4: mi. Ma come la Costituzione? Quindi 80 anni.
2: No, nel 48. La pace scoppia nel 48.
1: Vabbè, ma qualcuno dice vabbè non lo vuole, qualcuno lo vuole, poi c'è una cosa, d'estate prendo fuoco a Piazza del Mare, neanche mi posso sedere, le panchine roventi, le aiole intorno sono pessime.
2: C'è l'albero fende.
0: No, no, ma io condivido le polemiche di tutti, no, chiederei alla signora,
1: ti vai a leggere tutti i commenti, ma questa era una cosa di altro genere, te lo
0: chiederei alla signora che fa la critica, magari per migliorare.
1: Come mai ci messa la signora Maria? Signora Maria,
0: il piazza del mare, peraltro, è una cosa che abbiamo ereditato, non abbiamo fatto noi, perché
1: capite, ma si può rimediare,
0: si può far meglio, noi abbiamo fatto solo quella aiuola laterale. Però mi domando, per esempio, su Piazza del Mare erano meglio le auto che infuocavano rispetto
1: no, a... No, era meglio le piante.
4: Beh. Avete ereditato tante cose, anche tanti soldi.
0: Ma i soldi che abbiamo avuto sono quelli che sono...
1: Ci va, ma tu hai detto che stavi zitta.
0: Ma anche 1.400.000 euro, ma se guardi quello che è l'avanzo che gira più o meno ogni anno, oscilla tra gli 800 e i 2 milioni, in realtà forse siamo stati più noi a esagerare nel programmare, ci hanno lasciato 1.400.000 e se
4: no,
0: tu,
4: no,
0: se tu
4: anche
0: sì,
4: noi,
0: se però se lì, però se
2: guardi la dare qualcosa sulla Tale
0: però anche
2: sì, sono siete che l'hanno
1: ridato
0: anche sulla Tale dobbiamo raccontare la verità, perché sì, noi in questa città degli ultimi 6 anni non ci sono mai stati aumenti tali, mai stato,
1: ma è nacalato però
4: no veramente,
2: ma avete piantato sempre lo stesso, quando voi avete pagato, avete pagato di meno.
0: Guarda, puoi scommettere che adesso che vieni da me scoprirai che il conguaglio forse è più alto, ma la Tali generale più bassa, sono andato a scommettere forse di 5 euro
2: e ci sono pagando di meno,
1: non è lo scopo quello, pagando meno la
2: ricco,
1: pagando meno
2: la devi ridare i soldi.
0: Però siccome il gap dell'anno che sta arrivando è quello di 50 lo scambio,
1: il gap, ma è gap, sapete gap? Lo vedi per fare l'inglese?
0: La differenza.
1: Lo so, ma ha detto gap.
4: Perché quelli bravi dicono gap.
1: Ah ecco, quelli bravi, perché c'entra lui?
4: È un po' americano. E lui è un uomo della notte americano.
1: Sei un uomo della notte, è vero, dormire tardissimo, è noto.
0: Lo faccio sempre, ormai è il mio biolitmo prima delle 3 del
1: mattino. Vabbè, siamo in chiusura. Questo parcheggio non sa da fare.
2: Lì la piazza dobbiamo fare. I parcheggi l'ho detto. Bisogna discutere.
1: Paolo. Perché non l'hai detto mai?
0: Però vorrei sentirvi dire che immaginate piazza Viale Orsini e Via Tondereo. Allora mi piacerebbe.
2: Non lasciate mai piazza Via Tondereo.
1: No, personalizzate.
0: Da Via
2: Isola Pedonale.
0: Quindi oggi mi confermi che come idea politica sogni di vedere davanti all'Asso di Picchi su Via Rossini una grande piazza pedonale che includa anche Via Zanosauro, o sto capendo male io?
2: Ma questo quanto lo fai? Lo fai ma lo
1: per mi entusiasma l'idea. Ma tu ti rendi conto, scusa, ma trasformando, abbiamo detto che abbiamo bisogno di parcheggi, abbiamo detto che abbiamo bisogno di parcheggi perché da qua siamo partiti, ma se voi accomodate, tra virgolette, il verbo è brutto, piazza Marà, facendo dimostrare piazza, perdete posti auto per farla più bella, questo è ovvio, tra l'altro.
2: Ma se si realizza, con quei soldi che loro hanno, realizza un parcheggio di 100
0: la
2: prossima ci rincontriamo e ti dico dove si possono fare,
0: ma più o meno là, più o meno dove
1: non lo so,
2: più o meno la zona, come si chiama, la blu,
0: ma vi dico,
2: la costa lì,
0: e quindi uno che va a fare la spesa,
2: ma che fanno? Vanno sotto la casa,
1: ma questa è più lontana di Piazza del Bar, di Piazza della Chiesa, no?
0: Devi dire quello che decidi, io ti rispetto, però se tu dici che per il centro di Giugnano va bene un parcheggio dopo la piscina comunale, per capirci, e poi con le navette fai la spesa, ti dico che secondo me ammazzi
1: il commercio.
0: Ma io poi ti rispetto, mica ti sto dicendo
1: ammazzi il commercio.
0: Io non ti sto mica criticando.
2: Il commercio si è ammazzato da solo.
0: È
2: stato ammazzato.
0: Siccome lo snowboard, tu dici che sei lo snowboard, non abbiamo visione
4: se
0: noi.
4: Se tutto a Piazza del Mare, non fai vedere l'incendio.
0: Se tu dici che non abbiamo visione noi, e la visione è che per il centro parcheggiamo dopo la piscina, ti dico che stiamo
1: attenti. Ma ti presenti?
4: Guardi
2: che sei.
4: Io?
2: Faccio la transito territorio che comporta le zone dove si può fare.
4: Di
2: perché dobbiamo mettere sotto casa?
1: Si vuole candidare a
2: sotto casa lì in Europa. La Tognoli, dovete far rispettare la Tognoli.
1: Chi è la Tognoli?
2: La legge sui parcheggi.
1: Ah, Tognoli! Ma che è il sindaco? Il sindaco di Milano? Il sindaco di Milano?
2: Ex sindaco.
1: Lo so, capite, boh, sarà morto. È morto.
4: È morto.
2: Lui diceva no, che ogni appartamento doveva risultare.
1: Grazie per averci ascoltato e seguito in tanti come di consueto. Grazie alla voce fuori campo.
4: Questa seconda parte di più.
1: Grazie fuori campo, una calata.
4: No, no, no. Questa seconda parte, la prima parte.
1: Grazie a Paolo Giorgini, grazie a Tonino De Vincenti, sempre sulla breccia, eh? A Bolkestein.
4: Fa delle frittelle buonissime.
2: A
4: Bolk,
2: diciamo.
1: Le frittelle, possiamo dire? Le
4: frittelle buone.
1: Quando apri?
4: A maggio veniamo a mangiare le frittelle.
1: Ma comunque per il Giro d'Italia, sì?
2: Qualcosa vediamo.
1: Come qualcosa?
2: No. Giù a sud è bistrattato perché il Giro d'Italia va sempre a nord.
1: Ma viene da là? Viene dal
2: dove viene? A Uporto e va? Dove
4: e va in centro.
2: E poi dove va?
1: A nord.
2: A Tortoreto, dove va?
1: Dove va?
2: No. Tortoreto. No.
1: Sì.
2: A Tortoreto c'è il via. Qua è una questione di far vedere, dai.
1: Su. Beh, vabbè, ma intanto tutta la gente arriva se
0: non
1: sabato.
0: Ma non abbiamo detto null'altro, cioè non è che ne abbiamo detto null'altro. Che abbiamo abbiamo detto che il giro fa un altro giro, abbiamo detto parte dal porto, fa via Lanzario Sa, fa via Rossini, via Gasparini, il lungomare nord e va a Tortoreto. E che abbiamo detto un altro. Ma chi ha detto mai che va su?
2: Ma
0: su, ma sì, il
2: fatto. Lo so, è un carnevale.
0: Nero caro, sul carnevale, tu sei testimone, quando abbiamo dovuto fare il carnevale del mare? Su quattro stabilimenti siamo riusciti a metterci mai d'accordo.
2: Ci siamo passati d'accordo.
0: Ci abbiamo messo tre settimane di sofferenza.
1: Ma poi non ci fu il maltempo.
2: Ci fu il maltempo. Rimandò
1: per il maltempo.
4: A sud,
2: perché lo fece al centro. Dai, e questa è la cosa.
1: Piove, ci fu ma a proposito, ma mo lo rifate? Finalmente si fa questo carnevale.
2: Facciamo vedere una qualcosa di bello.
4: Lo rifate quell'estivo ancora?
0: Certo.
2: Facciamo le cose sulla
4: volta. Sì, ma basta. Mi piace ancora.
0: È il tuo parere, che rispetto, ma ci stanno. Ci sono 15.000 persone che sono venute a
1: lavorare. Lo senti? 15.000
0: persone.
1: Ogni tu capagni, chi è tra l'altro? Vabbè.
4: Lo so.
0: Io penso
4: lui pensa solo a Pagnino.
1: Se l'è portato pure in Brasile, è vero?
0: No, sono visioni.
1: Siete stati in Brasile? Insieme?
0: Facciamo come l'altro giorno, per fortuna che Arboretti ha detto che si è pentito oggi a 70 anni.
1: Ma questo cazzo!
0: Che la zona verde doveva essere più bassa.
1: Ma
0: dopo che l'hai fatta, hai fatto fallire un piano commerciale che non ci sta niente, una farmacia che ha chiuso. Dopo che hai fatto il mercato coperto, che con 5 anni è stato un altro fallimento. Cioè nel frattempo non hai fatto una piazza, l'unico parco che c'è lo fece Albani con pianto, con l'accordo col contratto di quartiere.
1: Albani.
0: Cioè non è che tu riesci un consiglio comunale a fare la battuta, cioè hai fatto un disastro enorme per la città, cioè hai massacrato una città. Cioè il carnevale, se lo sbagli, non lo fai più. Se sfreggi una città per sempre, che ripeto sempre, mi è rimasto impresso, un amico che ha fatto architettura ad Ascoli, come tesi di laurea c'aveva tre mostruosità in Italia: le Vere di Scambia, lo Zen di Palermo, la 167 di Giulianova. La tesi era riqualifica queste città.
4: Questo
0: è quello che ci hanno lasciato. Dopo sai che cosa mi dicono? Ma tu non volevi le case per la povera gente? Ma quando l'ho detto mai?
4: Le mie stesse età, le roulotte dei rom.
0: Ma che c'entrano?
4: Con la 166.
1: Ma che c'entrano?
0: Cinzia, cara, io ti voglio
1: dire,
0: c'è delle roulotte, tre roulotte di famiglie rom giustificano un quartiere che ha massacrato una città sul mare. Ma guarda che questo è follia pura. E ancora oggi stiamo là a dire le mattinate.
1: Siamo in chiusura, buona serata a tutti, grazie.
0: Ma sono d'accordo che ci servono poi locali commerciali, piazze,
1: tutto ci serve.
0: Strutture basi, ma
4: poi ci servono piazze, strutture sportive. Sono stati dati tutti i servizi.
1: Abbiamo
4: l'Inps, il centro per l'impiego.
0: Ma tu stai parlando del centro per le sorte, 8.000 abitanti, non c'è una piazza, mi dice 8.000 abitanti,
4: non c'è una piazza,
0: no, un quartiere di 8.000, un quartiere di 8.000 abitanti,
1: ma guarda che si parla, ma si parlava di ma si parlava di edifici, dell'altezza degli edifici, questo era,
0: non c'è un negozio,
1: un negozio.
0: Un altro
4: potresti aprirci tu il locale notturno.
0: Ma io i locali notturni non li faccio dal 2011, sono passati 14
4: anni. Un ristorante, un posto di aggregazione.
0: Quelli che ci hanno provato sono falliti tutti, fallito Di Martino, fallita Carola Parrucchiera, fallito Bondefi, hanno fallito tutti.
4: Ma tu sei più bravo.
0: Ma perché devo fare in un posto che è stato fatto male, che a Telotele ci hanno fatto i garage e al primo piano ci fanno i negozi? Cioè follia proprio concettuale. E
1: ma quello rimane così, si può bonificare quell'area, quell'area di Bora Bora rimane così,
2: una cosa è incerta
1: e qua finiciamo più perché ogni tanto c'è un argomento
0: senza visione,
1: buona serata.
2: Per un
0: tutto
2: c'è stato
0: Salzano,
1: ma è morto,
0: non ha avuto il sonno,
1: quella è top, quella

0: Allora io vivo a Colleresco, sono ghettizzato, vivo a Colleresco.
1: Io pure.
0: Tu sono via a Colleresco.
1: A Colleresco.
2: No, tu ghettizzato.
3: Dicendo, voglio lasciare la zona mare. Ascoltando
0: a turismo la prima fascia. L'altra parte va a più basso.
1: Prima volta lo seggio.
3: Ci sono case caffè che hanno delle mastellarine e altre. Ma che fanno? Che la vannoti che la me?
1: Siamo in chiusura, perché se no non vediamo più, è vero?
0: Tu le... No, no, perché ma passione, sono innamorato della mia città e alcune visioni non le conosco.
1: Ma funziona Nuova Vita? In Nuova Vita funziona?
0: No, no, io la tua passione lo ammiro, però ti dico se dai con quelli che ci lasciano
1: un sacco. Pare scorretto chiudere. Avete finito?
2: Ma passiamo i microfoni come alla RAI.
0: Io per me possiamo salutare.
3: Io pensavo che già.
1: Pensavi male?
3: Sì, penso sempre.
1: Perché
3: male.
1: La parte più bella è stata questa.
3: Che pensa
0: male. Ma io manca loro, ma adesso simpatico e con rispetto.
1: Voi siete colleghi, no? Le fate lo stesso
0: sì,
1: lavoro.
0: Ma cioè, siamo in ottimissimo.
1: Solo
2: come sono le tue fiscelle?
0: No, più bravo lui perché le facciamo poco. Dico, per farti un esempio simpatico, quando è morto papà, uno dei primi, tra i primi che mi hanno mandato le condoglianze, noi ci siamo attaccati duramente, è stato Gianluigi di Buonaventura del Cambetto Occupato. Quando lessi il messaggio, ti giuro mi sono commosso, e noi in qualche occasione ci siamo attaccati anche
1: però
0: facendo...
1: sei l'unico che ha avuto un dialogo con lui,
0: ma a prescindere non
1: mi ricordo,
0: lo dicevo invece proprio come senso bello nei confronti di quella che poi è la passione che ognuno con le proprie idee mette nelle battaglie che fa, e prima Dio che siamo in una democrazia che ce lo concede, e poi quando esci fuori dagli schemi siamo quelli che siamo, che stiamo in pace tra di noi, cioè,
1: tra di noi, beh, bello, bello questo, no, grazie, buona...
0: sì,
1: ciao,
0: posso
3: chiudere?
1: Posso chiudere?
0: Eppure dopo quando finiva la cosa
3: sempre rispettato sì. La scelta che ma non soltanto quella, ti ricordi l'inceneritore, le famose
1: insomma Cameli fu meglio di Ruffini
3: 100 volte
1: capo, abbiamo detto è finito, grazie, grazie a tutti, buona serata. Ovviamente Ruffini ha diritto di replica, però chiudiamo. Salutate.
0: Ciao.
1: Mamma mia, è andata? Termina la diretta, fatto.
3: Ma se mi vuota a chi stava qua a fianche.
2: Hai terminato la diretta?
3: Sì. Stava a fianche, ma stava...
4: Sta per partire Radio G Flashback.
5: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
4: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

eravamo più giovani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.